0: per atterrare. Il nostro capitano DJ Miki vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Miki, thank you for choosing World Music Night.
1: Vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

0: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 2:34.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web tutti i sabati dalle ore 14.
3: Tempo zero è tempo. Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
4: No vabbè, non ho parole.
3: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Benvenuti nelle atmosfere più cool e raffinate. World Music Night, il programma musicale mixato da
3: Mickey DJ,
2: alla scoperta della musica glamour, new jazz, soul, full house, Britpop, lounge, deep house, chill house and chill out. Welcome to World Music Night, un network radiofonico interamente dedicato alla musica glamour, elegante e ricercata. Un programma di musica di gran classe.
3: I suoni e i ritmi si trasformano in una notte magica, perché la notte è da non perdere sulla tua radio preferita.
2: Godetevi la nostra musica in tutto il

interamente dedicato alla musica glamour, elegante e ricercata. Studiato anche per la clientela che frequenta alberghi, ristoranti, casinò, lounge bar e attività commerciali.

0: Radio Tigullio.
1: Fallen Dreams.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente e un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it. La musica lounge più glamour è World Music Night.
3: Ben ritrovati nel salotto glamour. Riparte World Music Night. Sonorità e nuovi stili musicali provenienti da tutto il mondo.
2: Mickey DJ Sound.

alle singole fasce orarie, ai vari periodi dell'anno, alle atmosfere più fashion durante le ore dello shopping, a quelle più cool degli happy hour o a quelle più chic del dopo cena.

0: Avete ascoltato World Music Night, le ricercate atmosfere musicali, le sonorità più esclusive, il mood più raffinato, tutti i suoni del mondo in un programma unico, la musica più glamour, le preziose alchimie sonore selezionate dal music designer Mickey DJ, un seducente viaggio attraverso la musica da club più bella del mondo.
1: Segui il nostro prossimo appuntamento da non perdere sulla tua radio preferita.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: rosa o el jazmín.
1: Siente la rosa o el jazmín.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

non ci penso quasi più. Il mio pianeta ormai è piccolo laggiù.

riprenderò, e non è facile, tra le stelle che non muoiono sarò.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: State ascoltando
4: su Radio Tiguglio
5: Italian Style,
6: una playlist dedicata alla musica italiana.

Mediterraneo immerso nel Pacifico, io chiudo gli occhi e tutto si fa mitico. Umidità e calore, voci senza parole, valli inesplorate, evaporano il sole, daremo i nomi alle cose.

my baby. Oh.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
4: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
5: Jazz e dintorni.
4: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
5: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
4: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
6: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
7: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
8: La tua giornata cambia.

Ti vedo poi, ti perdo e non vorrei. E forse smarrimento, l'ansietà della libertà.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Nord-est sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese, con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buon sabato, è arrivato il sabato, guarda gli sorrisi, i sorrisi di tutti che dicono ma finalmente è arrivato il weekend, che poi per molti è importante perché magari in questo periodo dell'anno con questo caldo eccetera siamo ancora a lavorare, aspettiamo proprio il weekend magari per fare quella sorta di ferie, mordi e fuggi, no? Cioè della serie sabato domenica, però belli fuori, tranquilli, magari in compagnia, magari con la famiglia. Altri invece se ne sono già in vacanza, perciò che sia sabato, che sia domenica, che sia qualsiasi altro giorno, non ha importanza. Ma comunque per tutti voi sappiate che io sono molto contento e felice perché sabato sono più rilassato, abbiamo sicuramente più musica da ascoltare, anche più notizie, insomma stiamo insieme volentieri, senza problemi. Naturalmente lo facciamo sulle nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 o 927, come preferite. Allora, tutto è pronto per incominciare, a ricordare che oggi è sabato 18 luglio 2026, 199esimo giorno dell'anno. Siamo nella 29esima settimana, la Chiesa ricorda Sant'Arnolfo di Metz e San Federico di Utrecht. Il sole è sorto alle 5.52, tramonta alle 20.41. La luna è crescente ed è illuminata al 9.9%. Oggi è la giornata internazionale di Nelson Mandela. Sì, avete capito bene. E vi spiego magari anche che cos'è questa giornata. È stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre del 2009, da celebrarsi ogni anno proprio il 18 di luglio, giorno della nascita dell'attivista sudafricano e poi presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, avvenuta nel 1918. La giornata è stata istituita in onore dell'uomo divenuto un po' il simbolo della lotta all'apartheid, il regime di segregazione razziale verso la popolazione di colore, entrato in vigore in Sudafrica nel 1948 e rimasto in vigore fino al 1991. La prima celebrazione della giornata internazionale di Nelson Mandela è avvenuta nel 2010. Andiamo con il proverbio del giorno, è un proverbio cinese, attenzione: l'uomo orgoglioso non mangia la carne avariata anche quando ha fame, né ruba l'acqua dal pozzo di un altro quando ha sete. E sono proverbi cinesi, che possiamo farci, va bene? E allora il morning show è partito alla grande, abbiamo anche lo show di Neffa.

0: le 7 e 15 minuti.
1: E allora andiamo con la storia di questo 18 di luglio, puntuali puntuali, iniziamo con il 64, non 1964, 1964, no, proprio 64. A tarda sera nella zona del Circo Massimo divampa un incendio che nel giro dei giorni seguenti devasterà la città di Roma. L'imperatore Nerone è sospettato di aver ordinato il rogo. 1334 prendono il via a Firenze i lavori per l'edificazione della torre campanaria della cattedrale in piazza del Duomo. 1610 muore 38enne il pittore Michelangelo Merisi, noto come il Caravaggio. 1898 i fisici e coniugi Maria e Pierre Curie riescono a isolare un nuovo elemento simile al tellurio, al quale verrà successivamente dato il nome di polonio, in omaggio al paese di cui Maria è originaria, la Polonia appunto. 1917 Riccardo Gualino con Giovanni Agnelli fonda a Torino la SNIA, società di navigazione italo-americana. L'azienda opera nel settore dei trasporti marittimi tra l'Italia e gli Stati Uniti, soprattutto combustibili. 1925 il capo nazista Adolf Hitler pubblica il Mein Kampf, la mia battaglia, un saggio sul proprio pensiero politico scritto durante l'anno di reclusione trascorso a Landsberg am Lech dopo il fallito colpo di stato di Monaco. 1932 Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo sottoscrivono la convenzione di Uccle per una graduale riduzione delle barriere economiche e la creazione di un'unione doganale. 1936 il governo spagnolo informato in serata di ieri, cioè il giorno precedente, dell'insurrezione avvenuta a Melilla da parte dei militari guidati dal generale Francisco Franco dirama un comunicato affermando che l'azione è limitata al Marocco e confida che Quiepo Deiano manterrà il possesso dell'Andalusia, ma il generale è uno dei capi della rivolta. 1938 il pilota statunitense Douglas Corrigan atterra all'aerodromo di Baldonnel di Dublino in Irlanda dopo 28 ore di volo. Era partito dal campo Floyd Bennett di New York convinto di volare verso la California. 1963 un trionfo per il film 8 e mezzo di Federico Fellini presentato in concorso alla terza edizione del Festival del Cinema di Mosca. 1968 a Santa Clara in California Gordon Moore, Robert Noyce e il finanziatore Arthur Rock fondano la NM Electronics per la produzione di microprocessori. Insomma, è la famosa Intel. 1971 il ciclista belga Eddy Merckx vince per la terza volta il Tour de France. Nel 1973 gravi incidenti a Napoli per la serrata dei fornai contro il blocco del prezzo del pane. 1976 numerosi attentati in varie città spagnole in concomitanza con il 40° anniversario della rivolta franchista. Nello stesso anno, e questo me lo ricordo molto bene, a Montreal la 14enne ginnasta rumena Nadia Comăneci nell'esercizio alle parallele asimmetriche ottiene il massimo punteggio dai giudici ai giochi olimpici. È la prima volta nella storia delle Olimpiadi che un atleta fa il pieno di 10 o il cosiddetto 10 perfetto. Il visualizzatore elettronico, non prevedendo la doppia cifra, mostra il punteggio di 1,00. La ricordo bene quella cosa, fantastica. Torniamo alla musica, un pizzico di musica e poi la seconda parte della storia di questo 18 di luglio. Encore un dimanche di sa chère.

Ancora la storia del 18 di luglio, andiamo a completarla, torniamo al 18 luglio 1984, un uomo armato apre il fuoco all'interno di un ristorante McDonald's a San Isidro in California, uccidendo 21 persone, 5 delle quali, ahimè, sono bambini. James Oliver Huberty, di 41 anni, ferisce anche 19 persone prima di essere ucciso dalla polizia 78 minuti dopo l'inizio dell'azione di follia omicida. 1987, dopo giorni di piogge incessanti, alle 17.30 un muro di acqua e fango si abbatte su un condominio in provincia di Sondrio, uccidendo 12 persone, il primo grave evento dell'alluvione in Valtellina che costerà la vita a 53 persone. 1987, tragedia per il maltempo in Val Brembana. Nel pomeriggio un'ondata di piena del fiume Brembo colpisce Mezzoldo, raggiungendo San Giovanni Bianco e poi San Pellegrino. La valanga di fango uccide 5 persone, di 2 delle quali i corpi non verranno mai ritrovati, e distrugge strade, ponti, linee elettriche, telefoniche e del gas, isolando per giorni molti paesi. 1990, nel processo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, la Corte d'Assise d'Appello annulla la sentenza di primo grado nei confronti di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, e con loro Massimiliano Facchini, Sergio Picciafuoco, Roberto Rinani e Paolo Signorelli, condannati all'ergastolo per la strage. La soluzione sarà annullata dalla Corte di Cassazione. 1992, nella sua casa di Mendham nel New Jersey, la cantante statunitense Whitney Houston sposa il cantante e rapper Bobby Brown. Al ricevimento partecipano circa 800 invitati. 1994, un attentato nel centro di Buenos Aires fa crollare l'edificio di 7 piani al cui interno hanno la propria sede l'Associazione Mutualità Israelita Argentina e la delegazione delle associazioni israelite argentine. 1994, la 22enne cantante dei Cranberries, Dolores O'Riordan, sposa Don Barton. I due si sono conosciuti l'anno precedente durante la tournée del gruppo insieme ai Duran Duran, di cui il canadese 32enne Don era tour manager. Il matrimonio viene celebrato in Irlanda nella piccola abbazia della Santa Croce a Tipperary. 1994, ancora organizzato e gestito da Borsa Italiana, entra in attività il MOT, mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato. 1995, dopo una serie di dissidi interni al gruppo musicale dei Tech Debt, il componente Robbie Williams concorda di lasciare la formazione, mentre gli ex colleghi proseguiranno in quattro il Nobody Else Tour, iniziato nel mese di marzo. 1995, durante il Tour de France, una caduta costa la vita al ciclista Fabio Casartelli, nato a Como 25 anni prima, aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. 1998, con il tradizionale rituale in due fasi a Pretoria, a Johannesburg, l'ottantenne premio Nobel per la pace Nelson Mandela si sposa per la terza volta. Nel 2000 aumenta il tasso di inflazione in Italia. Nel mese di giugno la crescita media dei prezzi al consumo è salita del 2,7%. Nel 2003 a Roma si spegne una delle voci più amate della radio televisione italiana, il cronista sportivo Sandro Ciotti. Era nato nel 1928 e dal 1986 al 1991 era stato il conduttore della Domenica Sportiva. Nel 2003 David Kelly, lo scienziato che aveva rivelato le possibili manomissioni dei dossier sulle armi di distruzione di massa in Iraq presentati dal governo britannico, viene ritrovato privo di vita a Oxfordshire, apparentemente suicidia. Nel 2010 il Regno Unito innalza gli aiuti ai paesi poveri, stanziando fondi del 40% in più per l'Afghanistan e altri paesi, e riducendo la quota per potenze come la Russia, la Cina e altri dell'Europa orientale che hanno superato la fase di necessità. Nel 2012, dopo una prigionia durata 270 giorni, viene liberata Rossella Urru, la cooperante rapita con due volontari spagnoli il 22 ottobre da un gruppo islamico in Algeria, nel campo Sharawi per rifugiati.
La 29enne rientrerà in Italia il 20 di luglio. Quante cose sono accadute in questo 18 di luglio? Bene, dopo aver ricordato tanti eventi, io direi che possiamo tranquillamente proseguire anche in musica e poi tante altre cose da raccontare. Questo è il Morning Show.

a coloro che compiono gli anni in questo 18 luglio. Auguri, auguri, auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Che sia una meravigliosa giornata e noi siamo con voi, ovviamente, con la nostra musica, le notizie, gli appuntamenti e tutto quello che volete. E andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Giuseppe Piermarini, architetto, Andrei Gromyko, ministro degli esteri sovietico dal 1957 al 1985, Gino Bartali, ginettaccio, ciclista, tre volte vincitore al Giro d'Italia e due al Tour de France, Fernanda Pivano, giornalista e scrittrice, come abbiamo già ricordato, Nelson Mandela, presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, Nobel per la pace nel 1993. John Glenn, astronauta, primo statunitense in orbita intorno alla Terra. Franca Rame, attrice e drammaturga. Paul Verhoeven, regista, lo ricordiamo per Robocop, Basic Instinct e Delle. Martha Reeves, cantante di Martha and the Vandellas, quelle di Dancing in the Street. Giacinto Facchetti, calciatore e dirigente sportivo. Claudio Sorrentino, attore e doppiatore, voce di John Travolta e Mel Gibson. Ignazio La Russa, politico, presidente del Senato, 19ª legislatura. Steve Forbes, editore. Glenn Hughes, cantante dei Village People. Richard Branson, imprenditore, fondatore della Virgin. Andrea Parodi, cantante dei Tazenda. Maurizio Gasparri, politico. Elizabeth McGovern, attrice. Jack Irons, batterista dei Pearl Jam e dei Red Hot Chili Pepper. Vin Diesel, attore. Frankie High Energy, rapper, quelli che ben pensano. Kelly Riley, attrice. Virginia Raggi, avvocato e politico, sindaco di Roma dal 2016 al 2021, Ryan Cabrera, cantante, e Alessia Orro, pallavolista, oro olimpico, europeo e mondiale. Abbiamo ricordato tutto e tutti, auguri, auguri, auguri, e rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

0: le 7 e 33 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana, agli spostamenti dei vacanzieri, soprattutto a ridosso dei grandi centri urbani. Oggi lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Attenzione per un incidente con code tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna, scendendo file sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo pronti con l'oroscopo, eccoci qua puntualissimi, iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Scorpione accende il vostro ottavo campo regalandovi un sabato di grande rigenerazione interiore e un intuito formidabile per gli affari o la pianificazione strategica, il momento ideale per lasciarsi alle spalle le tensioni della settimana lavorativa. Toro, con la Luna posizionata in opposizione dal segno dello Scorpione, questo sabato vi chiede di gestire le relazioni con un pizzico di diplomazia in più. Se nel partner o nei collaboratori storici noti un po' di suscettibilità, caro amico, non irrigidirti sulle tue posizioni. Così andiamo proprio diretti, eh? Ed ancora andiamo con i Gemelli. Un sabato perfetto per dedicarsi al benessere del corpo e della mente, per rimettere ordine nella vostra routine quotidiana. Con la Luna nel vostro sesto campo provate un grande piacere nel curare i dettagli del vostro ambiente di lavoro. Cancro, fine settimana semplicemente meraviglioso per voi, lo splendido trigono d'acqua della Luna in Scorpione accende la vostra creatività emotiva, il vostro carisma. Siete in mezzo alla gente, la vostra presenza è magnetica ed emanate una calda intensità che questo caldo non è che vada proprio bene, ma comunque. Leone, la Luna in Scorpione tocca il vostro quarto campo invitandovi a rallentare i ritmi esterni per rifugiarvi nel calore e nella privacy delle vostre mura domestiche. È un sabato che favorisce i ricordi, l'ascolto di musica d'atmosfera e il tempo di qualità da dedicare agli affetti più cari. Vergine, un sabato brillante, dinamico, ricchissimo di stimoli mentali e contatti. Lo splendido sestile della Luna in Scorpione attiva il vostro settore della comunicazione quotidiana, amplificando la vostra straordinaria lucidità e la vostra capacità di analisi psicologica. Io direi che possiamo, dunque vediamo un po', assolutamente, fra poco possiamo andare con un po' di musica e poi gli altri sei segni zodiacali di questo nostro oroscopo di oggi. E voi che ne dite?

Casey and the Sunshine Band, ma è già tempo di completare il nostro oroscopo di oggi con gli altri sei segni zodiacali. Allora ripartiamo con la bilancia. Dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, oggi la luna, amici della bilancia, si sposta nel vostro secondo campo, portando una ventata di sano pragmatismo. È il sabato ideale per concentrarsi sulla concretezza dei vostri progetti e valutare investimenti strutturali. Scorpione, sei il sovrano assoluto, siete il sovrano assoluto del cielo di questo fine settimana. La luna brilla maestosa nel vostro segno per tutta la giornata, regalandovi una carica indescrivibile di fascino, magnetismo e sesto senso. Fidatevi ciecamente delle vostre prime impressioni. Sagittario, la luna si nasconde dietro le quinte del dodicesimo campo, suggerendovi di vivere questo sabato a riparo dai riflettori. Non avete fretta, non abbiate fretta di esporvi o di fare grandi programmi sociali. Usate un paio di ore, anzi le prossime 24 ore, per lavorare in background, come si suol dire, su una nuova idea. Capricorno, un inizio di fine settimana eccellente, solido, stimolante. Lo splendido sestile della luna in Scorpione favorisce la vita sociale, ma anche le grandi amicizie e i progetti di squadra a lungo termine. Giornata ideale per confrontarsi con il vostro team di fiducia. Acquario, la luna in Scorpione tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo sabato piuttosto esigente sul fronte delle responsabilità o della gestione dell'immagine pubblica. Pesci, un sabato spettacolare, pieno di ispirazione profonda. Lo splendido trigono d'acqua della luna in Scorpione si sposa alla perfezione con la vostra sensibilità, spingendo la vostra mente a viaggiare lontana. E la giornata è ideale per allargare i vostri orizzonti. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo sabato 18 luglio 2026, ma noi torniamo alla nostra musica.

0: le 7 e 46 minuti.
1: Attenzione, perché fra poco daremo un'occhiata, come al solito, alle prime pagine dei quotidiani, quindi rimanete con noi. Nel frattempo però ci godiamo questo brano piacevolissimo di Kylie Minogue che si intitola In Your

puntuali con il nostro spazio riservato alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera. Roggero in carcere, scontro, gioielliere al Colle, io pentito merito la grazia, la moglie presenta la domanda. Forza Italia si divide sulle preferenze, metà senatori per il no. L'attentato a Ranucci, la vitola e la pista del movimento, del movente, scusate, personale. Sestri Levante, Spotorno, doppia tragedia, Alice risucchiata nella piscina, ma i cavalli e le gare. Alessio morto a Luna Park, una promessa del calcio. La Repubblica, il governo assolve Roggero, avanti la campagna innocentista. Meloni, no a risarcimenti per le vittime, la Lega lo candidiamo. E gioielliere, entro

In carcere a Bollate dopo il fallito blitz di Nordio, la moglie fa domanda di grazia. Leader premia allora di Burnham, la ricchezza va redistribuita. La stampa, i giudici, l'intelligenza artificiale non può decidere al posto dell'uomo. La scuola che insegna a governare l'algoritmo, reportage dagli Stati Uniti. La resa del gioielliere Ruggero si costituisce a Bollate, Mattarella ha perdonato Minetti, si mette la mano sulla coscienza. Andiamo con il Fatto Quotidiano. Droni, motovedette, centinaia di agenti per Fertitta in crociera. Il derby Minetti Ruggero, pratica di grazia, il giustiziere in cella, il ministro inoltre ai giudici la richiesta della moglie Meloni, niente risarcimenti. Il resto del Carlino, il midterm spaventa Trump, dati rubati, rischio brogli. Ruggero va in cella e attacca, appello al Colle per la grazia. Addio a Bagnoli, mister operaio, dalla Bovisa al grande calcio, storico lo scudetto con il Verona. Firenze, un amico dona 300.000 euro a Ceccherini, salvato dai debiti di gioco. Il messaggero, Ruggero in cella, sale lo scontro, la clemenza non si pretende. L'anno della grazia sono degli articoli di commento. Non inseguiamo Vannacci e Forza Italia mai per il pareggio. Intervista al vice premier Tajani. Sabaudia si ribella, mare da bandiera blu. La verità, dalla Canalis a Samira Lui, si schierano anche i VIP. L'Italia sfida Mattarella, dai la grazia a Ruggero. Politici, star, cittadini comuni. Già centinaia di migliaia di firme a sostegno della richiesta presentata dalla moglie del commerciante condannato per aver ucciso due rapinatori durante l'assalto al suo negozio. La Lega raccoglie fondi. Il gioielliere in cella piange, la Meloni mai più risarcimenti ai delinquenti. Dallo scoop alla bomba, una trappola per Fratelli d'Italia, Osvaldo Bagnoli l'artefice del miracolo. Verona, l'allenatore morto a 91 anni. Andiamo con il giornale, l'Italia che si difende, caso Ruggero, il gioielliere va in cella, pentito, ma in quei momenti istanza di grazia alla moglie, dalla moglie la Lega vuole candidarlo, Salvini oggi a Bollate. Meloni stoppa i risarcimenti per chi aggredisce. Cambiamo abito per il futuro del signor Di Montanelli, dal 22 luglio il giornale si rinnova. E poi ancora il bavaglio della ONG, non indagate su noi, altro soccorso sospetto. La teenager di Allah voleva costruire una cintura bomba, giudaismo, arrestata a Pavia. Il Tempo, l'Italia è con Ruggero, crisi di nervi a sinistra. Ed ancora guai per Giuseppe Conte, Appendino a Conte o io o Renzi. Andiamo con Libero, che vergogna, Ruggero in lacrime in carcere, ci starà per 14 anni. Ira, Meloni, basta risarcire chi commette reati. Sinistra smentita, ecco perché Nordio poteva avanzare la richiesta di grazia. I PM si chiedono se Ranucci sapeva, dubbi degli inquirenti. Sigfrido era a conoscenza dell'indagine sulla vitola? Crollo del Ponte Morandi con gli 8 miliardi donati da Conte ai veri colpevoli. Il Sole 24 Ore, ETS, l'Unione Europea ritocca le regole, Orsini una condanna per l'industria, cortocircuito dei microchip affonda le borse, riscossione stop a 2 milioni di atti e cartelle per tutto il mese di agosto. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, l'Autoro, l'Inter e il suo capitano alle stelle, i messaggi di Chivu, vinci per noi nerazzurri, il gol dell'Inghilterra alza il valore a 120 milioni, Kempes tra i migliori della storia in Argentina, vendetta Roma che sì, celica la Juve, sale la tensione con l'ex Massara. Spalletti richiama Vlahovic, se citofona Moura aspetta subito Colomuani. Kimi a tutta, la Mercedes c'è, X nessuno come Antonelli. Corriere dello Sport, Messi e la Spagna, matrimonio sfiorato. L'assist di Lucio, messaggio a Dusan, sa cosa penso di lui, ma per entrare bisogna suonare. Citofonare Juventus, Vlahovic, qui le porte sono aperte.
due grandi dolori, Calcio piange Bagnoli e la figlia di Baldini. Il CT dell'Under 21 perde Valentina, va a 39 anni. Formula 1 a Spa, Kimi dalla caccia alla pole. Tutto sport, Sciuro Osvaldo, i capolavori e quel calcio che ci manca, addio a Bagnoli. Portò il Verona allo scudetto e spugnò Anfield col Genoa. Il calcio si stringe attorno al CT Silvio Baldini, morta la figlia Valentina. Vlahovic citofonare Juve, Basilea 15:30 parte la stagione bianconera. Spalletti aspetta rinforzi e Pungola Divinove. Toro scelta di vita, Kimi sfreccia Spa e snobba la rossa, Sinner e come tomba e vale Rossi. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento consueto con i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritorneranno con noi lunedì mattina alle 7:09 per arrivare alle ore 8 George Michael ed Elton John con la loro Don't Let the Sound Go Down on Me dal vivo.

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre, ti aspetto, a presto. Anzi, Hasta la vista da Jerry.
9: Hasta la vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: In tanti quest'oggi qui nello studio, come sempre Gerry Longo, il sottoscritto, a darvi il bentrovati per questa 15ª edizione che debutta oggi sulla vostra radio preferita. Vi siamo un po' mancati, a me siete mancati tantissimo, perché in tutto il periodo estivo sono andate in onda le repliche delle migliori puntate della precedente edizione, ma quest'oggi torniamo ufficialmente con la 15ª stagione di Hasta la Vista. Di nuovo c'è tanto, ma anche di vecchio, perché ovviamente quando si torna in onda le cose migliori le teniamo, quindi la formula tradizionale dell'avere in studio l'ospite che si racconta, che è un po' il cardine della trasmissione, un po' la realtà che più ci contraddistingue, quindi questa formula rimane anche per questa 15ª stagione. Ad affiancarmi nel viaggio narrativo c'è l'amico Tom in regia, che fa segno, sì, siamo pronti, come diciamo sempre, Tom sta sul pezzo perché manda in onda i brani, e quindi anche lui confermato per questa 15ª stagione. E come sempre tanti ospiti, persone comuni che si cimenteranno al microfono di Gerry, come dice anche uno dei nostri spot ufficiali, e anche per questa 15ª stagione confermata la presenza di un ospite che credo è alla sua prima volta in radio. Ce lo faremo raccontare da lei. Ilaria, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Ciao Gerry, grazie mille per l'invito.
0: Quanto sì. Sei emozionata?
1: Parecchio, e sì, è la primissima volta in radio.
0: Ecco, bene, allora sono contento perché la tua prima volta in radio è la nostra prima volta come 15ª edizione. Vedi che c'è una prima volta per tutti.
1: Bene, bene.
0: Perché noi abbiamo fatto altre edizioni, ma la 15ª edizione oggi è la prima volta.
1: Vabbè, quindi è un onore di...
0: Sei proprio
1: partecipare a questa 15ª edizione.
0: Un apripista, come dice anche il nuovo spot, Hasta la Vista è ancora in pista, e tu possiamo dire che sei il copilota di questo viaggio odierno.
1: Onorata.
0: È reciproco, l'onore e il piacere. Allora Ilaria, proprio per rompere un pochino il ghiaccio, ti chiedo due cose veloci veloci. Età, se ti va di dirla, lo so che una donna non si chiede mai l'età, ma tanto siamo in radio, non ti si vede, quindi puoi anche barare. E provenienza.
1: Va bene, sono anticonformista, quindi non ho problemi a dire l'età, ne compio 33 a brevissimo.
0: Ok.
1: E sono originaria di Formia, ma vivo a Roma da ormai 9 anni.
0: Ok, perfetto, quindi romana d'adozione.
1: Sì, esatto.
0: Bene, bene, bene. Per fare intuire i nostri amici all'ascolto cosa fai nella vita, un indizio facile o difficile, decidi tu.
1: Diciamo che è importante... L'essenzialità.
0: L'essenzialità, mi piace questo indizio, essenzialità. Amici, cosa vi viene in mente con questa parola, essenzialità? Qualcosa vi fa venire in mente? Ma secondo me sì, ma non vi diciamo nulla. Preparatevi, perché per questa nuova edizione avremo anche una sorpresa strada facendo, una nuova rubrica all'interno del programma chiamata Dance Story, che già dal titolo vi fa intuire cos'è, ma ne parleremo strada facendo. La puntata di oggi io penso che sarà interessante da seguire fino alla fine, quindi amici mettetevi comodi, perché se Ilaria vi dà l'ok parto ufficialmente. Hasta la Vista, che dice, partiamo?
1: Siamo pronti.
0: E vai!

0: È la grande novità di quest'anno, questo spot simpaticissimo. Beh, sarà vista ancora in pista, ma certo, siamo in pista perché continuo questo viaggio partito oltre 15 edizioni fa. Oggi siamo alla nostra prima puntata con ospite protagonista, giochiamo anche con le rime, Ilaria, che è qui accanto a me con tutta l'emozione possibile del mondo e immaginabile, però abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con un indizio. Abbiamo se te lo ricordi?
1: L'essenzialità,
0: infatti, volevo dire, sei attenta, emozionatissima. Amici, mi piace questo termine essenzialità perché fa intuire qualcosa, però è un po' criptica come una definizione, sì. Cioè essenzialità. E allora parliamo di questa essenzialità, perché hai dato questo indizio e non un altro nella vita? Di cosa ti occupi?
1: Diciamo che, per usare una definizione che usa una persona a me molto cara riguardo il mio lavoro, rendo più chiare le cose complesse, oppure rendo più semplici le cose caotiche, perché appunto nasco come graphic designer, però appunto il graphic designer è una persona che va a essenzializzare, no, un po' il caos, perché non parecchie persone pensano che per fare il graphic designer bisogna saper usare determinati programmi. In realtà
0: non è così.
1: C'è molto di più dietro, perché se sai usare determinati programmi non è detto che tu sappia rendere chiari i messaggi.
0: Ok, quindi non è solo utilizzare il software, ma è, in questo caso, è rendere chiaro, visibile un messaggio, perché deve colpire l'attenzione dello spettatore finale, dell'interlocutore. Allora, sai che facciamo? Ti mando Tom, perché lui a volte con i messaggi non è proprio chiaro, è molto veramente enigmatico, quindi te lo mando, così magari insegni un po' di cose.
1: Certo, infatti. E poi appunto dico, nasco come graphic designer perché ad oggi sta virando molto di più il ruolo verso l'organizzatrice, perché sto approcciando al mondo delle startup, e quindi sì, utilizzo gli strumenti per fare graphic design, però applicato a un mondo un po' più complesso e che mira a risolvere dei problemi più che a...
0: Quindi ti senti una risolvitrice, non so se questo è il termine corretto, però una persona che risolve i problemi, ti pongono dei quesiti e tu vai lì a risolvere, soprattutto con le tue competenze grafiche.
1: Esatto, questo è il mio obiettivo,
0: Bene, bene, bene. Mi piace questa tua particolare abilità, questa predisposizione, che immagino nasce da molto lontano. Io l'età te l'ho chiesta un po' volutamente prima, perché a 33 anni vuol dire che hai già delle esperienze, sono numerose, però questo pensiero di questo mestiere è recente o nasce da lontano?
1: No, nasce da lontano, perché ho sempre studiato nell'ambito della comunicazione visiva, quindi dell'arte, partendo dal liceo artistico, poi ho fatto l'Accademia di Belle Arti per 5 anni, mi sono affacciata al mondo del cinema perché comunque nella mia carriera, diciamo, c'è anche il videomaking, e ad oggi comunque sono rimasta un po' più ancorata al graphic design e appunto all'organizzazione, alla gestione del team, insomma la divisione delle task, per essere più specifica.
0: Mamma mia, è proprio una cosa complessa. io ti ascolto con ammirazione, perché poi mi rendo conto che, come tutti i mestieri, ci sono i linguaggi tecnici, cioè proprio i termini che vengono utilizzati proprio perché fanno parte di quella conoscenza e competenza. Sì. Quindi poi magari ci aiuterai anche.
1: Tipo task, qual è il termine che ti ha?
0: Io penso a quelle dei pantaloni, e task, cioè, due task, tre task, no, non so. Quelle, no?
1: Sì, questi inglesismi che rendono tutto più cool per rimanere.
0: No, uno pensa alla task force, capito? Sai, queste cose un po' tipo americane, film.
1: Sono attività, task sono attività.
0: Okay, bene, bene, bene. Ti ho detto che ti mando Tom, che lui mi fa segni di tutto, si indicava le tasche dei pantaloni. Tom, non sono le tasche dei pantaloni, un'altra roba. Mannaggia a lui, mannaggia. Senti, invece, tornando proprio a te, quindi tu hai studiato, ma perché hai scelto questi studi? Cioè, ti sentivi portata già da bambina, prima ancora delle scuole superiori? Avevi una tua attitudine proprio al disegno, alla creatività?
1: Sì, sai, quando da bambina... Beh, diciamo che secondo me è un po' passatemi il termine, un'illusione, no? C'è questa tendenza a far credere ai bambini che sanno disegnare bene, quindi ti spingono verso il liceo artistico, quando Poi sì, fai disegno, però ad oggi il mondo è un po' cambiato, quindi bisognerebbe integrare altre competenze oltre al saper disegnare bene a livello tecnico. Quindi sì, sono stata un po' spinta da questa mia passione verso il disegno, poi in generale verso la storia dell'arte, verso le materie plastiche, quindi avevamo a che fare con l'argilla, quindi poi la ceramica e
0: il DAS, il pongo.
1: Esatto.
0: Cosa mi hai ricordato?
1: Del DAS, degli orecchini creati con il fimo. C'è stato un periodo in cui si utilizzava il fimo. E quindi poi appunto dopo il liceo artistico è stata più che altro una conseguenza andare all'Accademia di Belle Arti.
0: Certo, inizialmente non potevi fare il veterinario dopo tutta questa predisposizione.
1: Oddio, c'è gente che cambia, che con un colpo di testa cambia totalmente, però ecco, anche su questo io sono stata abbastanza lineare, diciamo che avevo delle costrizioni che mi mettevo da sola, e quindi avevo questa reputazione, no? Mi sentivo come se avessi questa reputazione da portare avanti.
0: Però non l'hai fatto solo perché qualcuno ti ha detto che eri brava a disegnare, ma perché in qualche modo hai sentito che quella poteva essere la tua strada, cioè
1: sì.
0: Non è stata una strada imposta da altri, ma scelta comunque da te con consapevolezza.
1: Comunque in famiglia c'era mio padre che lavorava in un'azienda che si occupava di grafica pubblicitaria, quindi un po' di vena è stata presa da lì. E poi appunto il triennio è stato più generico sull'arte, la pittura, la scultura, è stato un po' un excursus su tutte le materie fino a confluire nella grafica nel biennio, quindi ho fatto grafica e fotografia.
0: Ok, quindi tu comunque hai anche sperimentato altre discipline che ti sono servite a capire quella che era poi la tua vera attitudine, perché magari potevi diventare una scultrice, oppure specializzarti proprio sulla
1: ceramista,
0: pittura.
1: Ho fatto un po' di tutto durante il triennio, poi sono andata sul minimal, più minimal, scegliendo.
0: Sei andata proprio a cercare nelle tasche, quella è la mia attitudine, fantastico. Va bene, continueremo a breve. L'attitudine di Tom è sempre quella di intervenire a nota tesa anziché a gamba tesa, perché sta per arrivare la prima sequenza musicale. Amici, continua a stare a vista, ma tra poco, perché adesso vi lasciamo con la musica del momento come sempre, e con Ilaria facciamo una breve pausa, ma rimanete lì perché hasta la vista continua.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille. Hasta la Vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: La tradizione, amici, anche per questa 15ª edizione di Hasta la Vista, la tradizione di mantenere i brani del momento, tutta la musica preferita da voi, da noi, da Tom, probabilmente anche da Ilaria, ma tanto della sua musica preferita ne parleremo a breve con lo spazio flashback, però questa tradizione di tenervi compagnia anche con la musica del momento, anche per questa stagione di Hasta la Vista, la manteniamo. Poi sempre anche con le parentesi nel passato, i momenti flashback scelti dal protagonista di puntata come quest'oggi, Ilaria ci farà sentire a breve la sua sequenza musicale, ma intanto ripartiamo da dove siamo rimasti, ovvero dal tuo percorso artistico di studi, che poi ti ha portato a fare questa bellissima professione che è un po' aiutare le persone a esprimere magari un'idea con un aspetto puramente grafico, eccetera eccetera. Adesso l'ho spiegato un pochino male, perché
2: sì,
0: insomma non sono proprio del mestiere, io mi rendo conto che cerco un po' di ripetere, ma poi alla fine ad ognuno il suo. Però questa tua competenza immagino che negli anni ti ha anche consentito di superare un sacco di sfide, perché prima raccontavamo il percorso di studi, ti sei sperimentata con diverse discipline, però poi a un certo punto è iniziato il mondo del lavoro, è arrivato il mondo del lavoro.
2: Sì, è iniziato abbastanza in fretta, perché io ero una di quelle che, stando a Roma, quindi dovendo pagare un affitto, avevo l'ansia del peso sui genitori, e quindi prima di finire l'università cercavo dei lavoretti, quindi ho iniziato dal piccolo, quindi nel privato con servizi di grafica. Poi piano piano ho fatto l'esperienza in sia agenzia sia azienda e poi basta, perché ho deciso che
0: sai che c'è, basta lavorare per altri, va bene, esatto. I lavoretti, ma magari mi organizzo, mi metto in proprio.
2: Sì.
0: Però ecco, questa cosa non te l'ho chiesta a caso, perché immaginavo che anche i primi lavoretti che uno fa sono stati sempre in tema con questi tuoi studi, insomma, diciamo non hai fatto altro nella vita al di fuori di questo in generale.
2: Nel senso che, appunto, sempre per una questione di guadagni, quando si è piccoli, ho fatto anche...
0: Vabbè, hai fatto anche la barista, dai.
2: Ho fatto
0: anche la barista.
2: No, lavoravo nei catering come... hostess, quindi solo per le bevande, mi occupavo solo delle bevande, ma ho fatto anche la distributrice di popcorn a fiera, durante la fiera dei cavalli a Roma, quindi sì, pur di guadagnare qualcosina.
0: Però lo facevi con stile, con arte, con creatività,
2: sorriso, certo,
0: magari, che ne so, disegnavi i barattoli di popcorn, li personalizzavi,
2: immaginavo il packaging diverso.
0: Anche quello, vuoi dire, creativo, uno osserva, perché poi secondo me quando uno fa un lavoro, mo correggimi se sbaglio, però osservi, vabbè, mo non è che l'ho fatta io quella cosa lì,
2: certo,
0: ma se l'avessi potuta fare io magari...
2: Ma guarda, ti posso dire che scelgo i ristoranti in base al logo che hanno.
0: Dai.
2: E in base ai siti che hanno, in base alla pagina social che hanno.
0: No, sì. Bellissimo.
2: Purtroppo per tutti i ristoratori, sì, sono abbastanza pignola, ma un po' su tutto, sono molto guidata dallo stile che utilizzano.
0: Ma questo perché? Cioè, nel senso, perché una cura del logo, una cura dello stile ti dà anche l'idea di una cura,
2: esatto,
0: su altri aspetti?
2: Sì, okay. Purtroppo, per fortuna sì, perché poi in alcuni casi magari ci sono persone che hanno un prodotto di ottima qualità ma non sono in grado di esprimerlo, di comunicarlo, e in altri casi invece si vede, insomma, ci si applica di più per comunicare che sia un buon prodotto.
0: Certo, però secondo te, in base alla tua esperienza, è perché magari queste persone che hanno un logo meno bello di altri non sono stati magari ben consigliati, o
2: anche a livello economico, tante persone danno priorità ad altro perché pensano che il marketing o la comunicazione siano quel settore in cui investire se si hanno soldi. Invece ad oggi è palese che sia proprio la cosa principale, perché parecchie persone potrebbero, pur non avendo chissà quale budget, farsi pubblicità di un certo livello rispetto ad anni fa, anche solo avendo un profilo social, anche senza ads, senza...
0: Certo, magari ben organizzato, ben strutturato, con contenuti efficaci, come dicevi giustamente tu, con un bel logo, perché poi il logo è il biglietto da visita,
2: certo,
0: sintetizza un po' quella che è l'identità. Sì. Quindi fai anche loghi.
2: Sì, ecco, però appunto ad oggi, quindi poi ho lasciato, diciamo, l'ambiente di azienda e agenzia per mettermi in proprio, collaboro con altri professionisti, quindi siamo un team che forniamo servizi di marketing e comunicazione, e in parallelo sto per costituire, insomma, una startup insieme alla mia compagna che è nutrizionista, e
0: che salutiamo, che verrà presto in trasmissione.
2: Esatto.
0: È un impegno preso, mi raccomando, Cinzia, ti citiamo anche come nome, quindi non puoi sottrarti, Cinzia.
2: Esatto.
0: Hasta la vista, ti aspetta.
2: E quindi con lei stiamo creando, abbiamo dato vita, in realtà già esiste, un progetto di nutrizione, che quindi punta ad aiutare molte più persone, non solo attraverso, in questo caso come facevo io prima, attraverso servizi di resa di essenzialità, ma molto più importanti, perché appunto si tratta di un'app di nutrizione che permette a chiunque di raggiungere i propri obiettivi in maniera autonoma e di essere soddisfatto della propria alimentazione, perché appunto è partito tutto da un bisogno legato alla poca soddisfazione che avevano le persone dopo essere stati da nutrizionisti o comunque seguendo un certo tipo di alimentazione, e magari ti limita a livello di fantasia, di ricette, o anche che magari sono troppo rigide,
0: troppo limitanti, diciamo, Madonna, se è tutta privazione a un certo punto, ma cioè non la fai più la dieta,
2: certo. E dando molto spazio anche ai prodotti che si vanno a scegliere, perché visto anche il periodo in cui ci troviamo, in cui i piccoli agricoltori soffrono, i piccoli produttori in generale soffrono a livello economico per i grandi colossi dei supermercati, e quindi abbiamo coinvolto anche loro, mettendo in comunicazione appunto la parte manuale più tradizionale del produttore, direttamente con la persona che va a crearsi un piano alimentare e può acquistare prodotti da loro.
0: Guarda, ci ritorniamo, perché su questa cosa vorrei fare un approfondimento molto interessante. Momento flashback. I titoli dei brani che ti sono stati chiesti, poi li commentiamo.
2: Ok, ho scelto la sigla del telefilm Shameless e Via di Raff.
0: Bene, li ascoltiamo e dopo svegliamo il perché.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Bellissimo, sarai come non sei stata mai, sarai con me, mamma mia, un augurio del genere fa battere il cuore a chiunque. Io vedo Tom che è veramente entusiasta di questa scelta musicale che hai fatto quest'oggi, perché Raff qui ad Asta alla Vista non l'ascoltavamo da tantissimo tempo,
1: ecco.
0: E non è casuale lo spazio flashback partito 15 anni fa nella prima edizione e riconfermato anche per questa edizione del programma, perché è uno dei momenti secondo me più belli del programma, quando l'ospite, oltre a raccontarsi a livello personale, professionale, poi si racconta anche con i propri brani preferiti. E mi fa piacere quest'oggi il fatto che tu abbia scelto per la prima puntata di stagione due brani, in modo particolare questo di Raff, perché a noi Raff ci piace.
1: È molto romantica
0: questa canzone. Molto, molto, molto. Però andiamo in ordine, partiamo dalla sigla del telefilm.
1: Ok. Perché? Allora, quella è stata, diciamo, più che la canzone in sé, è il telefilm che ha segnato una fase di cambiamento, è l'inizio di una fase di cambiamento della mia vita, perché l'ascoltavo più o meno intorno agli anni in cui stavo all'università, appunto, uh-huh. Il triennio,
0: sì.
1: E essendo un telefilm, non so se lo conosci a livello di sentito dire, cioè sentito parlare.
0: Devo essere sincero, no, è un telefilm, okay. Me lo sono perso,
1: okay.
0: Io sono più su altre tematiche, X-Files, oppure che so, Beverly Hills 90210, altre cose,
1: okay.
0: Sì, decisamente sì. Al massimo, ecco, qualcosa di un po' più recente, però insomma.
1: Ok, vabbè, un po' particolare nel senso che racconta di questa famiglia americana un po' malandata, quindi non fa vedere la parte bella degli Stati Uniti come al solito, ma racconta un po' la periferia. E quindi non lo so, è molto divertente, molto irriverente, mm-hmm. e ha tirato fuori quel lato di me che forse faceva parte di me già da allora, però era un po' più nascosto, quindi mm-hmm. diciamo, sai, la parte rebel che
0: sì,
1: veniva fuori,
0: sì,
1: o che
0: sì.
1: viene fuori quando guardi o ascolti delle canzoni,
0: mm-hmm.
1: e quindi mi ha segnato, perché poi da lì è stato tutto una trasformazione continua che continua tutt'oggi, perché sono totalmente diversa da quella che ero ai tempi.
0: Quindi è stato un telefilm che in qualche modo ti ha aiutata,
1: sì.
0: Nella trasformazione, nell'evoluzione.
1: Sì, esatto. Sì, sì. Per uscire dagli schemi, quello che ti dicevo prima, sono sempre stata molto lineare per cercare di appagare le mm-hmm. aspettative.
0: Non deludere le aspettative,
1: esatto.
0: altrui, certo.
1: E invece
0: certo.
1: poi ho capito che era molto più importante dare retta a quello che avevo dentro.
0: E non deludere le tue di aspettative,
1: esatto,
0: perché
1: sì,
0: se
1: sì.
0: no, certo, giusto, giusto.
1: E infatti proprio da questo, diciamo, che mi collego alla canzone successiva di, mm-hmm. di Raff, perché
0: sì.
1: C'è una frase in particolare che dice: più che apparire, scegli di essere. E anche questa canzone l'ascoltavo da bambina e non avevo minimamente idea, diciamo, del significato che celava,
0: mm-hmm.
1: e l'ho sempre ascoltata, però l'ho riascoltata in particolare l'anno scorso, nell'estate.

0: però ho colto l'occasione di andare a fare la guida in canoa in Abruzzo per 3 mesi in camper vivendo su un fiume.
1: C'è proprio on the road. Quindi, della serie, proprio
0: una cosa fuori dal mio immaginario. E questa canzone è stata proprio l'intro di questa avventura, che poi si è rivelata appunto una bellissima esperienza.
1: Beh, lì veramente altro che uscire dalla zona di comfort, lì proprio non avere punti fermi, perché esatto. In camper, in canoa, c'è cioè proprio on the road
0: tutte prime volte, tutte prime volte in un'unica estate, quindi sì è stato proprio il segnale, cioè il via di Raff è quello che ha segnato la mia uscita dalla comfort zone. E si
1: bellissimo.
0: Sta benissimo.
1: Beh, è anche molto coraggioso come pensiero, quello che immagino a un certo momento hai deciso di affrontare, cioè ti sarai interrogato, cioè, ma io voglio continuare a rimanere ancorata ad una cosa che non mi appartiene fino in fondo, oppure provare a fare un passo magari rischioso, sì. Ma andare verso la mia vera essenza, cioè andare verso ciò che sento.
0: Esatto, sì. Diciamo che sto abbracciando sempre di più il rischio, perché è molto più appagante della strada. Vabbè, ovviamente nel mio caso non è che voglio spingere le persone a...
1: No, però sai, molte persone che ci ascoltano magari sono abituate a quella zona di comfort, ma non sanno che magari poco poco, uscendo dalla zona di comfort, potresti scoprire, e tu quest'oggi ce lo stai testimoniando, e io sono contentissimo di averti alla prima puntata di Hasta la Vista, perché osare, sperimentare, sì. E questo programma ne è l'esatta espressione e testimonianza, perché chi ci segue da anni lo sa che noi ogni volta portiamo in radio persone che non hanno mai fatto radio, come sta accadendo quest'oggi con te, ed è un uscire dalla zona di comfort e provare a sperimentarsi, esatto. Con un linguaggio nuovo, che è quello della radio, caratterizzato da cosa? Dal tuo percorso di vita, anche nel provare magari a far riflettere i nostri amici all'ascolto, che se uno ha un grande desiderio, una grande passione, o vivo un'intera vita, avrei voluto, esatto. Ma o poi sai che c'è, magari ci metterò un po' ad arrivare alla meta. Ma forse più che la meta è importante il percorso. Ed è quello che stai facendo tu quest'oggi,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Quindi potrebbe essere un buon proposito per il prossimo anno, no? L'uscita dalla zona di comfort per chi ci ascolta. Potrebbe...
1: Tu stai dimostrando che se uno prende un po' di coraggio, alla fine c'è tutto da guadagnare. Anche perché nella realtà che già conosciamo, la conosciamo, è sempre quella, ma se uno prova ad osare un pochino nella vita, magari potresti stupirti del risultato.
0: Esatto, è quello che dico sempre, magari ci sono persone che continuano a comportarsi in un determinato modo sapendo che non traggono beneficio da quel comportamento, quando non hanno nulla da perdere nel cambiare atteggiamento e capire che magari potrebbe rivoluzionare la propria vita.
1: Esatto, sai chi non cambia mai? Tom, sempre lui uguale, che sul più bello ci fa segno, dice: ragazzi, sequenza musicale. Sì, Tom, lo sappiamo, sequenza musicale, ma noi torniamo tra poco.

0: basta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio,

niente in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi.

0: basta.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: Beh, io quest'oggi ce l'ho in studio un'eroina, perché voglio dire, uscire dalla zona di comfort, decidendo di venire in trasmissione, soprattutto decidendo di, per un periodo anche se breve, stare 3 mesi in giro per il camper, sperimentando la canoa e tante altre cose che ci ha accennato fin qui, ma Ilaria, ospite di puntata, continuerà a raccontarci quest'oggi. Vedi, insomma, vedi, più eroina di te,
2: beh,
1: altro che eroe.
2: Eroina di ritorno.
1: Voglio dire, vabbè, non sei rimasta fedele a quell'identità, quell'immagine che altri magari si erano fatti di te, ma tu sei andata alla ricerca della tua idea di te stessa, sì. Hai voluto conoscerti fino in fondo, in tutto e per tutto.
2: Sì, sì, per forza, ma perché non c'era, sai, quando senti proprio che c'è qualcosa che non va, però non capisci cosa, poi esplosione tutto insieme, quindi trasformazione totale. Però adesso io mi riconosco, quindi ciò che ero prima non mi appartiene più.
1: Quindi in qualche modo prima ti guardavi allo specchio e dicevi chi è quella? Esatto. Io non boh, cioè,
2: sì, esatto, esatto.
1: Ti guardavi dietro, c'è qualcuno che magari sedete me. Oggi ti guardi allo specchio e dici ah, però
2: una pacca sulla spalla per coraggio.
1: Bene. Sì, adesso Madonna, mi hai fatto venire in mente una cosa bellissima. E se tu dovessi descriverti con un logo, il tuo logo che caratteristica avrebbe? Ammesso che hai un logo, proprio tuo, cioè non sì, della realtà aziendale.
2: No,
1: comunque.
2: No, ho un mio logo che però feci tanto tempo fa, e quindi è la
1: canoa,
2: la I e la R a cerchio, diciamo che sì, rappresentano un po' l'obiettivo della macchina fotografica. E quindi ci ho adattato la R e la I, che sono le mie iniziali, con al centro il pallino della I un po' più grande.
1: Carino.
2: Quindi anche lì minimal, essenziale, quello rimane, cioè questo penso che sia a livello di valore quello che mi sono portata negli anni, quindi in realtà sono anche di poche parole, quindi tu sei veramente...
1: È un miracolo, questo.
2: Cioè, esatto.
1: Adesso lo posso dire che siamo quasi a metà programma. Cioè, tu veramente hai detto, no, guarda, io radio ci conosciamo, insomma, da quasi un anno. Hai detto, Jerry, guarda, scordati che io un giorno possa venire in trasmissione, perché proprio è una cosa umanamente impossibile. Tant'è che c'era un'altra persona destinata alla puntata di oggi.
2: Sì, mi ci hanno mandato.
1: Ecco, ci hanno mandato, nel senso più positivo del termine. Infatti, la persona che doveva venire quest'oggi, che non diciamo il nome, tanto lei ha capito, sostanzialmente ha detto vai tu in una scoperta, poi ne parliamo.
2: Esatto.
1: Non solo sta andando benissimo, ma ti stai pure, immagino, divertendo, tirando fuori argomenti magari che non pensavi, perché nulla di questa trasmissione è concordato.
2: No, assolutamente, ecco. Anzi, è molto stimolante questa
1: bene,
2: cosa.
1: Bene, così fa rumorosicare la persona che non ha accettato in questa prima fase l'invito, ma sono sicuro che molto presto tornerà, anzi verrà in trasmissione, perché non è mai venuta, però tornerà con te e si cimenterà in questa esperienza.
2: Ti parleremo meglio del progetto.
1: Del progetto, infatti, perché vi accomuna comunque questo progetto che abbiamo un po' accennato,
2: sì,
1: nel
2: esatto,
1: talk precedente, che adesso continuiamo in due talk precedenti, ma continuiamo a raccontare, perché tu, oltre a sperimentarti in tante discipline che diciamo prima, la canoa, le cose, c'è questa nuova iniziativa,
2: sì,
1: che è nata più o meno quanto tempo fa?
2: Noi ci lavoriamo insieme da un annetto.
1: Ma nasce appunto da un'idea, però.
2: Sì, nasce da un'idea sua, perché appunto, essendo nutrizionista, è lei l'esperta, quindi io non voglio parlare di...
1: Diciamo,
2: tu puoi fare con lei la consulenza.
1: Certo, diciamo che l'idea in qualche modo è di Cinzia,
2: sì, esatto.
1: Okay, però poi voi l'avete un po' messa a fuoco,
2: sì,
1: come
2: quando
1: idea.
2: Quando ci siamo incontrate, appunto, abbiamo unito le forze, io con un'altra mia collega che si occupa della parte tecnica, quindi è lei la realizzatrice dell'app in sé. Uh-huh. E io ho sempre voluto lavorare nell'ambito food, quindi per me anche questo unisce tutti i puntini della mia vita.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo appunto realizzato questo progetto, quest'app che permette a tutti di avere un piano alimentare in base alle proprie esigenze. Uh-huh. E senza rinunce, quindi qualsiasi cosa tu voglia mangiare, ovviamente ci sono sempre i bilanciamenti, no?
1: Certo,
2: settimanali,
1: certo,
2: e viene
1: certo.
2: Tutto avviene tutto in automatico per, uh-huh, per l'utente all'interno dell'app.
1: Uh-huh.
2: E poi c'è il collegamento con i produttori.
1: Perché, la cosa che stavi accennando prima, esatto, poi è arrivato Tom con la sequenza.
2: Esatto.
1: Quindi anche questa valorizzazione dei produttori.
2: Del prodotto locale, uh-huh, perché appunto ci sarà questa lista di produttori locali, uh-huh, da cui acquistare quelli che sono gli ingredienti delle ricette che l'utente ha scelto.
1: Okay.
2: E noi andiamo sempre con il famoso camper, uh-huh, a trovare i produttori dal vivo. E infatti quest'estate siamo state in giro con il camper proprio per lavoro a cercare, a selezionare, perché sono produttori selezionati secondo valori etici.
1: Sì.
2: E quindi anche lì ho scoperto un nuovo lato di me, perché questo approccio con l'agricoltura, in realtà vengo da famiglia di contadini, quindi quello c'è sempre stato, però è veramente bello andare nelle aziende agricole, parlare con loro,
1: ascoltarli, pensiero, certo,
2: esatto,
1: farti raccontare il perché hanno fatto questa scelta.
2: Sì, sì.
1: Vedi che anche tu in qualche modo vai a incontrare le persone e le valorizzi.
2: Faccio anche io le interviste. Esatto. Sì, infatti abbiamo fatto parecchie interviste per cercare di capire il loro problema, quindi da risolvere, perché poi sta lì, realizzi un prodotto che va a rispondere a una richiesta, a un bisogno di mercato.
1: Uh-huh.
2: E nulla, quindi anche questo è stato un uscire fuori dalla zona di comfort, quindi verranno selezionati dei produttori e ci sarà la lista all'interno dell'app, e poi in un futuro prossimo, uh-huh, l'acquisto direttamente in app.
1: Perfetto, quindi comunque c'è una valorizzazione da un lato del produttore, dall'altro lato un, come dire, aiutare le persone a trovare un giusto equilibrio, uh-huh, rispetto all'esigenza di fare una dieta bilanciata e quindi non vivere la dieta come una privazione, una sofferenza, e dall'altro lato anche la vostra soddisfazione di aver creato comunque con qualcosa di nuovo, di gradevole, e anche che soddisfi comunque una reciproca esigenza lato utente finale ma anche lato produttore.
2: Esatto.
1: Quindi penso,
2: sì,
1: che,
2: perché tutti si chiedono, ma ok, ho questo problema, sì, ma che devo mangiare, cosa devo mangiare, quanto ne devo mangiare, e questo risponde a queste domande per qualsiasi, certo, tipo di esigenza.
1: Certo, noi adesso abbiamo una esigenza non scelta da noi ma imposta dall'amico Tom in regia, che ci fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, continuiamo tra poco, hasta la vista. Torna tra pochissimo.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista. Hasta
1: la Vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Ci siamo amici, ci siamo ancora qui su Hasta la Vista, ritorna per la 15ª stagione l'appuntamento, stesso giorno, stessa ora, stessa radio, ogni settimana noi ci siamo e quest'oggi accanto a me c'è Ilaria che si racconta da un punto di vista personale, professionale, ci sta raccontando anche questa bellissima iniziativa che è nata come idea circa un anno fa, che ancora non ha raggiunto l'obiettivo finale, ma ci siamo quasi perché tutto è in divenire. Questa app molto interessante creata da te e da altre persone che ci stanno lavorando, ne abbiamo parlato, abbiamo raccontato un po' l'essenza dell'app, ma il nome ancora non l'abbiamo detto volutamente, non te l'ho chiesto perché voleva rimanere un po' la suspense. Quindi quest'app come si chiama?
1: Si chiama Play for It.
0: Ok, perché questo nome? Ci avete ragionato, presumo di sì?
1: Sì, sì, diciamo che appunto la questione del play riguarda la parte di gioco, perché una cosa che non ho detto è che all'interno dell'app ci sarà una parte di con gamification, quindi una parte, un vero e proprio giochino,
0: sì?
1: Che ha la funzione di educare le persone all'alimentazione, quindi ci saranno informazioni, sarà una sorta di blog sotto forma di gioco, mm-hmm. Attraverso il quale si possono apprendere le principali nozioni legate alle varie macro categorie degli alimenti e
0: i principi, esatto, nutrizione,
1: tutto ciò che c'è bisogno roba... di... perché okay. Un altro problema appunto a cui volevamo trovare una soluzione è proprio questa miriade di informazioni che ci sono in giro sui social, mm-hmm. Parecchie persone utilizzano i social per informarsi su come alimentarsi, mm-hmm. E quindi spesso si cade in insomma ognuno dice la sua, non si sa qual è la verità, quindi abbiamo fatto un po' di chiarezza. Giusto. Ovviamente rifacendoci a studi scientifici,
0: sì.
1: e raggruppando tutte queste informazioni in un gioco, quindi rendere ciò che sembra complesso appunto più semplice.
0: Certo.
1: Infatti la grafica del gioco è quella...
0: L'hai curata tu.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Mi sono occupata personalmente di quella parte,
0: uh-huh.
1: e quindi il play deriva da quello.
0: Ok, quindi hai reso, diciamo, con un linguaggio più semplice, più accattivante, più giocoso, un argomento che generalmente crea sempre un po' di disagio,
1: nelle
0: persone, cioè, madonna, sta cosa è complicata,
1: sì, sì.
0: Gli alimenti, i principi nutrizionali, come si dice, nutrizionale,
1: sì, nutrizionale.
0: Okay, perché tutte queste cose complesse, già solo nei nomi, quando vai a leggere le etichette dei prodotti che trovi al supermercato, alla quinta riga già dice no, questo non lo compro. Invece è importante avere cultura e coscienza e consapevolezza di come è composto un alimento, gli ingredienti, eccetera.
1: Esatto.
0: Eccetera, quindi giusto.
1: Quindi
0: giusto.
1: Al momento diciamo che l'app esiste, stiamo facendo dei test con dei numeri, con un numero limitato di persone,
0: mm-hmm.
1: E quindi andiamo ad aprire l'app alle persone, a chiuderla per avere dei feedback mirati per migliorarla.
0: Certo.
1: E però nel frattempo chiunque volesse può seguire l'andamento, mm-hmm. diciamo, del progetto sui profili social della nutrizionista.
0: Che e andiamo a dire.
1: Che...
0: li possiamo dire,
1: sì, sì, certo.
0: Okay.
1: E appunto trovate sotto il nome di Mangia Sostenibile su tutti i social, uh-huh. E su Instagram Mangia_Sostenibile, sulle altre anche scrivendo Mangia Sostenibile esce, uh-huh. il profilo e lì, uh-huh. vi darà lei che vi dà informazioni, uh-huh. riguardo la nutrizione in generale e pian piano riguardo l'app.
0: Bene, perché comunque è un progetto in divenire, nel senso che poi è anche un progetto che accoglie magari eventuali idee, suggerimenti.
1: Sì, assolutamente.
0: Perché
1: sì,
0: voi
1: sì.
0: Come già fate col discorso del valorizzare i produttori sul territorio, l'idea che c'è alla base è di comunque creare un qualcosa che nel tempo possa evolversi, accogliendo magari anche nuove possibili iniziative di sviluppo, di miglioramento, di collaborazione.
1: Sì,
0: quindi...
1: ci piace proprio raccontarla come una cosa che stiamo costruendo con le persone e con i produttori.
0: Mm-hmm. Diciamo, potremmo dire con le persone e per le persone.
1: Sì.
0: Esatto. Magari questo esisterà forse da qualche parte, spero di non aver involontariamente copiato uno slogan, però voglio dire con le persone perché voi incontrate i produttori, ma per le persone,
1: sì.
0: perché i destinatari finali sono le persone che magari per diversi motivi devono fare una dieta, un regime alimentare più sano, più corretto. letto e voi andate a intercettare proprio questo tipo di necessità. Quindi,
1: esattamente.
0: Bene, bene, bene. Senti, immagino che l'app avrà un logo, sicuro.
1: Certo, certo. Secondo te chi l'ha fatto il logo?
0: Ma guarda, un nome a caso. Secondo me l'ha fatto la persona che è seduta qui alla mia sinistra, una certa Ilaria.
1: Esattamente, sì.
0: Ok, e raccontiamolo questo logo.
1: Beh, allora, siamo partiti dal concetto di piramide alimentare. Quindi la piramide, essenzializzandola, diventa un triangolo.
0: Triangolo, certo.
1: Quindi il triangolo, se lo ruoti con il vertice verso destra, diventa un play.
0: Play, è vero.
1: E quindi diciamo che abbiamo sfruttato questo simbolo. E poi è suddiviso in quattro colori, che sono quelli della piramide alimentare.
0: Sì.
1: Divisi attraverso una linea curva che rappresenta un percorso, quindi è proprio il percorso del benessere, diciamo. Che il primo claim di Playforit era proprio il percorso di percorso benessere. E quindi è questo, sì,
0: simpatico, molto particolare. No, che io quando ho detto logo mi è venuto in mente subito un bel panino col salame, però quello non è proprio la cosa più dietetica del mondo.
1: Già.
0: Quindi immaginavo, perché questo era un po' distratto, un qualcosa che fosse un logo un po' con un alimento, con del cibo,
1: no.
0: Invece no.
1: No, richiama appunto lo stile, è tutto un po' pastello, non voglio dire cartoon, però fa capire che è comunque qualcosa di informale rispetto a una classica app nutrizionale.
0: Certo,
1: o...
0: perché sennò genera pesantezza anche già nell'idea, cioè oddio, ma no, invece deve essere percepito tutto con estrema leggerezza,
1: tranquillità.
0: Anche
1: lei, appunto, Cinzia è molto brava sulla parte psicologica, per quello con lei non ci si sente assolutamente a dieta, ecco. Sono io una testimone di questa cosa, anzi.
0: Bene, quindi al di là dell'app, davvero, quando verrà Cinzia qui in studio, spero molto presto, ci faremo anche proprio una bella chiacchierata in generale sulla consapevolezza del cibo, del valore che ha il cibo e di come si deve approcciare al cibo per un discorso di benessere, non solo a livello di salute ma proprio mentale, perché poi le due cose sono fuse, ma ne parleremo approfonditamente. Adesso una buona notizia per te.
1: Sì.
0: È arrivato il momento dedicato a te, che non è dedicato a te, ma il pensiero che tu hai fatto per qualcuno in ascolto, perché c'è da dire il brano che hai scelto per questo spazio all'interno di Hasta la Vista. Quindi
1: Il brano è Ci sono anch'io di Max Pezzali. In realtà è una dedica estesa, perché dedico questa canzone a tutte le persone che stanno cercando il proprio io e spero che questa canzone li aiuti a farlo uscire.
0: Ok, quindi un'ottima scelta, un brano dedicato quindi non a una singola persona ma a una marea di persone che sono alla ricerca di se stesse.
1: Sì, esattamente.
0: Bene, perfetto. Allora rimane solo da fare una cosa: ti cedo il microfono, a te il piacere di dire artista e titolo di brano. Vai.
1: Ci sono anch'io, Max Pezzali.
2: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

0: Ragazzi, un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Hasta la vista. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cara Ilaria, hai visto questo viaggio a raccontare di te, delle tue passioni, dei progetti, di tutto quello che ti riguarda, anche dall'augurio speciale che hai fatto prima con la dedica alla possibilità di voler essere se stessi, alla ricerca di sé, non aver timore di scoprire la bellezza che ognuno di noi ha nella sua unicità. Insomma, tu questo percorso l'hai intrapreso un po' di tempo fa, anche con delle idee geniali, innovative, come quella dell'app che ci hai raccontato poco fa, e che poi ti vede anche proprio protagonista nella parte della grafica, sì, la cura, eccetera eccetera. Senti, la difficoltà più grande che avete tu e le altre persone che lavorano al progetto sperimentato fin qui in questo anno di lavoro?
2: Diciamo l'organizzazione, ma nel senso che magari facendosi prendere dall'entusiasmo ci si focalizza su delle cose che ai fini dello sviluppo, cioè di tutto il pacchetto, magari non sono proprio prioritarie. Quindi ecco, l'organizzazione delle priorità, perché quando si parla di startup c'è una sorta di percorso, no? Già prestabilito da seguire, quindi la scelta di cosa fare prima, cosa fare dopo. Però in questi ultimi mesi ci stiamo riprendendo alla grande proprio su quello, e quindi abbiamo trovato una strada ben precisa da seguire, quindi i risultati arriveranno a breve, stiamo concretizzando proprio quello.
0: Bene, bene, bene. Poi veramente avete tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, e da quanto ho capito anche questo piacere a sperimentare anche realtà diverse, conoscere realtà diverse che fanno cose, quindi la valorizzazione dei produttori sul territorio. Ma i feedback sia lato produttori, è ovvio che siamo ancora in una fase iniziale, lo so bene, ma anche lato utenti, coloro che hanno già sperimentato l'app, e i ritorni, anche magari qualche suggerimento, oppure qualche piccola grande soddisfazione che magari già vi siete tolti, qualcuno che vi ha dato un feedback che dice dai dai, è la strada giusta, continuiamo, sai, quelle cose che poi ti casano, che
2: appunto a livello, diciamo, Cinzia come nutrizionista ha potuto ascoltare i feedback in prima persona, perché è proprio il non mi sono sentita a dieta, è un feedback reale che abbiamo ricevuto, e persone che ancora non hanno provato l'app sono impazienti, quindi dicono non vedo l'ora di dai, fammi sapere quando esce, perché io sono assolutamente cliente. E i produttori, beh, i produttori ne hanno realmente bisogno per incrementare le vendite, quindi far conoscere al meglio il loro lavoro, quindi ci stanno supportando, dandoci contatti, parlando di noi ad altri produttori.
0: Bene, bene, bene, quindi tutto questo vi dà una bella energia, una carica, sì, a proseguire, arrivare prima possibile alla meta, soprattutto rendendo tutto ciò ben strutturato e riuscendo veramente a fare qualcosa di buono per tante persone con varie necessità, ma soprattutto con l'idea di fare qualcosa che vi dà anche una grande soddisfazione umana e professionale.
2: Sì,
0: quindi
2: sì, sì.
0: Bene, bene, bene. Senti, adesso uscendo un attimo dalla parentesi più professionale, quindi legata anche all'app, che ricordiamo per l'ennesima volta il nome?
2: Playforit.
0: Bene, mi piace fartelo dire, perché proprio l'identità, anche col logo che ci hai raccontato prima. Usciamo dalla parte più professionale, andiamo un po' su quella personale. Ma tu, quando non lavori, non crei loghi, disegni, progetti grafici di vario tipo, così, il tuo tempo libero come lo passi? Cosa ti piace fare?
2: Sicuramente
0: mangiare. Cioè io prima mangio e poi mi metto a dieta con l'utilizzo dell'acqua.
2: Quello assolutamente. Sì, mi piace tenermi in forma, nel senso che faccio CrossFit e amo stare in mezzo alla natura, quindi proprio il passeggiare, l'ascoltare la musica mentre si passeggia nella natura, e il mare soprattutto sono i luoghi in cui amo stare nel mio tempo libero. Diciamo che sono una molto da fuori casa, quindi se sto dentro casa per troppe ore per troppo tempo do di matto.
0: Ti manca proprio l'aria. Quindi... Sì, sì. Ecco la scelta. Allora, adesso mi è chiara la canoa che raccontavi prima, sì, e il camper. Proprio sono espressioni di libertà totale.
2: Sì, ma era la prima volta che andavo in camper, cioè era proprio una per così tanto tempo, era proprio una sfida. Quindi sto scoprendo sempre di più la voglia di passare tempo fuori, di avere una casa mobile. Quindi devo dire che
0: l'idea del camper, il camper adesso non per entrare troppo nel dettaglio, ma non lo noleggiate?
2: È di Cinzia.
0: Ah, proprio su, sì. Ok, perfetto. Quindi è anche più facile organizzarsi fine settimana, andiamo, partiamo.
2: Ottimo.
0: È bella la vita in camper, è un'esperienza che ho fatto purtroppo per poco tempo, ed è una cosa che veramente da augurare, perché parti e non hai mete, ti fermi dove ti va.
2: Puoi dormire con tutti i panorami, cioè puoi affacciarti la mattina, ti svegli, apri la porta e c'è qualsiasi cosa puoi trovarti davanti, in senso buono.
0: Sì.
2: Detta così potrebbe essere anche...
0: No, vabbè, dipende dove uno fa sosta, perché se fai sosta in una zona un po' pericolosa, in prossimità di, non so, una realtà con animali o robe problematiche, insomma, uno deve sempre scegliere le zone di sosta, certo, muoversi sempre con la massima cautela e attenzione. Bello. Il posto più bello che avete visitato col camper girando in questi mesi?
2: Quest'estate siamo state in Trentino. E io amo quella montagna, perché c'è proprio ti mozza proprio il fiato, è proprio quella cosa così grande, così immensa, e quindi ci hanno ospitato, diciamo, in un parcheggio di un locale, e aprendo la porta ti ritrovi proprio queste pette davanti, e poi abbiamo avuto la felpa per tutto il tempo, pur essendo estate.
0: Certo, pensare bellissimo. Che quest'estate voi stavate con la felpa quando qui a Roma si boccheggiava, si moriva dal caldo, è un'invidia totale.
2: Bello.
0: Quindi è un augurio che tu fai magari ai nostri amici all'ascolto, quello di sperimentare il camper.
2: Sì, assolutamente. Tante persone hanno paura per mancanza di, non so, comodità. Per me, cioè, io non l'accuso proprio, quando sto nel camper è come se stessi in una casa, ma proprio perché sai che il tuo giardino è immenso, quindi puoi uscire, passeggiare, andare in bici.
0: Che poi è un finto problema quelle delle comodità, perché se il camper te lo organizzi bene e gli spazi ci sono, soprattutto hai tutte le tue cose, non è come cambiare stanza d'albergo ogni volta che ti sposti, anzi, hai tutte le tue cose.
2: Ti porti proprio la tua casa sulle spalle.
0: Senti un po' tartaruga. Un po' tartaruga, bellissimo. Bene, adesso amici, un'altra novità, l'abbiamo accennato all'inizio del programma, questa 15ª edizione di Hasta la Vista consente di fare un tuffo nel passato con la musica dance. Adesso la prossima sequenza musicale saranno due brani in sequenza della musica dance degli anni 90, prima uno spot che introduce questa novità e poi torniamo in onda. Hasta la Vista continua, Dance Story.
1: Hasta la Vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Renzo Arbore, hasta la vista, hasta la vista. Un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Hasta la Vista Dance Story. Scappa da

0: L'obiettivo l'abbiamo raggiunto, perché l'obiettivo era proprio quello: stimolare magari nell'ospite, ma soprattutto in voi amici all'ascolto, i ricordi della musica dance degli anni 90, primi 2000, quella spesso presente, come diceva, a microfoni spenti Ilaria nei Cinefta Panettoni, mitici film, Vacanze di Natale, eccetera eccetera. E l'obiettivo era proprio quello, attraverso questa nuova rubrica di Hasta la Vista, che debutta quest'oggi per la prima puntata della 15ª edizione, Dance Story, un tuffo nei ricordi passati, ricordi sonori con Dance Story, perché l'idea è proprio, attraverso questa musica che ci ha accompagnato per tanti momenti estivi, natalizie, ritrovare quelle piacevoli sonorità, ricordi, momenti vissuti, eccetera eccetera. Quindi ti ha ricordato qualcosa questa sequenza musicale?
1: Beh, i film che ti dicevo. Sicuramente il Natale.

0: parlando ancora di te, ma magari anche in prospettiva futura. Un sogno nel cassetto, un desiderio ancora non realizzato, un bel proposito per un tempo relativamente breve o medio breve?
1: Beh, diciamo che c'è un bel viaggione nel cassetto, quindi...
0: In camper?
1: Cioè, parte sì, sì e parte no, perché l'Europa sicuramente in camper,
0: okay.
1: E poi mi piacerebbe andare e stare almeno per sei mesi, un annetto in Asia, insomma, girare un po'. Perché ho iniziato anche a leggere nell'ultimo annetto Gianluca Gotto, e quindi ti dà proprio questa ti fa venire questa voglia di esplorarti dentro, di esplorare anche luoghi che sono completamente diversi da tutto ciò che vediamo ogni giorno, e quindi sì, c'è questa curiosità e questa voglia di viaggiare, anche perché l'obiettivo che ho raggiunto e che voglio continuare a mantenere è proprio di poter lavorare da ogni angolo del mondo, quindi non essere legata a un luogo fisico, ma poterlo fare ovunque.
0: Ok, e questa scelta di vita che hai fatto, che è quella comunque di creare progetti il più possibile itineranti, quindi sviluppare un'app e comunque anche incontrare poi i produttori, con questa formula che vi siete un po' inventati, funziona, lo si può fare, quindi...
1: Sì, assolutamente, sì, sì, basta volerlo, parte tutto da lì, ogni cambiamento parte dalla volontà.
0: È vero, è vero. Poi in qualche modo, secondo me, quello che è successo nel periodo del lockdown, la necessità comunque di lavorare da casa in zone comunque protette, zone di comfort, ha dato prospettiva veramente a possibilità future, perché non è detto che per lavorare bisogna andare sempre nella sede fisica dell'azienda, esatto, dell'ufficio, cioè si può lavorare in tutti i contesti con i giusti mezzi, con le giuste idee e con la giusta volontà.
1: Sì, dipende tutto da quello che... dalle necessità di ognuno, perché sicuramente l'andare in ufficio, io traevo del beneficio anche in questo, e poi a lungo andare ho capito che non faceva per me, perché hai un tempo limitato da dedicare a te stesso comunque.
0: Certo, certo. Poi diciamo anche che dipende dal tipo di lavoro, il lavoro che fai tu ed altre persone magari consente questa possibilità.
1: Sì.
0: Immagino altre figure, che ne so, l'autista di autobus,
1: il medico
0: o il pilota d'aerei, insomma, da remoto. Oddio,
1: ci arriveremo.
0: Esatto, però insomma certe cose ancora è necessario l'essere umano in tutto e per tutto. Il medico è l'esempio, anche perché io non mi farei mai curare completamente dall'intelligenza artificiale, mo insomma, per carità, ci arriveremo, ormai ci sono i robot, però l'essere umano,
1: la persona serve, il rapporto umano comunque assolutamente importante,
0: anche perché io non la vedrei la figura tua professionale fatta all'intelligenza artificiale che va a creare il logo, che magari guida il camper o che guida la canoa, una cosa alla volta. Insomma, l'essere umano è fondamentale, se non c'è l'essere umano, l'app a chi si rivolge? È fondamentale che ci sia l'essere umano, perché mettiamo a dieta l'intelligenza artificiale.
1: L'essere umano, ci deve essere il cibo, quindi dobbiamo stare attenti all'uso che ne facciamo per non sprecarlo.
0: Esatto. Hai colto benissimo. Quindi questo bel proposito del viaggio in Asia, un po' lo stile Overland, la serie questa che vanno in giro con i camion, i progetti.
1: Non la conosco.
0: La conosci? No. Vabbè, sulla Rai, su alcuni canali Rai la fanno, una serie che esiste da tantissimi anni. E invece, mo ti faccio una domanda un po' particolare, che ogni tanto arriva. Cos'è che ti riconosci di più come valore, dice, un pregio, un momento di autocritica, e un difetto? O che ti riconosci o che ti attribuiscono gli altri, se lo possiamo dire. Puoi anche barare.
1: A livello di pregio non so dirle una parola, però sono brava nell'ascoltare.
0: Questo è un bellissimo pregio.
1: A livello di difetto è che sono un po' permalosetta.
0: Ci sta. È giusto. Però è anche un grande atto di onestà che hai fatto quest'oggi, quindi grazie per la fiducia. Tanto non ci ascolta nessuno,
1: siamo noi tre.
0: Io, te e Tom, con i suoi brani, lui è preso dalle cose di regia, eccetera, eccetera. Senti, comunque, il nostro viaggio, tu lo sai, è quasi finito.
1: È stato un piacere ed è volato.
0: All'inizio del programma, oddio, Jerry, 2 ore, ma no,
1: che
0: mi complichi. E invece, secondo me qualcuno che ci sta ascoltando rosicherà, dice, ma io anche solo ad assistere, però molto presto penso, ovviamente.

0: ogni situazione, persona, riferimento veramente casuale, Cinzia, un nome a caso. Penso che tu dici che dopo la puntata di oggi verrà a trovarci in studio?
1: Sì, sì, sì, solo che lei è molto più logorroica di me, quindi poi sono fatti tuoi.
0: Faremo due puntate con Cinzia, sì. Faremo veramente il raddoppio di Hasta la Vista. No, no, sarà sicuramente una bella occasione anche per riprendere queste tematiche dal punto di vista della nutrizionista.
1: Certo, assolutamente.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Bene, noi amici abbiamo quasi finito, abbiamo un ultimo brano già pronto ad andare in onda e poi saluti finali, perché poi c'è la sigla finale, quindi avremo ancora ultimissime cose da dire, quindi lasciamo la linea come sempre al nostro amico Tom in regia, che mi fa segno, sì sì sì, io lo so, adesso ti do la linea, mandi in onda l'ultimo brano e poi sigla finale per questa prima puntata di Hasta la Vista, 15ª edizione.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello sfilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: La sigla finale la manteniamo anche per questa 15ª edizione con questo pensiero un po' particolare. Io l'angolo bar lo propongo sempre all'ospite, ho proposto il caffè, ma Ilaria quest'oggi ha detto no, caffè grazie, io non lo bevo, quindi l'angolo bar è andato un po' deserto, però la sigla anche per questa 15ª edizione, questa particolare sigla, l'abbiamo mantenuta. Ilaria, siamo alle battute finali.
4: Sì.
3: È finita?
4: Purtroppo.
3: Come? Ma come? Io non pensavo che tu adesso potessi dire una cosa del genere, quindi se hai detto purtroppo vuol dire che ti dispiace che è finita.
4: Sì, mi dispiace, non sono scappata come hai potuto notare.
3: È vero.
4: No, è stato molto stimolante e più uscite dalla comfort zone faccio, più mi sento
3: in contatto con te stessa.
4: Esatto,
3: ma l'obiettivo è quello. Fare esperienze diverse per contattare se stessi, se no stesse cose, alla fine noi dobbiamo sperimentarci nella vita, sperimentarsi è una crescita continua, lo facciamo da tanti anni con questa formula che risulta vincente per me, per Tom, per le radio che ci mandano in onda e ogni settimana per l'ospite che si trasforma dall'inizio del programma fino alla fine, perché la tua voce è completamente cambiata dall'inizio ad adesso.
4: Sì, l'ho notato infatti.
3: È vero. Senti, visto che siamo in sigla, saluti da fare? Cinzia sicuramente.
4: Cinzia sicuramente.
3: Ok.
4: Beh sì, saluto tutti, dai, non voglio essere quella che fa l'elenco delle persone, okay. Tanto chi mi conosce sa che sto rigirando un saluto a...
3: Ok, allora, come si fa in questi casi? Tutti quelli che ti conoscono. Ok, così non trascuriamo nessuno, va bene. Dai, allora, ricordiamo per l'ultima volta il nome dell'app...
4: Play4it, okay. E mangia sostenibile su tutti i social.
3: Perfetto, quindi amici seguite questo bellissimo progetto che vi stupirà, perché tante altre cose accadranno a breve, ma le continueremo a raccontare in una prossima puntata di Hasta la Vista quando Cinzia verrà a trovarci qui in studio, quindi Cinzia non puoi mancare. Io ringrazio tutte le radio che ci hanno mandato in onda, ringrazio voi amici che ci avete seguito per questa prima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Tra 7 giorni torniamo, noi ci saremo, voi non mancate. Ilaria, ultimissima domanda. Lo sai come si salutano gli amici all'ascolto?
4: Hasta la vista.
3: Brava! E lo sapevo che quest'oggi mi fregavi. E vabbè, 1-0 per te. Ma lo dobbiamo dire in coro insieme al mio 3. 1, 2, 3. Hasta la vista. Ciao Ilaria.
4: Ciao, grazie.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
4: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the world. Love in the world. La musica del cuore. Love in the world. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
5: Amare. Amare significa chiudere gli occhi per un attimo e immaginare che la propria vita sia solo con lui o lei, che potrà un giorno essere la madre, il padre dei propri figli, la persona che ci sorregge e ci difende quando commettiamo degli sbagli, quando stiamo male. Questo è anche Love in the World. Bentrovati, bentornati con la vostra Alessandra Sassa. E ora iniziamo la puntata con Bryan Adams, Inside Out.

molto difficile, miei cari amici e mie care amiche, pronunciarsi sulla parola amore. Forse la più importante e difficile da definire. Sull'amore sembra si sia già detto tutto, o quasi, insomma. Definizioni retoriche, romantiche, ciniche, a volte semplicemente definizioni originali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, sicuramente. Ma la stessa parola amore si presta a mille interpretazioni, perché viene utilizzata per esprimere una vasta gamma di sentimenti che possono anche non avere quasi nulla in comune tra loro. L'amore per un figlio, l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, l'amore per un dio, per un amico, un'amica. Insomma, sono espressioni di stati d'animo molto ma molto diversi tra loro. Ma quando si dice amore basta, penso che tutti noi sappiamo bene a cosa ci si riferisce. O almeno, per me è così. E per voi com'è?

Se pensiamo all'amore come l'amore di coppia, amare forse, pensiamoci un po' bene, vuol dire non essere più capaci di vivere bene con noi stessi e sentirci soli anche tra mille persone. Se manca la persona amata, la persona che ci fa battere forte il cuore, così un po' come sentirsi amati vuol dire non sentirsi mai completamente soli. Lo stato di innamoramento è a metà strada tra la malattia e la beatitudine fisico-intellettuale. Insomma, come malattia coinvolge tutta la nostra fisicità, che risulta attratta esclusivamente dal contatto con l'altra persona, mentre invece come beatitudine invade tutta la nostra sfera psichica, che non trova modo di concentrarsi su null'altro che non sia il ricordo, la presenza o il desiderio dell'altra persona, almeno nelle fasi iniziali, che poi inevitabilmente vanno via via col tempo affievolandosi.

Acuta dell'innamoramento, sicuramente scompaiono tutti i difetti della persona che amiamo. Si potrebbe quasi dire che la persona che amiamo rappresenti in quel momento l'ideale della nostra vita. Nessuno è più desiderabile, attraente, dolce, affettuoso, bello dell'oggetto del nostro amore. Ma sotto l'amore spirituale verso un'altra persona, quanto gioca, secondo voi, la pulsione sessuale che cerchiamo di nobilitare caricando di passione un semplice desiderio istintivo? L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando poi magari una grande delusione o un grande vuoto o più semplicemente tanta indifferenza, sembra inaccettabile a chi è veramente innamorato. Pensiamoci un po', ma in fondo è quello che capita nella maggior parte delle volte a tante coppie, a tante storie d'amore, a noi vicine, a noi care. Perché in fondo è così, pensiamoci un po' bene.

L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando una grande delusione, un grande vuoto, o magari anche semplicemente tanta indifferenza, abbiamo detto che può veramente sembrare una cosa impossibile, inaccettabile per l'innamorato. Però in realtà la vita insegna che nessun grande amore si mantiene costante nel tempo. Anzi, forse si potrebbe quasi dire che è più un amore è stato un grande sentimento, più facilmente ne avverrà un crollo rapido e forse quasi ingovernabile. Anche perché nel maschio l'attrazione verso altre femmine, verso altre donne, è sempre latente, mentre il ripetuto rapporto fisico con la stessa femmina, la stessa donna, provoca nel tempo molta assuefazione e riduzione dell'eccitazione. Non ci possiamo fare molto su questo punto, purtroppo. L'amore passionale può trasformarsi in sentimento profondo e duraturo, ma è una possibilità che si realizza solo su alcune coppie e non su tutte. Insomma, una parabola, come tante altre. Nascita, crescita, culmine e a volte, purtroppo, decadimento.

In fondo tutto l'universo è una parabola. In amore fanno eccezione soltanto quei rapporti che hanno la fortuna di trasformarsi lentamente in profondi sentimenti d'affetto. Affetto alimentato da stima, condivisione di interessi e unione. Ovviamente la stima reciproca, condivisione di interessi reciproci. Ma parlando più in generale dell'amore, io direi che molto spesso il sentimento nasconde forse un'origine egoistica e un po' troppo possessiva, mentre il puro concetto d'amore dovrebbe essere totalmente altruistico, ma è molto molto difficile trovarne esempi validi. In questo gioco così difficile quale l'amore, perché alla fine poi è un gioco, sicuramente il ruolo importante è quello della società, che ci insegna e ci spinge ad amare più in un modo che nell'altro, a parte naturalmente il nostro innato senso egoistico, che a volte forse dovremmo un po' mettere, anzi senza il forse, dovremmo mettere da parte.

dove il possesso di beni è considerato un elemento di successo, pensateci un po' bene, è naturale che anche il possesso di persone, il possedere persone, si allinea al principio generale. Ed è per questo che molte madri, se ci pensiamo bene, non sanno praticare l'arte di allontanare i figli dal loro seno, neppure quando i figli arrivano a un'età più che matura. L'amore per i propri figli è comunque un sentimento originato dal nostro stesso istinto di mammiferi, e sì, quindi se ci pensiamo bene, nell'istinto dei mammiferi non c'è nobiltà, ma un condizionamento genetico. Esistono tante altre forme che definiamo amore e di cui sarebbe veramente molto molto interessante parlarne insieme. L'amicizia, per esempio, fa anch'essa parte dell'amore, secondo voi? Secondo me, sì.

Oppure, secondo voi, l'attaccamento che abbiamo per un amico o per un'amica nasce dalla cosiddetta solidarietà verso qualcuno magari che riconosciamo molto simile a noi, come comportamenti, problemi, stato sociale, passioni, interessi e così via? Perché in realtà, secondo alcuni, l'amicizia comunque sottintende un criterio di reciprocità, no? Compresi magari quei casi in cui si sia amici di qualcuno per cui proviamo un particolare sentimento di tenerezza, qualcuno che sentiamo fragile e bisognoso del nostro aiuto. Insomma, nel nostro profondo, ciò che oggi facciamo magari per lui, per lei, potrebbe nascere da un processo di identificazione. Se fossimo nei suoi panni, vorremmo essere aiutati. E così scatta in noi il gesto d'aiuto, una sorta di oggi a te, domani a me. Forse l'amore però più disinteressato che riusciamo a manifestare è rivolto alla natura. Ma è giusto dire che si ama la natura? O piuttosto la si ammira, ne godiamo, la usiamo a piacer nostro? Basti vedere in realtà quanto spirito poco rispettoso molto spesso abbiamo sfruttandola, questa natura, per i nostri bisogni, i nostri piaceri. Io dico sempre love in the world e l'amore in generale per tutto, quindi anche per la natura. Chissà, voi cosa ne pensate? Sarei curiosa di sapere cosa ne pensate voi.

5 lettere, una piccola parola, ma con un significato grandissimo, ricco veramente di tante sfaccettature e significati, ma sempre amore. L'amore romantico fra due persone, abbiamo detto. Quello che dà struggimento, quello che deriva da passione fisica, ma anche quello verso i membri della famiglia, verso altri esseri umani, quello tra esseri umani e animali domestici. Amore per Dio, amore per la natura. Ma cos'è che rende un uomo grande, ammirato dal creato, gradevole agli occhi di un'entità superiore, gli occhi di Dio, di Allah, del proprio Dio, insomma? Cos'è che rende un uomo, una donna, forte? Più forte del mondo intero. Cos'è che lo rende debole? Più debole di un bambino? Cosa lo rende saldo? Più saldo della roccia? Cos'è che lo rende molle, più molle della cera? È sempre l'amore. L'amore. L'amore è tutto quello che di più bello ci fa vivere, ci conduce, accompagna la nostra esistenza, anche se a volte ci fa soffrire. Io ne sono sempre più convinta. E voi?

Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà comunque a soffrire per causa sua e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, allora la Sassa vuole suggerirvi di non darlo mai a nessuno, nemmeno a un esserino a quattro zampe. Proteggetelo avvolgendolo con cura, con passatempi, piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo con un lucchetto nello scrigno del vostro egoismo. Ma in quello scrigno, al sicuro, mi raccomando, nel buio, immobile, sottovuoto, esso cambierà, non si spezzerà, diventerà infrangibile, impenetrabile, sicuramente non mi farà soffrire. Ma in fondo, è quello che volete?

L'amore, ricordiamoci che può essere anche una virtù umana che rappresenta la gentilezza, la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà, la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre persone. Amore. Amore è una parola utilizzata da sempre per significati diversi, anche se tante volte simili. E la forza di questo termine è talmente grande da investire tante sfere della nostra vita. E io sono sicura che nessuno di voi in realtà vuole chiudere in uno scrigno il verbo amare, quella parola amore. Non possiamo farne a meno, neanche voi, ne sono certa.

Provare amore e affetto è una capacità che è dentro di noi. Tutti possiamo provare amore, e quando l'amore nelle sue varie sfaccettature viene fuori, ci regala una sensazione di soddisfazione a pagamento, di stabilità, di sicurezza. Io sono convinta che ci aiuta non solo a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà quotidiane, ma sicuramente ci fa sentire in pace con tutto il mondo. Questo è l'amore, secondo me. Love in the World è anche questo, e spero che lo sia anche un po' per voi. La puntata di quest'oggi è terminata, vi do appuntamento alla prossima settimana con Love in the World e la vostra Alessandra Sassa, e vorrei portarvi via con me, proprio come canta Paolo Conte. Alla prossima, con tutto il cuore, con tutto Love in the World.

con condanne per un totale di...

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Ma ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Finalmente siamo ritornati, Così è cosa, Radio Show, con me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e si alza il sipario su una nuovissima puntata, la puntata di questa settimana che ricorre, amici, e ricorre nella finale dei mondiali FIFA 2026. Quindi oggi, io ve lo anticipo, sarà una giornata, una puntata Kleenex. Preparate i fazzoletti.
3: Preparate i fazzoletti perché
2: andremo a farci un giro nei ricordi.
3: E intanto, sigla!

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cos'ha Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cos'ha?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cos'ha.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cos'ha Radio Show è qui con voi anche oggi. E come dicevamo poc'anzi, questa qui è la sera, è la puntata dedicata ai mondiali.
1: Preparate i fazzoletti.
0: Preparate i fazzoletti, Kleenex. Ma soprattutto volevo spiegarvi questa cosa: che la nostra playlist di questa puntata è ispirata ovviamente ai mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi riporta parte, ovviamente non tutte,
1: non
0: perché i mondiali
1: tutte.
0: Sono tanti, cioè le finali, le edizioni sono tantissime, ma ne abbiamo scelte alcune, quelle forse più famose,
1: più iconiche
0: e vi terranno compagnia durante quest'oretta.
1: Perché ragazzi, come si sa, l'Italia è da 3 tornate che non riesce a qualificarsi alla fase finale dei mondiali,
0: alias 12 anni.
1: Esatto. E noi ci siamo chiesti: ma la nuova generazione che non può vivere le notti magiche, come può fare? Ci siamo qua noi a raccontarvi cosa siano state per noi anziani, possiamo dire così, le effettive notti magiche di tutti i mondiali che siamo riusciti a vivere, sia io che Stella, ma sono anche la maggior parte di quelle che avete vissuto voi. Partiamo subito, come non poteva mancare Ricky Martin con la colonna sonora dei mondiali di calcio di Francia 1998, The Cup of Life.

0: Alle. Beh, ragazzi, però ci hanno segnato, non solo hanno segnato il mondiale di calcio, ma hanno segnato anche un'epoca.
1: È vero,
0: hanno
1: è vero.
0: Segnato anche
1: infatti
0: un'epoca.
1: Questa canzone te la ricordi proprio come gli anni 90.
0: Sì, cioè, assolutamente sì. Infatti nella serata anni 90 si mette spesso.
1: Si mette spesso questa canzone.
0: Ma torniamo noi.
1: Ale.
0: Esatto. Oggi vogliamo farvi, insomma, portarvi un po' indietro nel tempo e cercare, insomma, di evocarvi i ricordi migliori che avete delle notti magiche. Avete presente quelle estati di luglio come quella di quest'anno dove si crepa
1: Mamma
0: di caldo
1: mia. E voi siete lì tutti insieme a guardare la
0: bravissima
1: partita
0: in piazza al maxi schermo a casa della gente con della pizza e della birra
1: a colare
0: di caldo, ma a tifare per l'Italia. E purtroppo, come dicevamo prima, la nuova generazione, insomma le ultime, i ragazzi di oggi effettivamente non sanno cosa sia e non provano quelle emozioni lì che, nonostante non tutta Italia sia calciofila, perché non tutti siamo,
1: esatto,
0: calciofili, però quando ci sono i mondiali,
1: no,
0: c'è la nazionale,
1: diventiamo tutti calciofili,
0: diventiamo,
1: dai,
0: tutti super patriottici,
1: mettiamoci, vestiamo, ci facciamo le righe verdi, rosse, bianche in faccia,
0: sì,
1: per forza, e diventiamo tutti tifosi.
0: Italia che peraltro ha vinto per 4 volte i mondiali, giusto,
1: esatto,
0: Stella?
1: Esatto.
0: Sono gli anni in cui
1: 1934, 1938, 1982 e 2006.
0: Il 2006, quello del famoso
1: esatto, ma ci arriviamo,
0: ci arriviamo.
1: Tra l'altro, noi abbiamo ospitato i mondiali nel 1934 e nel 1990. Il 1990 per noi, della nostra epoca,
0: è stato
1: il momento delle notti magiche, ma nel 1934 effettivamente lo abbiamo vinto, quindi lo abbiamo ospitato e lo abbiamo vinto.
0: Beh, giusto, bello.
1: Il primo mondiale è risalente al 1930.
0: Pensa te, bello.
1: Tra l'altro mi sembra in Uruguay, se non ricordo male.
0: Sì, sì. Poi ci sono anche una serie di film legati ai mondiali di calcio, ad esempio c'è Fuga per la vittoria, bellissimo,
1: sì, è vero,
0: con Pelé, Stallone, eccetera.
1: Molto bello.
0: Ma noi vogliamo rimanere nell'ambito dei ricordi, no? Perché le notti magiche, ragazzi, le notti magiche, quando l'Italia vince, che si va in giro a sfanalare nelle città, a fare festa, tantissima roba, no? Insomma, mancano un po'.
1: Mancano tantissimo, perché è bellissimo riuscire, anche, sai cosa io penso?
0: Sì,
1: una cosa da condividere, cioè
0: fatto
1: che quando ci sono le partite dei mondiali si diventa tutti amici, no?
0: Vero,
1: e allora vai in piazza e diventi amico di tutti quelli che hai intorno, no? Perché magari condividere effettivamente una birra, un gol, anche una cosa brutta, nel senso,
0: certo,
1: un rigore non passato, unisce, no?
0: È vero.
1: E quindi è quello che fa la differenza, quello che fa le notti magiche.
0: Allora, amici, ritorniamo tra pochissimo, state con noi, così è Radio Show.
2: Yeah!

0: Così è cos'è la radio show. Oggi diventiamo tifosi dell'Italia e
1: ci auguriamo che arrivi, che ritornino presto.
0: Ma
1: a partecipare.
0: Sì, almeno l'anno prossimo,
1: tra quattro anni.
0: L'anno prossimo
1: è un po' dura,
0: al massimo tra due gli europei. Dai.
1: Sì, esatto.
0: Vabbè, ma vedi, per esempio, no? Dicevamo: i 12 anni che manca. Mio figlio ha esattamente 13 anni.
1: Sì.
0: Non ha mai visto una partita.
1: Male.
0: Cioè, lui non ha goduto di questa bellezza che sono i mondiali. Questo appuntamento ogni 4 anni estivi. Ma dicevamo delle curiosità. Per esempio, il Brasile è l'unica nazione presente a tutti i mondiali, a tutte le edizioni.
1: La famosa
0: 22 edizioni, sì, e lei è presente a tutte e due le 22 edizioni.
1: Ecco, vedi, io ad esempio, tu hai detto Brasile, io leggo subito un aneddoto della mia infanzia legato alla finale dei mondiali di calcio del 94, USA 94, tra Italia e Brasile, dove perdemmo ai rigori con il famosissimo rigore sbagliato di Roberto Baggio, e non solo, perché non sbagliò solo lui. Pensa che io ero in vacanza, ero in campeggio, no? E fuori dalla nostra... La nostra casetta, il nostro bungalow era praticamente sulla via principale del campeggio, e avevamo la televisione fuori, no? Nel patio, e si formò un capannello di persone dietro nel patio a vedere la nostra TV, e mia nonna per solidarietà portò da bere a tutte queste persone che stavano guardando insieme a noi la partita, e poi andò male perché perdemmo ai rigori.
0: Ma quella è l'edizione del cucchiaio di Totti?
1: No, cucchiaio di Totti è venuto molto dopo.
0: Molto dopo.
1: Sì, assolutamente.
0: Okay.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, per esempio, un'altra curiosità, quella di Maradona.
1: Ecco,
0: Maradona è stato soprannominato, ovviamente conosciuto da chiunque, perché
1: certo,
0: chiunque conosce Maradona, è stato soprannominato la mano de Dios,
1: sì,
0: perché durante Argentina e Inghilterra, quarti di finale di Messico 1986, al 51esimo minuto Maradona segna con la mano destra, la mano de Dios,
1: sì,
0: e poi al 55esimo parte da centrocampo, salta 5 inglesi e segna il gol che la FIFA ha eletto come il gol del secolo.
1: Assolutamente
0: mai,
1: sì,
0: imbattuto.
1: È un gol che trovate in tutte le cineteche del mondo. Tra l'altro,
0: esatto,
1: Maradona rinominato, che ci ha lasciato anche lui purtroppo, rinominato il Pibe de Or. Beh, vero.
0: Il Pibe de Or.
1: Io conosco uno che lo chiamano il Pube de Or invece.
0: Anch'io lo conosco.
1: Lo conosci anche te, grande.
0: Sì.
1: Grande.
0: Allora, parlando dell'Italia, prima avevi nominato il rigore di Roberto Baggio. L'Italia è l'unica nazionale al mondo ad aver giocato due finali mondiali decise ai rigori.
1: Esatto.
0: 1994 a Pasadena, persa contro il Brasile, però con il rigore,
1: certo,
0: di Roberto Baggio. E nel 2006 a Berlino, il mondiale,
1: esatto,
0: vinta l'italiana, niente spettacolo, solo dramma, contro la Francia di Zidane.
1: Assolutamente sì, la famosissima frase del commentatore della partita, che fu: il cielo è azzurro sopra Berlino.
0: Ma parlando di Zidane, c'è anche la cosa
1: testata,
0: bruttissima, la testata
1: di Zidane.
0: Eh sì, eh

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show, siamo nella nostra, come dire, operazione nostalgia,
3: sì,
2: come lo chiamiamo
3: bellissimo,
2: noi.
3: Bellissimo.
2: Quella dei mondiali di calcio, quelle notti bellissime da passare insieme ad amici, conoscenti, conosciuti. A bere birra, come diceva Fantozzi, frittatone di cipolle
3: e rutto libero.
2: Esatto.
3: Adesso amici ce ne andiamo in Giappone. Era il 2002 e il tema dei mondiali era cantato da Anastasia con Boom.

0: Così cos'ha Radio Show? E parliamo ovviamente dei mondiali di calcio, come abbiamo detto nei precedenti talk, e vogliamo sapere da voi una cosa particolarissima.
1: Oh, il momento del sondaggio.
0: Questa mi è venuta proprio in mente una mattina che ho aperto gli occhi e ho detto: "Ma se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi sceglieste?"
1: Ma è bellissima, bellissima. Allora scriveteci a diretta@cosiecosa.com e poi più in là nella puntata leggeremo i vostri messaggi. Vi ricordo, se poteste riportare un giocatore dal passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
0: Esatto.
1: Allora Stella, io prima ho parlato del mio aneddoto riferito alla finale dei mondiali di 94 tra Italia e Brasile, ma tu hai vissuto tre edizioni mondiali, giusto? 82, giusto?
0: Sì, allora nell'82 ho un ricordo molto carino,
1: ancora,
0: sì, perché ero molto piccola e ricordo che eravamo in terrazzo a guardare avevo 7 anni,
1: sì,
0: ed ero in terrazzo a guardare i mondiali con gli amici di mio fratello. Mio fratello è tanto più grande di me, e gli amici erano tutti grandi, sbevazzavano birra, io lì ero piccinina e sentivo Era l'82 quando abbiamo vinto i mondiali. E poi mi hanno portato in macchina a festeggiare.
1: Ecco, bello, bello.
0: Mentre del 2006 ho un ricordo
1: 2006
0: bellissimo.
1: È qua dietro,
0: esatto.
1: Qua, più o meno qua dietro.
0: 20 anni fa, ragazzi. 20 anni
1: sì,
0: fa.
1: Sì, sì.
0: Perché io ero incinta della mia prima figlia.
1: Ma che bello!
0: Mia
1: potevi
0: figlia
1: chiamarla
0: è nata...
1: Italia, no?
0: È vero, ma infatti perché. Qualcuno mi aveva detto: "Ti raccomando, stanotte partorire no, perché mi mancavano praticamente 4 giorni.
1: Cioè dovevi partorire alla finale.
0: Esatto.
1: Avresti rotto le palle a tutto l'ospedale.
0: Esatto.
1: A chiunque.
0: No, no, mi avevano detto: "No, ti raccomando, stasera no, perché in ospedale non c'è nessuno."
1: Ah beh, è vero.
0: Tanto ne vale rimanere a casa.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh ragazzi, quello del mondiale dei calci del 2026 è quello che sostanzialmente, bene o male, si ricorda la generazione attuale.
0: Sì, è vero.
1: No? Quindi la formazione con Del Piero, Totti, Grosso, ragazzi, Cannavaro. Ce n'erano veramente tanti. E tra l'altro dopo, nello spazio del nostro
0: GV,
1: nel nostro Good Vibes, avremo proprio una clip di quei giocatori che vinsero quell'annata fantastica.
0: Perché tu di quello che vuoi, io magari sarò un po' retrograda, ma a me quei giocatori
1: piacevano
0: tanto.
1: Sì, effettivamente.
0: E ci sono molto affezionati. Per me quella
1: ma
0: è
1: sai
0: l'Italia.
1: Che cosa? Probabilmente quella era una delle ultime formazioni di giocatori, possiamo dire, veri, nel senso che erano
0: umani,
1: tutti giocatori bandiera delle proprie squadre. Quindi c'era un Totti, capitano della Roma, c'era un Alessandro Del Piero che ha sempre giocato nella Juve.
0: Sì,
1: c'erano un sacco
0: bellissimo
1: di giocatori che adesso, al giorno d'oggi, fai fatica a trovare, perché sono tutti bene o male
0: li identificavi, tu li conoscevi anche nella loro vita privata, nelle loro cose, è bellissima questa cosa.
1: Allora adesso ci ascoltiamo un pezzo che è stato colonna sonora di Sudafrica 2010, lei e Shakira con Waka Waka, e Shakira detiene più o meno il record, perché canta quasi tutti le sigle.
0: Ha partecipato più lei che i calciatori.
1: Esatto, ha partecipato più mondiali Shakira rispetto a noi italiani.
0: Waka Waka.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, è arrivato il momento comedy e oggi abbiamo scelto una clip, non saremo noi a raccontarvi le barzellette, ma ci sarà una clip dei calciatori che vinsero il mondiale di calcio nel 2006. Tra l'altro Totti ci scrisse anche un libro, le famose barzellette di Totti. Allora adesso noi, la regia ci manda la clip, noi ci scusiamo subito perché il file audio non è perfettissimo, ma purtroppo in rete si riesce a trovare solo quello. Speriamo che possiate comunque gradire e farvi quattro risate insieme a noi.
2: Alessa, come è andato il compito?
3: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
2: Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
4: Totti e Beckham si incontrano in aeroporto. Beckham saluta Totti. Hi Francesco, come va il tuo team? No, no. Ma che team? Mi trovo meglio con l'Omnite.
5: Ok, a te che te ne intendi? Qual è l'organo genitale femminile di quattro lettere, orizzontale?
2: Se la verticale la sapevo.
4: Arriva all'aeroporto con suo nipotino a prendere un suo amico. Arriva all'aeroporto e il nipote gli dice: zio, guarda, l'aereo decolla. Ma no, cosa dice? Ieri sono de ferro.
6: Ma Francesco, ti faccio una domanda facile facile. Dimmi, cinque nomi di animale che iniziano per la E. Per esempio, ermellino,
2: il gatto,
7: il cane,
2: il cane, il topo, il gatto,
8: aspetta,
2: e l'uccello.
5: Senti un attimo, che mi dici un attimo il passato remoto di masticare?
2: Facile, masticazzi. Francesco.
6: Cognome?
2: Totti.
6: Professione?
2: Calciatore.
6: Sesso?
2: La cifra.
3: Un giorno ho chiesto a Francesco come fa a conquistare letterine. E lui mi fa: semplice, mi metto davanti alla TV, scelgo la meglio, gli telefono e gli dico: ma vuoi sposare? Il giorno dopo mi chiama Francesco e mi dice: Alessandro, ti sei buttato, com'è andata? E io gli ho detto: sì, mi sono messo davanti alla TV, gli ho telefonato, gli parlavo. E lui mi domanda: e com'è andata? E lei mi ha risposto: a Francesco, mi fai morire quando imiti Del Piero.

0: ritrovati a Così e Cosà Radio Show. Oggi è la puntata, quella dei ricordi legati alle notti magiche, alle notti dei mondiali che purtroppo da tre parti, da tre turni a questa parte non stiamo più vivendo, perché l'Italia non riesce ad arrivare alla fase conclusiva dei mondiali di calcio. Però abbiamo tutte le canzoni relative ai mondiali, no? Giusto? Quindi adesso,
1: esatto,
0: c'è quella di Germania 2006, dove noi abbiamo vinto, ma lascio a Stella l'onore di annunciarla.
1: Herbert Grönemeyer, Zeit, das sich was dreht.

0: Così cos'ha Radio Show. Quindi fronte a me il lui medesimo Teo.
1: Oh, eccoci qua.
0: Io sono la fantastica Stella e siamo arrivati al momento vostro, dei vostri messaggi.
1: Esatto.
0: Se poteste riportare un giocatore del passato a un mondiale di oggi, chi scegliereste?
1: Ci avete scritto in tantissimi alla nostra mail diretta @cosiecosa.com e adesso è arrivato il momento di sentire il vostro parere su questa domanda. Quindi il primo che ci ha scritto è Marco: senza dubbio Diego Maradona, con il calcio di oggi sarebbe ancora uno spettacolo.
0: È vero, Maradona comunque si può dire di tutto, ma quando giocava a calcio... Era super fantastico. Giulia invece dice: io sceglierei Roberto Baggio.
1: Il Divin Codino.
0: Aveva una classe incredibile. Vero, verissimo. Antonio invece di 61 anni: riporterei Pelé per vedere come se la caverebbe contro le difese moderne.
1: Beh, è vero. E poi abbiamo Sara, che ovviamente si rifà all'Italia. Per me Paolo Maldini, un difensore così sarebbe oro.
0: È vero.
1: Maldini è Cannavaro, però, e non dimentichiamo
0: Maldini e Cannavaro, perché Maldini e Cannavaro sono sempre in coppia.
1: La difesa.
0: Sì. Allora, Luca dice: scelgo Zinedine Zidane, eleganza pura.
1: È vero, un po' di follia. Anche
0: però,
1: se non si arrabbia, magari che
0: esatto.
1: Dà in giro meno testate. Vorrei rivedere Johan Cruyff a un mondiale moderno.
0: Sai che non so chi sia Johan Cruyff?
1: È un famosissimo calciatore inglese. E poi io questa devo leggerla, perché da interista non posso che non leggerla. Davide, io dico Ronaldo il fenomeno nel suo periodo migliore. Effettivamente, ragazzi. Giocatori come Ronaldo il fenomeno se ne sono visti pochi.
0: Secondo me
1: anche Ronaldo, quello che conosciamo tutti, il portoghese, o Lionel Messi, non arrivano a fare
0: Messi
1: le giocate di Ronaldo il fenomeno. Secondo me no.
0: Ma allora, a parte che Ronaldo ha una cultura, nel senso che lui vive, è una filosofia di vita molto particolare. Quindi lui vive per essere quello che è per lo sport. Quindi
1: sì.
0: È un campione, ma è un campione perché si è fatto campione.
1: Invece Ronaldo, il brasiliano, Ronaldo il fenomeno, è il classico brasiliano che giocava a piedi nudi sulla spiaggia,
0: esatto.
1: Che è stato visto da un tale scout, portato in Europa e ha fatto la sua fantastica carriera. Interrotta da infortuni al ginocchio, cose così, però Ronaldo.
0: Marta dice: scelgo Gianluigi Buffon.
1: Eccolo.
0: Da giovane, però, tra i pali era una garanzia.
1: È vero, era un grandissimo portiere. Io vi leggo ad esempio quello di Paolo: per me Garrincha sarebbe imprendibile ancora oggi. Io non lo conosco,
0: neanch'io. Ma quello dopo, quello dopo è del Milan ai tempi miei.
1: Sì, è lui.
0: Marco Van Basten. Roberto ci dice: peccato che per gli infortuni, è vero,
1: esatto.
0: Che
1: ginocchia di cristallo.
0: Però era il periodo di Marco Van Basten e poi c'era il
1: c'erano gli olandesi.
0: Gullit, con quei capelli fantastici.
1: Io leggo l'ultimo e in omaggio a tutti gli juventini scelgo Michel Platini, versione di gioco eccezionale.

0: Così è Cosa Radio Show. Anche oggi c'è il Good Vibes, le vibrazioni positive. E oggi a tenerci compagnia sono una serie di calciatori che hanno partecipato ai nostri mondiali.
1: E li hanno pure vinti.
0: E sono in realtà quello che dicevamo prima io e Teo, il simbolo del calcio italiano.
1: Di quel tipo d'Italia
0: che vince, che porta avanti la nostra bandiera, che ti fa incontrare gli amici
1: la notte,
0: in piazza la notte, che ti dà il piacere di condividere una partita.
1: Allora, quindi, amici, lasciamo la parola a loro. Oggi noi non rientriamo perché secondo noi non c'è nulla da commentare, è solo da ascoltare. Quindi
0: no, una piccola postilla.
1: Vai.
0: La cosa bellissima è che questi calciatori che diventano un'unica squadra durante i mondiali legano anche noi. Perché? Perché ognuno di noi litiga per le proprie squadre, ma poi quando arrivano i mondiali siamo tutti amici.
2: Parte il traversone, stacca Cannavaro.
3: In quell'azione lì c'è un po' di cazzimma, perché io sono cresciuto con il papà di Paolo Maldini Cesare, che all'epoca, quando giocavamo in Under 21, lui mi disse sempre: ricordati che ogni volta che rimbalza una palla a terra, l'avversario è morto.
2: Podolski, Cannavaro fuori, 4 contro 2.
3: Dovevo dare la palla a chi aveva più qualità di me e chi meglio di Francesco Totti.
2: Calma, Gilardino va a puntare Metzelder. Gilardino ancora, la palla sul destro, si gira, Alex Del Piero, 2-0, li abbiamo annichiliti, e va Italia.
4: Sono andato al mondiale perché il mister Lippi mi ha voluto a tutti i costi, e lì mi ha dato una carica, una voglia che neanche prima avevo, e fortunatamente ci sono stati due o tre episodi che hanno cambiato totalmente il campionato del mondo.
2: E adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti. Ed è gol! Francesco Totti porta l'Italia in vantaggio al 49esimo e 29esimo secondo. È entrato anche lui nella storia dei campionati del mondo.
4: Se non avessi segnato là, sarebbe finito il mondiale per tutti, ma in primis per me, proprio mi avrebbero ucciso.
5: Io non ho mai visto una roba del genere, non posso neanche descriverla, perché ogni parola non descrive bene la situazione. Siamo atterrati a Roma e non so per quanti chilometri c'erano solo persone, solo teste si vedevano sull'autostrada, anche la gente ha fermato le macchine in autostrada. E poi quando arriviamo al centro di Roma, al Circo Massimo, io non ho mai visto tanta gente insieme. Quella nazionale veniva anche da qualche fallimento, dove era stata criticata negli anni prima, eravamo usciti in Corea, Giappone, fallimento del Portogallo, però siamo arrivati nel 2006 con una squadra matura, giusta, forte, mister forte, Marcello Lippi.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: Nome.
3: Alex.
2: Cognome.
3: Sì, sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tigulio.
2: È il programma?
3: Troppo forte.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti.
5: Con Alex De Sì.
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigulio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
7: Took a pill in Ibiza to show Avicii I was.
8: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tigulio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigulio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Io ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

Così è cos'ha, Radio Show, anche nella puntata dedicata ai ricordi mondiali non può mancare l'astro sex della nostra stella, quindi i due segni più hot della settimana.

0: quello che vi capita, vi capita.
1: Molto bene, molto bene.
0: Vergine, questo mese senti immediatamente quando qualcuno non è sincero e coerente e fai fatica a vivere rapporti troppo confusi. Se una persona cambia atteggiamento continuamente, inizi subito a chiuderti. Però Marte in Toro ti rende anche più sensuale e meno trattenuto del solito. Quando smetti di controllarti così tanto, sì, il desiderio cambia completamente ritmo.
1: Oh.
0: Il mio consiglio,
1: vai,
0: sexy,
1: vai,
0: è obbligo e verità di coppia, una versione più maliziosa del gioco classico. Per esempio, la verità potrebbe essere: qual è il tuo ricordo più eccitante con me?
1: Bello.
0: E l'obbligo potrebbe essere: dammi un bacio di 30 secondi.
1: Bello, mi piace molto.
0: Chissà dove.
1: Chissà dove. Chissà dove, magari in Qatar, magari in Qatar, dove sono giocati i mondiali del 2022, di cui colonna sonora era Tuco Ataka, cantata da Nicki Minaj, Maluma e Miriam Ferris.

0: Tucotaca.
1: Tu che mi tacchi tac, com'è che era?
0: Tu come mi tacchi tac, tu come tacca tacca tac, tu come tacca tacca tacca tacca.
1: Vabbè,
0: ma quindi.
1: Vabbè, quello era. Vabbè, fa niente. Andiamo avanti, siamo nello spazio hot.
0: Siamo nello spazio hot perché, signori e signori, vi devo dare una notiziona.
1: A tema mondiale anche questo?
0: A tema mondiale anche questo. Giustamente. Durante i mondiali gli uomini rischiano di risentirne a letto.
1: Oh, veramente?
0: Perché tra notti bianco.
1: Beh, ma noi italiani no, ce ne frega cazzo.
0: Bianco. Sì, perché tanto sono 12 anni che se guarda nulla. Quindi, probabilmente 12 anni che nascono tanti bambini. Vabbè. Tra notti in bianco, brindisi con gli amici, cene improvvisate davanti alla TV, anche la vita di coppia può risentirne.
1: Ecco.
0: Quindi, cosa succede? Che praticamente gli uomini sono più appassionati al calcio delle donne, anche se durante i mondiali tutti diventano.
1: Siamo tutti dei super esperti di calcio.
0: Però

0: il sonno e lo stress fanno in modo che ci siano, insomma, poche ore di sonno, molto stress, e quindi a letto, insomma, cioè, si faccia un po' cilecca.
1: È vero.
0: È così. Sì. Ma chissà, però, dico io, no? Qua dice: la scarsa qualità del sonno può influenzare i livelli di energia, l'umore, gli ormoni dello stress, i livelli di testosterone, tutti i fattori che possono avere un impatto sulle prestazioni sessuali.
1: Sembra quasi una tragedia.
0: Però io dico, no? Sarà che io sono forse fuori dal coro.
1: Sì.
0: Mi metto fuori dal coro. Però se l'Italia ritornasse ai mondiali,
1: certo,
0: e magari ci facesse anche la fortuna, no?
1: Sì,
0: di vincere qualche cavolo di partita,
1: certo,
0: dopo che tu hai...
1: Ciao, sai che festa!
0: Esatto, cioè, ma dove lo stress e il sonno? Quando rientri,
1: certo,
0: che sei, non lo so, indemoniato dalla vittoria della partita.
1: Sono d'accordo con te.
0: Cioè, secondo me,
1: come festeggiano
0: altro
1: loro,
0: che prestazioni sessuali.
1: Assolutamente
0: DM,
1: sì. Come festeggiano loro in campo, poi si festeggia,
0: esatto,
1: in un altro,
0: cioè, secondo me,
1: in un altro campo.
0: Lì è, insomma.
1: Allora, io vi do un consiglio, però: se la vostra nazionale di calcio sta giocando i mondiali e voi siete tra questi che soffrono per tutte queste cose, quindi ansia, stress, eccetera, fate una cosa: dopo la partita vi guardate un incontro di wrestling, così vi ridà le energie, vi incattivite e poi a letto sicuramente renderete.
0: Chi è che c'è che adesso gioca? Chi c'è? C'è?
1: Dove?
0: Chi è che adesso fa i combattimenti di wrestling? Dimmi due, dai.
1: Dico due. Penta, sì, e Penta e Rey Mysterio, ad esempio.
0: Ah, Rey Mysterio lo conosco, l'ho visto.
1: Sì.
0: Bello, mi piace anche a me Rey Mysterio.
1: Allora, ragazzi, ci ascoltiamo per la seconda volta, perché abbiamo detto che ormai Shakira è l'Inter
0: gioca di più dei calciatori.
1: Assolutamente sì, la colonna sonora di quest'anno, quindi di FIFA 2026, Shakira, e guarda caso l'ha intitolata Dai.
0: Sembra quasi dai, direbbe Totti.
1: Sembra quasi una presa per il culo, no? Cioè, voi italiani non ci siete e io vi faccio la canzone Dai.

0: Così cos'ha Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata, in questa, come
1: sì,
0: l'abbiamo chiamata, operazione nostalgia.
1: Vero.
0: Ricordandoci i mondiali che purtroppo non abbiamo più, ma che speriamo ritornino presto. Tra 4 anni vi aspettiamo, ragazzi.
1: Vi aspettiamo.
0: Non deludeteci, eh.
1: Noi saremo alla puntata 150.000esima, ma finché allora facciamo una cosa, finché l'Italia non ritorna ai mondiali, noi andremo avanti a fare così cos'ha.
0: Secondo me tutta l'Italia adesso sta cercando di far andare ai mondiali.
1: Toglieteceli di torno.
0: Toglieteceli di torno.
1: Amici,
0: va bene, dai, un bacio grandissimo.
1: Ci sentiamo settimana prossima. Così è cosa Radio Show,
2: sempre qui con te. Radio Tiguglio presenta

0: Ascoltatori di Radio Tibullio, stiamo arrivando, siamo noi, quelli della No Limits Band.
1: E andiamo?
2: Dai,
0: Beh,
2: avanti
0: un po',
2: così.
0: A dire il vero li vedo un po' spenti quest'oggi.
3: Sì, perché ieri sera abbiamo fatto bagordi, Lidia.
0: È vero, una festicciola è andata bene, se non sbaglio.
3: Ci siamo molto divertiti.
0: Ebbene, infatti stasera un po'
3: stasera siamo chi ha le occhiaie, chi ha la vomitarella, chi ha la...
2: Siamo un po' più seri.
3: Tutti
2: più
3: con Ella.
0: Anche il cagotto, tutto.
3: Anche
0: insomma.
3: Il cagotto.
0: Va bene. Allora, ragazzi, io vi do sempre il solito appuntamento, quello che... vi fa seguire la nostra trasmissione il mercoledì dalle ore 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Non perdete i nostri appuntamenti, perché ogni volta, voi sapete, vi parliamo di argomenti interessanti, divertenti, entusiasmanti, e quindi rimanete con noi. Ma vado subito a presentarvi gli amici della No Limits Band di questa sera. Luca Alcatron.
4: Ciao, benvenuti tigullisti.
0: Eccolo.
3: I tigullisti. Che
0: eccolo che si avvicina a Greta Thunberg.
5: Ciao a tutti, radio telespettatori.
0: Beh, con la sua flemma lo caratterizza in toto.
5: Oggi per la prima volta vi leggerò le lettere dei nostri fan.
0: Bene, però
3: pure
0: magari tutte. Con un po' più di entusiasmo, prego.
5: Anche un po' meno, ma le
0: leggerò. Vado subito a salutare il padrone della sacrestia.
2: Luigi. È una parola brutta.
0: No, e quindi il sacro...
2: L'accoglitore,
0: appunto.
2: Perché l'accoglienza, con la A maiuscola, è una prerogativa della parrocchia
3: di... Il nostro padre spirituale.
0: Ma non abbiamo mai detto come si chiama la parrocchia.
3: Parrocchia di Padre Luigi?
0: No.
5: Non lo dite perché i fan stanno qua sotto. Lo diremo.
0: È una suspense che vuoi dare. Vabbè, perché ha paura che molti possano andare.
2: Lo possono
0: contenere nella loro chiesa. Tutti voi radioascoltatori.
2: Comunque, buon pomeriggio e parleremo di cose molto interessanti.
0: Bene, noi siamo qui in attesa anche della sigla, quella famosa di Carlines.
3: No, non è adesso.
0: Sbagliamo
3: minuto.
0: Avremo ancora un po' di respiro.
3: Ciao Lidia, ciao amici, come state?
0: Col cagotto.
3: Come va? Ricominciamo. Come prima, niente.
0: Siamo tutti reduci.
3: Pure smemorati, perché ci siamo troppo divertiti. Dai, poi vi racconteremo che festa abbiamo fatto.
0: Va bene, insomma, amici, rimanete con noi. Sapete che con noi si balla anche volendo. Vedremo anche i pezzi che tra un po' ascolteremo. A tra poco.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Beh, questa è la sigla nostra di sempre e ogni qualvolta sentiamo questa sigla non possiamo non muoverci al ritmo di questa dance. Ma come la possiamo chiamare? Una dance...
2: Beh, questa è troppo bella.
1: Ok, allora insomma... voi non sapete, amici, non abbiamo mai detto, ma qui nella sacrestia di Padre Luigi ci sono due gatti meravigliosi. Allora, questi due gatti meravigliosi che si chiamano Franco e
3: Orietta.
1: Franco e Orietta ci tengono compagnia ogni qualvolta veniamo. E proprio da loro.
4: In realtà non vedono l'ora che ce ne andiamo di casa, però quello
1: dici,
4: è un altro discorso.
1: Dici, vabbè, no, proprio da loro abbiamo preso spunto oggi di parlare di animali, perché non ci bastiamo soltanto noi, ma vogliamo sentir parlare di altri animali. Allora, Luca,
4: e chi meglio può farlo?
1: Vabbè, sì. La voce tra l'altro più sensuale della Non Limits Radio,
5: più inesistente oramai. Allora, praticamente, visto che c'è questa grande malattia degli animali, che tutti quanti hanno un animale,
1: sì,
5: no?
1: Sì.
5: Per esempio, tu c'hai un gatto, mi pare.
1: No, non ce l'ho.
3: Però ormai io ho capito quello che dice lui. Tutti abbiamo un animale.
5: Sì, questi animali vengono spazzolati. Tu, per esempio, lo spazzoli,
4: sì,
5: Franco.
4: Assolutamente sì.
5: Che, ecco, tu lo spazzoli, Mirko.
3: Come no? Tutte le mattine, dalle 8 alle 9.
5: Che ci fate con i peli quando li spazzate?
3: Allora, io praticamente o li butto nella spazzatura oppure li spargo nel giardino.
4: Nel
3: tipo
4: nostro caso
3: concime.
4: È un problema. Vabbè, della sacrestana che viene ogni mercoledì.
1: Dici.
5: Vabbè. Ecco, invece perché? Li dovete dare a Giulia e Alessandro. Una coppia marchigiana che ha praticamente trasformato la loro passione per i filati e la lana in un business colossale. Praticamente un maglione, loro realizzano filati con il pelo del vostro animale.
1: Ma che schifo, ragazzi.
5: Un maglione.
3: Quindi puoi avere la sciarpa.
1: Ma non mi piace.
5: Ad arrivare fino a 1000
1: euro. Non mi piace proprio.
5: Praticamente loro hanno iniziato con spazzolando il loro cane. E vedevano che uscivano fuori buste intere di pelo. Siccome comunque avevano l'arco labio, quello che serve per filare.
1: Hanno cominciato a filare. Come Berta.
3: Fila un pelo oggi e fila un pelo domani.
5: Filava. Era il 2011. Iniziarono a sperimentare questa tecnica e iniziarono a pubblicizzarla sui social e praticamente esplosero. In 15 mesi, avevano in un anno, sono arrivati ad avere 15 mesi di prenotazione per
1: Però è una domanda: come fanno a raccogliere casa a casa i peli degli
5: animali? No, sei tu che sei
3: gli spedisci
5: innamorata del tuo animale
3: che glieli dai e loro
5: loro ti fanno il filato e ti fanno il cappelletto, la sciarpa, il maglione.
1: Quindi dell'animale che tu possiedi
5: e
3: certo, Lidia, se no
1: tocca a te.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Qui siamo alle solite, è lui che vuole sempre la sua sigla personalizzata. E beh, sì.
3: Ognuno ce l'ha, ognuno ha la sigla che si merita.
2: Ma no, perché... con questo assordante suono.
4: Luigi.
2: Bene, chiudiamola qui.
3: Grazie, Carla, come
2: e finiamola anche con questo eccessivo di protagonismo.
4: No, comunque faccio parte del coro della chiesa, quindi
2: dell'Antoniano, sì.
4: No, dell'Antoniano.
2: Della chiesa di Padre.
4: Della chiesa di
2: come
4: Padre
2: si chiama la parrocchia?
4: Non lo possiamo dire.
2: Ah, non ancora si può dire, vai. Antonio. Allora, Padre Luigi, raccontaci.
3: Allora, buon pomeriggio a tutti qua.
2: L'abbiamo già detto questo.
3: Allora, oggi di cosa parliamo? I santi del giorno ormai sono
4: estinti.
3: Non dico cosa vecchia, però ne abbiamo parlato così tanto che alla fine pure la gente si è un attimo stancata dei santi del giorno.
2: Esatto, dai, sono andati frasi, ormai in disuso.
3: Quindi, io voglio raccontarvi delle cose che stanno succedendo nella parrocchia tanto di Trastevere come ovviamente nella sezione esterna baleare,
2: esatto,
3: spagnola,
2: sì.
3: Dove? Attenzione, perché c'è il nostro padre Formentero.
4: Padre Formentero
3: che è andato in vacanza a Napoli ultimamente.
4: Ah, pensavo Ibiza.
3: No, a Napoli, quindi è rimasto un attimo così, diciamo,
2: ma
3: fulminato.
2: Vogliamo arrivare alla notizia?
3: Arriviamo. È rimasto un po' fulminato da questi nuovi neomelodici, quindi è tornato Formentera con questa musica qui alla fine. Che lo stesso padre Bizzo e lo stesso io siamo rimasti un po' colpiti, nonché non assolutamente
4: d'accordo.
3: Quasi d'accordo con lui. Quindi, cosa succede? In questi casi qua c'è sempre, abbiamo sempre un padre Bizzo che arriva improvvisamente, istantaneamente, ed è sempre lì che riporta le cose in ordine, ovviamente. E come lo fa? E lo fa con il suo carisma, il suo magnetismo.
2: Padre Luigi, permette una domanda.
3: Padre,
2: ma quando se le prepara lei?
3: Padre Bizzo ha una
2: queste
3: settantina
2: puntate.
3: D'anni.
4: Aspetta, l'età, scusa, quanti anni ha? 70 anni.

0: nostro padre Lisa.
1: Ma il messaggio qual è?
0: Sandy Marto che ha fatto la storia della musica,
1: praticamente
0: non solo della musica, ma anche.
1: Ma ci aspettavamo un messaggio da parte sua oggi. Il ma messaggio
0: perché?
1: Qual è? Hai fatto una presentazione di amici di padri tuoi.
0: Non c'è bisogno,
2: ma almeno
0: di messaggio.
2: Ci benedica, padre.
0: In ogni caso, dopo questo pezzo ne potremo discutere.
1: Ah, vabbè, allora ti aspettiamo tra poco, non ti allontanare.
3: Ok, 2021, forse meglio. Ok, 2021, forse meglio. Non gioco.

0: Radio Tiguglio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Caro amico, ti scrivo.
3: Che meraviglia la voce di Dalla, sempre una carezza per il cuore. Mamma bello, mia, bellissimo. E appunto parla di una lettera ad un amico e di amici. Gretto, quest'oggi tu ci vuoi comunicare.
4: La musica è perfetta. Quando perché anche questo clima un po' triste,
3: nostalgico, oserei dire.
4: Sì, anche perché le lettere che riceviamo sono un po' triste,
5: mannaggia, è vero.
4: Sì.
5: Per esempio, grosso disagio mentale.
4: Io ho fatto una cernita perché ne saranno arrivate almeno 7548.
3: Ah, pochine, sì. Davvero.
4: Però mi ha colpito
3: più
4: la lettera di Faronza. Sì, Faronza è una giovane indiana che chiede sempre solo di Luca. Luca.
3: Ma parli del nostro Luca Alcatraz?
4: Già. Luca. Già. Ci dice Luca con questa tua voce calda. Luca. Luca. Perché?
6: Eccomi, Faronza.
4: Faronza chiede, Luca.
3: Ma chi, Faronza la stronza?
4: Perché non mi chiami?
3: No, Lidia.
4: Luca, perché non mi chiami? Chiede Faronza.
6: Manda il numero.
4: Faronza, brava, manda il numero. Che dice Luca, tu mi guardi, io ti vedo che mi guardi.
5: Ma dove si vede? Cioè,
4: allora, Faronza vede gli sguardi di Luca.
3: Allora, posso dire che oggi veramente è una puntata del delirio.
4: Mi ha colpito,
3: cioè, io mi aspettavo
4: cosa
3: anche da parte tua, Gretto, un messaggio di oggi, una lettera, una
4: per
3: frase.
4: Per esempio.
3: Tu ci stai parlando di Oronza.
4: C'è Franco Anduia che chiede di Sepontina.
3: No.
4: Chiede di Sepontina, cioè.
3: Sepontina ormai è in ferie.
4: A lui manca Sepontina. Perché non partecipa questa Sepontina con questa frequenza?
5: Ma e questo che cos'è? Chi sei? Marta Flavi, tu
4: no,
5: che fai?
4: Sì. E poi c'è il povero Gianmario che chiede di poter partecipare alla rubrica di scienza.
5: Ma davvero?
4: Per la sua nuova invenzione chiede, ma posso propormi? Ho questa macchina con lo sbiancamento anale.
5: Dai,
4: sì, con l'acqua raggia, innovativo, non
5: dai
4: inquina.
3: Allora Gretto, guarda, ti consiglio di tornare in viaggio, guarda.
4: E poi però
7: attenzione.
4: Per concludere, dedico un messaggio a Roberto Esquivel Cabrera. È l'uomo con il pene più lungo del mondo. Le sue dimensioni però lo hanno reso invalido. Roberto Esquivel Cabrera è un 54enne di Santillo in Messico. L'uomo ha misure da record. Il suo pene è lungo ben 48 centimetri!
3: Vabbè, ma dove? Ma cosa c'entra tutto questo?
6: Soffriva le pene.
3: Ma infatti, ragazzi,
4: soffriva le pene dell'inferno questo uomo.
5: Io colpa del pene.
3: Sostengo che è un delirio. Tutto questo è un delirio.
4: Ti siamo
3: perdonateci,
4: vicini.
3: Perdonateci, radioascoltatori.
8: La superficie prende forma dal fondo delle cose. Si può scoprire la radice del colore delle rose. Siamo passati indifferenti cieli, ma con orbite gemelle. E negli occhi abbiamo, credimi, la luce delle stesse stelle.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Siamo tutti in fissa, ancora no.
2: Allora amici, io non vi ho detto che quest'oggi abbiamo veramente una grande sorpresa. Abbiamo una new entry che neanche noi immaginavamo potesse essere qui con noi. Lui è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
3: la
2: veramente
3: chiesa di Padre Luigi.
2: Voi incontrate e vi fermate
4: l'hai
2: a guardare
4: detto,
2: perché
4: l'ha già detto amico
2: più assurdo, sì, l'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
1: Mo ve saluto un attimino, ecco. State calmi.
4: Ciao comunque, Nando, benvenuto.
1: Comunque volevo dire una cosa, grande padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore, senza l'amore non siamo niente, questo finisce qui, punto.
2: Bravo, guarda, questa è una giusta,
5: come sei cippa lippa,
2: è una giusta osservazione. Lui ha voluto lanciare
4: finalmente
2: siamo tutti innamorati dell'amore, finalmente in questa puntata c'è un messaggio, messaggio che è rivolto all'accoglienza dell'amore. Quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi, Carlines, di questa così introduzione spirituale?
3: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
2: Beh, no, non so, cioè, non ha... ci può essere qualche... Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
3: Ha detto razzo, ha detto razzo.
6: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
2: Ah, bene, bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore dove dobbiamo, come dire,
3: per tutto, l'amore in generale,
2: l'amore per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore
3: per la natura, per
2: esatto.
6: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore dovremmo poterlo scaricare,
3: ecco, facciamo
4: a volte ti scaricano anche, infatti
3: lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
2: Vabbè, allora
6: lo proporremo.
2: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
3: Infatti,
4: anzi,
2: che ogni volta li sottoponiamo una grande pazienza per ascoltarci.
4: Il contatore va sempre più sopra.
2: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
4: Ah, tra poco.
2: Ma tra poco siamo qui.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 31 minuti.
2: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Per fortuna che abbiamo la scienza.
1: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
2: Bella Lidia.
1: Cioè la faccio durare.
2: Guarda,
1: un'ora,
2: guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
0: è vero,
2: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
1: okay,
2: sei
1: ma
2: rilassata.
1: Vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
2: mentre
1: qualcosa di più interessante?
2: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
1: Quindi una lezione di yoga.
2: Praticamente.
1: Ok.
2: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
1: E di cosa?
2: Parleremo di uno studio per noi.
3: Posso dire quello che mi pare? No,
2: almeno per me importantissimo. Ok?
1: Sì.
2: Ma anche per altri,
1: sì.
2: Lidia. Tanti se lo sono chiesti.
1: L'hanno
2: proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
3: Fantastico.
1: No, forse allora il nostro amico Nando,
2: Nando
1: non ha
2: parla fuori dal microfono.
1: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora.
2: Perché, ok. Allora, la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
0: Ma in che senso com'è? Cioè
2: come si serve, come si fa la pinta?
0: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
2: Vedi, bravo. Allora, la birra...
0: Le so tutte!
1: Bravo, sì.
2: Deve avere... Questo l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
1: Sì.
2: Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi il naso rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra, eh?
1: Sì.
2: Ok, Lidia. Poi aspetta,
1: no, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti? Mi sto chiedendo.
2: Guarda,
1: perché abbiamo desiderio di birra?
0: Sì,
2: anche è perché è da ieri sera, sono i fiumi di alcol.
1: È una specie di visione.
2: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi, insieme a quelli del Massachusetts, l'università quella giapponese si chiama Kusunshungo.
0: Che è il nome della birra.
2: La birra. Praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, ha analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
1: Beh, per dire cosa?
2: No, è che insomma la birra va saputa servire.
1: Servire. Tutta questa
2: questo
1: storia.
2: Questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra, dici che è tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
0: Capito che fenomeni.
2: Bevete birra, a poco.
1: Ma certo.
2: Fa bene.
1: A tra poco.

0: Porta, che fantastici quegli anni.
1: Ai tempi suoi era forte.
0: Che bello, gli anni 70, gli anni della mia giovinezza.
2: Mi somigli un po', Nando.
0: Bellissimo.
2: Poi ci somiglia a Tony Manero.
1: Tony Manero, sì. Nando Manero.
0: Nando Manero. Nando Manero. Allora, Nando, che cos'è che ci volevi dire? Dai,
1: sono... Non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
0: Ah, comunque, bene.
1: La cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, siamo tutti innamorati dell'amore, no?
0: Sì, sì.
1: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai i problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
2: Vuoi capire?
1: Cosa?
2: L'amore!
1: L'amore, o senti, ha detto come ti chiami te?
2: Mario.
1: Mario
3: ha detto l'amore.
1: L'amore, Gigi. Basta.
3: Però è vero, Nando. Nando
0: e
3: detto,
0: quindi siamo ritornati sull'argomento amore.
3: Ha detto di nuovo una cosa bellissima.
0: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
4: L'amore. Sull'amore in tutte le sue forme.
0: Cuoricini.
4: Dai, infatti. L'amore.
0: Vabbè, allora, insomma, dopo questo. Così,
4: sermone.
0: Dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè, che cosa
2: potremmo
0: ci
2: inventiamo? Potremmo sentire il minuto hot.
0: Ah sì, perché
3: non
0: ci
3: ce
0: sarebbe.
3: Non ce l'abbiamo.
2: Noi improvvisiamo il minuto
0: ma
2: hot.
0: Ma quello di Barbara?
2: Quello di Barbara.
0: La nostra cara amica Barbara.
4: Non possiamo scippare il minuto hot.
2: Ho capito, ma
4: alla nostra
2: scrivo,
4: sessuologa.
2: Mi scrivo, no?
3: No, cioè, vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
4: per te.
0: Ma meraviglioso.
3: Con Carla, Padre
4: Buonasera,
3: Luigi,
4: amici.
3: E tutti i vostri
0: bello
3: teleascoltatori.
4: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
3: L'abbiamo già spiegato.
4: Allora voi scriveteci.
3: I pazienti praticamente
4: no,
3: scrivono.
4: Sono pazienti
3: perché chi
0: fateci
3: ci scrive
0: sapere,
3: a questo programma
0: ragazzi,
3: può essere
0: perché
3: solo
0: sta
3: un paziente.
0: Scadendo il minuto e vogliamo capire di cosa si tratta.
4: Scriveteci e
3: scrivono
4: noi...
3: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
4: Ecco.
0: Ecco.
4: E vi troveremo un posto nel mondo.
0: Bellissimo.
2: Anche
0: bellissimo.
2: Te Faronza, scrivi Faronza.
0: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già degli amici?
4: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
0: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
4: E Peppuzzo per il momento sta nella... non lo posso dire Lidia perché sennò ti spoilerò tutto, dai.
0: Ah, bene. Allora rimanete con noi, non ve ne andate.
4: Ciao amici.
5: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
7: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
8: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
9: Troppo forti!
8: No, ma lo volevo dire io!
9: Troppo forti con Alex De Sì!
10: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
11: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
12: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
11: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
12: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
11: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
12: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
11: Shadows Light con i Senza Radio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli,
3: la nostra presentatrice. Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
2: E invece no.

0: con Luca Alcatron.
1: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
2: Bene. Abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotiguri.it.
0: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, sì. Allora, come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
3: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
0: Dalle con sta Faronza.
1: Una foto pure.
0: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che veramente la canzone Figli delle Stelle mi è rimasta.
4: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
0: Siamo rimaste mortificate da questa chiusura che non doveva essere così.
4: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè, Lidia, non si può avere tutto dalla vita.
0: No, è vero.
4: E abbiamo due ali di aliante, però sì, non è che è poco. Non è che è poco,
2: abbiamo due ali d'aliante,
4: insomma, per volare sempre più distante
0: e sempre più in alto, sempre più in alto.
4: Allegria, amici ascoltatori,
0: è arrivato anche Mike,
4: allegria.
0: Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla.
4: Noi scusa, puoi ripetere un attimo
0: il leitmotiv che collega
3: Potrebbe essere anche con un pene di 48 cm.
0: E basta!
3: Si soffre,
0: ma
3: si soffre.
0: Ma perché gli uomini devono cadere sempre lì? Sempre là.
2: Ci
0: amici, ciao!
2: La settimana prossima.
0: Evviva Radio Tiguglio!
4: Evviva! Ciao!

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Un disco dopo l'altro su Radio Ticuli.

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di, insomma, un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

alle persone che magari ci ascoltano dal mare, non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè. Questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare, è il momento della novità al primo ascolto. Si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie. Ecco,
0: bello. Quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è. Ecco, siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con degli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco, abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com,
1: sì.
0: E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello,
1: sì.
0: Ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete e o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigulio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito?
4: Ho capito sì, mica sono sì.
5: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigulio.
6: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
7: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
8: Oh no, è molto di più, amico mio.
7: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
9: Amici di Radio Tigulio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigulio.
10: Radio Tigulio Web, la colonna sonora della tua giornata.
11: Ora musica, le novità del giorno.
12: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri, chi le prime

Goes Around con questo classico in versione rivisitata, classico dei Queen, Too Much Love Will Kill You, qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati se avete appena acceso la radio. Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

0: L'incontro era Tati S tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

Carlo Pesce, si chiama Tutto Rosa il suo singolo, brano che racconta un amore estivo e quindi sta molto bene qui a Ora Musica, visto che comunque ascoltiamo le canzoni dell'estate. Tra quelle che abbiamo in programmazione anche la nuova di Nartico, Gianni Morandi, questo è il titolo.

Tra i giovani promettenti in questi ultimi anni c'è sicuramente Nartico, artista di Terni ma oramai adottato da Bologna, città che ama tantissimo, alla quale ha anche dedicato delle canzoni. La nuova si chiama Gianni Morandi, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità. C'è anche Alberto Scerbo che è tornato con un singolo estivo, Brilla il Sole.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take my... Ora musica, le novità del giorno.
2: La metti sul giornale.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi. Una di queste è il nuovo singolo di Anita Brightfly. Per la verità lo abbiamo già presentato questo singolo, ma adesso è uscita la versione remix e quindi occasione per andare a riascoltarlo. Si chiama Let Me, novità, Ora Musica.

Versione remix di Let Me, singolo di Anita Brightfly, qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità al primo ascolto, il singolo di Grace. Se ci pensi.

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.
4: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
5: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
6: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
7: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai, ma tu lo sai che c'è Andrea Lombardo qui con noi.
2: Ma sì che lo so, ma ciao, sono tornato e mi sento emozionato come il primo giorno in radio.
1: Ragazzi, che bellezza, ragazzi, che bellezza, ormai ci avevamo perso le speranze,
2: no,
1: invece...
2: Vai. Io ho lavorato nella Subarb.
1: Hai lavorato nella
2: nei
1: Subarb.
2: Sotterranei della radio.
1: Lì hai scavato sì. Ancora nello studio bunker.
2: Ma sai perché? Perché mi avevano detto che c'era un tesoro sotto la sede dell'antico borgo San Giovanni.
1: Ah, eccola.
2: Però quando sono arrivato in fondo,
1: sì?
2: Ho trovato un cartello. Il tesoro già ce lo siamo pigliato. Questo sai cos'è? Perché uno racconta le bugie, inventa tante scuse. Proprio di questo oggi si parla.
1: Eccola, perché tu hai inventato tante scuse, sì, ogni volta.
2: Oggi sono stanco,
1: sono via, sono fuori. E oggi parliamo proprio di queste bugie. Cerchiamo di capire che cosa e quali sono le bugie più assurde.
2: Esatto, esatto.
1: Per giustificare un ritardo o una qualsiasi cosa, no?
2: Esatto, intanto che fa? Parte sempre la sigla, questa cosa non è cambiata. Eh no.

0: Hai capito? Ci manchi solo tu e adesso sono tornato
1: ora
0: pure
1: ci
0: io.
1: Ci siamo tutti, ci siamo, siamo al completo, i Senza Radio, lui, Andrea Lombardo, io, Angelo Franzone, ritorniamo in quello che è la naturale conduzione dello Shadow Slide.
0: Esatto, qua e là, non posso dire a grande richiesta, ma qua e là con qualche richiesta ci avete detto, ma come mai c'è la conduzione in solitaria? Perché noi abbiamo una missione, la portiamo avanti, faccio i complimenti a quell'Angelo Franzone. E nella nostra storia è successo più volte che magari per motivi personali ci si è assentati.
1: In 25 anni di carriera magari succede che qualche periodo sia stato condotto in solitaria, ma
0: succede
1: bella.
0: Che lo Shadow Slide invece continua comunque e sempre. Oggi si parla come sempre, il Canavaccio lo conoscete amici, si prende un argomento, lo si mette in luce, insieme ne ridiamo delle ombre, perché poi insieme cosa possiamo fare io e te?
1: Non è che possiamo... facciamo solo ridere, ecco questo.
0: Va bene, ci ridono dietro ed è diverso un po' il discorso, ma si parla di bugie, forse anche a fin di bene o forse che reputiamo inutili pur di difenderci da qualche accusa.
1: Quante volte nella vita vi siete ritrovati a dire qualche bugia per giustificare un ritardo, per saltare un impegno che non volevate così onorare e quindi questa cosa.
0: Esatto. Succede ad esempio che è classico, credo sia la percentuale altissima, oggi sto male, non vado al lavoro e poi becchi al bar il tuo datore di lavoro.
1: Quella sì che è una bugia.
0: E a voi è mai successo? Ditecelo pure. Sì. O come diceva il saggio che non sapeva parlare italiano bene, dicetecelo pure.
1: Dicetecelo voi. Intanto noi abbiamo l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa rilassare, quello che vi fa ballare. E cominciamo subito con questa grande, grande hit.

0: fun.
1: Date cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: Hai capito l'angolo Tunz Tunz? Sì,
1: questo serve, come, come scioglimento, come benvenuto, no? Ti sciogli un po' i muscoli, ti metti lì e poi ti ascolti la puntata di Shadow Slide in scioltezza.
0: Un po' quello che succede nei vari villaggi italiani e non solo, del famoso risveglio muscolare.
1: Esattamente.
0: Consentitemi, esiste ancora ora e se lo fate a volte fa anche bene. Io l'ho fatto di recente.
1: Sì, e infatti ti sei preso il colpo della strega.
0: Sì, quelli sono risvolti. Attenzione che oggi, amici, questo è lo Shadow Slide con i Senza Radio in studio alla vecchia maniera, nella old school, quando eravamo insieme e lo siamo ancora, che dir si voglia. Il paradosso moderno della bugia qual è? Che oggi, con tutte queste nuove, moderne, consentitemi, tecnologie, siamo lì a inventare bugie anche per iscritto.
1: Cari miei, e devi essere ancora più previdente, no? Perché con tutte queste situazioni, sai che nel telefono magari tu dici una bugia, sono in quel posto lì, invece sei da tutt'altra parte. Sai che c'è l'applicazione,
0: sì,
1: che
0: si vero.
1: Può sapere dove sei, cosa fai, e quindi attenzione anche
0: oggi.
1: Delle
0: è più
1: bugie,
0: difficile dire le bugie,
1: già.
0: È più facile articolarle, ma è più difficile, diciamo, poi farle diventare realtà. Attenzione, che dice il saggio, e questa
1: il saggio,
0: questa è una frase che ho inventato io, anche se non sono saggio.
1: Sì.
0: Per fortificare una bugia ne devi dire due, perché due bugie fanno una verità.
1: Perché praticamente tu continui, esatto. E allora se ne dici anche tre, la verità diventa ancora più forte.
0: Però se non ti ricordi poi la prima, so cazzi. Detto ciò, musica per noi.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: e la musica la fa da padrona qui allo Shadows Light, luci ombre della vostra e della nostra vita, il niente di serie che avanza insomma nella radiofonia italiana
1: come sempre. D'altronde, no, perché lo Shadows Light in fondo che cos'è? È un pretesto sì, per ascoltare la più bella musica di ieri, di oggi, del domani.
0: Esatto, perché tra l'altro chi ci conosce da tempo lo sa, ma se ci conosci amico all'ascolto solo da oggi lo scoprirai, a volte e spesso e volentieri abbiamo anche tanti artisti nuovi insomma da farvi ascoltare, ne parleremo e ne ascolteremo dopo. Intanto che succede? Succede che praticamente si parla oggi di bugie, quelle bugie che, per le quali non vai a finire sicuramente in un giudizio civile o penale, ma attenzione però, le bugie inficiano la vita.
1: È vero.
0: E a volte hanno un effetto boomerang.
1: C'è il grande classico, no? Per dire, ho avuto un guasto alla macchina.
0: Eccala.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale bisogna stare anche attenti a questo, perché le macchine sono intelligenti, no? Io immagino, che so, una macchina che si collega direttamente con quello che è la centrale operativa del tuo luogo di lavoro, e se tu dici ho avuto un guasto alla macchina e non è vero, con l'intelligenza artificiale la macchina ti dice no, io funziono benissimo.
0: Lo dimostri.
1: Ecco, mi porti la fattura del meccanico.
0: Con l'orario, lo scontrino. È difficile fare i bugiardi.
1: È un mondo difficile.
0: Un consiglio, ragazzi, fra tutti, potrebbe essere: siate sinceri e così non avete. La bugia ti crea quel senso di colpa. Se poi mi scoprono.
1: Perché poi.
0: E se poi non mi ricordo che bugia ho usato.
1: Allora, per sostenere una sola bugia, tu devi poi costruire un intero castello di bugie, no?
0: Ed è un castello di sabbia, perché è facile da sgretolarsi. Parlare di castelli di sabbia in piena estate fa anche un suo fascino. Per noi piccola pausa e torniamo subito.
1: Oh yeah, Shadows Light, state con noi.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: Vedi che brani di rientro, ce l'abbiamo solo noi, qualcuno potrebbe dire.
1: Questo è solo, sempre e comunque Shadows Light.
0: Esatto, detto ciò, che parte dalla regia sottofondi. È tornata anche la regia.
1: Hai visto? Siamo tornati tutti.
0: Col costume da bagno e l'infradito. Il fatto, sai qual è?
1: È stata la Seisha.
0: Il fatto è che ha ancora il costume intriso di cloro di piscina.
1: Quindi non è stata la Seisha, ma è stata al
0: pisciao. Va bene, si dice e si narra che alle Seychelles c'è molta puzza.
1: Ah sì?
0: Che battuta infelice.
1: Perché, scusa, ora devi spiegare.
0: Ci sono sei ascelle.
1: Ah, ok. Sei ascelle.
0: Non ce l'hai più il jingle?
1: Peccato.
0: Non posso assentarmi un attimo?
1: Hai capito. Vabbè, comunque parliamo di bugie qui a Shadow Slide, perché si parlava di quelle che sono. Io mi ricordo quando ero bimbo, per esempio, inventavo scuse creative, no? Non facevo i compiti.
0: Tu sei stato sempre un tipo creativo.
1: Sì. Arrivavo a scuola e dicevo che, insomma, sai, tipo, cosa ti inventavi lì sul momento? Il cane mi ha mangiato il quaderno dove avevo fatto i compiti.
0: Ah, guarda, un cane che ha fame di conoscenza.
1: Ma i miei professori, i miei insegnanti, sapevano che io non avevo un cane.
0: Ecco, perché i genitori parlano troppo.
1: E quindi, ma tu il cane non ce l'hai. E allora lì si inventava ancora. E cioè, no, sai, è venuto Marco che ha portato il suo di cane e quindi ha visto il mio quaderno e l'ha mangiato.
0: E tutti a dire, ma Marco non ha un cane. Le bugie hanno le gambe corte. Attenzione, poi c'erano quelle clamorose, a volte in alcune scene dei film si vedono. Non ho potuto usare perché è morta mia nonna.
1: Quante volte, quante ossi, poveri nonni, quante volte
0: muoiono e resuscitano. Va bene, intanto ovviamente un programma radiofonico, non può mancare la musica.
1: Che arriva. Mosca.

0: E quindi abbiamo deliziato le vostre orecchie. E poi lo sapete che lo Shadows Light è fatto di hits, non solo brani del passato, brani del presente, e forse anche
1: abbiamo abituato i nostri ascoltatori ad avere un palato uditivo.
0: Sì.
1: Perché poi sai, il palato si trova nella bocca, no?
0: Aspetta, allora, dove ce l'hai il palato tu?
1: Il palato non sarebbe il gusto che tu quando assaggi qualcosa dici, ah,
0: e tu assaggi dalle orecchie.
1: È un palato uditivo, la musica l'assaggi dalle orecchie.
0: Ah, okay. Ma è un eufemismo.
1: È qualcosa che...
0: Salutiamo tutte le eufemie all'ascolto per l'eufemismo. Questa è un'altra battuta, ma non parte di jingle.
1: No. Da quando è tornata anche la regia,
0: sì.
1: Sai che funziona che talmente le tue battute sono diventate, come dire,
0: scontate.
1: Di una demenza assoluta che neanche il jingle, tanto per smorzare.
0: Se sfidiamo l'intelligenza artificiale con le battute peggiori, vinciamo noi.
1: Sì, sicuramente. è perché quella si chiama intelligenza artificiale, mentre la nostra è il contrario, cioè è una deficienza.
0: Cioè, quindi... pesante. Attenzione che oggi si parla di bugie con Andrea Lombardo e Angelo Franzone in studio alias I Senza Radio. Ricordiamo che abbiamo anche un sito, sai che abbiamo un sito? E non è una bugia, www.senzaradio.com. Dicevamo, si parla di bugie e di come tra un po' le tecnologie, tra un po' la sfiga che uno si tira addosso, a volte c'è il fattore cosiddetto karma.
1: Il karma è che poi si collega sempre con la tecnologia, no? Perché che succede? Allora tu sei lì che dici, sì, sto arrivando, ti mando la posizione, anzi chi ti aspetta magari per un appuntamento ti dice, va bene, mandami la posizione, e tu sei ancora a letto, che fai? Come fai a mandare la posizione se poi risulti che sei a casa tua belle che a letto?
0: Esatto, quindi stiamo attenti a usare le geolocalizzazioni,
1: amici.
0: Ma attenzione che poi al di fuori, diciamo, della sfera tecnologica succede che tu te la butti, cioè dici, sono arrivato tardi perché ho bucato una gomma. Esci poi dal lavoro e la buchi veramente.
1: Hai capito? È lì. Quello sì che si chiama karma. Perché tu hai detto la bugia, e allora ecco la legge universale che ti punisce per la tua bugia. E quindi poi buchi davvero. Poi che dici? Ah, ho bucato due volte.
0: Ecco, quindi devi ingigantire la verità di una bugia che ti sei ritorta contro. È un po' come l'effetto della legge di Murphy. Che tu, se hai una possibilità che qualcuno ti sgama dicendo una bugia,
1: qualcuno ti sgama.
0: Quindi stiamo molto attenti. Chiudo questo intervento perché pensai, io prima nella mia ignoranza, che io nuoto a volte nell'ignoranza, pensavo che l'effetto karma delle bugie, che uno si sente dire una bugia e l'altro dice, stai calmo, queste bugie. Era una battuta musica, grazie.
1: Sì. Te lo faccio io lo sacchetto.
2: Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Eh sì, la musica riprende le sorti di questo programma. C'è gente che ancora mi minaccia per le battute che abbiamo fatto poc'anzi.
1: Sì, è vero, ragazzi.
0: Sui nostri canali.
1: Ma diciamo, ci mancavano le battute idiote che se sempre hanno un perché, no? Esatto. Perché così ti danno, come dire, modo.
0: Sì.
1: Di capire il tipo di intelligenza che qui a Shadowslight rasenta praticamente.
0: Oh, esatto, Shadowslight niente di serio, lo si sente. Il programma ormai di storia ventennale con i Senza Radio in studio, che siamo anche noi. Ma attenzione, perché poi, parlando proprio di bugie, ogni puntata si prende un argomento, ormai lo sapete, e oggi si parla di bugie, e non è una bugia che stiamo parlando di bugie.
1: Oh, quindi
0: ci sono i grandi classici.
1: Sai che c'è il paradosso del bugiardo?
0: Cioè?
1: Se qualcuno magari l'avrà studiato a scuola, al liceo, lì studiano filosofia.
0: Ok.
1: E c'è il paradosso del bugiardo che dice che... Sì, è una cosa tutta particolare. La facciamo molto semplice,
0: vai,
1: no?
0: Vai.
1: Allora, io sono... un bugiardo, io sto dicendo una bugia. Ora sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità? Ecco là il paradosso. Tu non sai mai se veramente io sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità, perché tu dici: ah, stai dicendo una bugia perché sei un bugiardo,
0: e invece non lo sei.
1: E invece, se io ti dico che sto dicendo una bugia, dovrei dirti la verità. Ma se sono un bugiardo, come faccio?
0: Sono di quei paradossi che tu ci pensi e ti scoppia il cervello.
1: così, non te ne esci.
0: Va bene, parlavamo quindi di scuse, appunto, o di paradossi, e ci sono, oltre diciamo all'effetto karma di cui parlavamo e della tecnologia che ci è nemica, soprattutto quando vi fate selfie e fotografie, state attenti. Cioè, se state dicendo non esco oggi, sono già in pigiama, e quello ti dice fatti un selfie, vediamo se è vero,
1: eccola,
0: o ti tieni un catalogo di foto da usare.
1: Ma poi c'è anche sta cosa, no? A proposito di questo, tanta gente che magari, per dire, a proposito di vacanze, ti dice: ah, sai, sono stato in quel posto fantastico, fa vedere le foto. Ma cosa fai? Quando devi far vedere le foto, dici: ah, sai, ce l'ho a casa. Poi magari vai a casa, la sera stai lì a cercare di compilare una foto, ti fai aiutare dall'intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: Mettimi lo sfondo di quell'isola fantastica, e poi vai e porti la foto e fai vedere che sei stato in vacanza in un'isola fantastica, quando invece
0: quindi
1: sei
0: diciamo
1: stato...
0: che l'intelligenza artificiale aiuta i bugiardi?
1: Se la usi in quel modo, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarti a dire le bugie e a sostenere le bugie.
0: Quindi possiamo dire, per la teoria del paradosso di poc'anzi, che l'intelligenza artificiale è una gran bugia.
1: Questa è la perla di saggezza dell'Andreone Lombardo, e su questa, ragazzi,
0: facciamo pausa.

0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica.

0: rientrati in studio degnamente, come sempre devo dire, perché qui poi sulle scalette dello Shadow Slide, diciamo, non è tutto farina nel nostro sacco. Perché a volte siete voi con il vostro dire, il vostro scrivere,
1: sai che
0: il vostro starti vicino, che ci consigliate o ci trasmettete delle canzoni.
1: Sai che a proposito di essere i nostri ascoltatori, sì, è da qualche tempo ormai, e tu lo sai perché ci ascolti anche quando non ci
0: è
1: sei.
0: È vero.
1: E abbiamo lanciato questa cosa di far proporre ai nostri ascoltatori i brani. Esempio delle nostre mini rubriche 80-90, no?
0: Esatto.
1: Ci sono tanti ascoltatori che vogliono ascoltare i propri brani, allora voi mandate una mail a senzaradio@live.it.
0: Esatto.
1: Il titolo della canzone degli anni 80, il titolo della canzone degli anni 90 e noi vi accontenteremo.
0: Esatto, esistono tante pagine, citiamo oggi quella su Facebook, potete anche scriverci con un messaggino lì e non dite le bugie però. Perché se scrivete siete bravissimi, già è una bugia.
1: Noi lo sappiamo e vi
0: infatti non è che
1: subito
0: ce lo scrivono spesso. Allora, parlavamo bene prima. Parlare bene di bugie è un paradosso, anche questo.
1: Eh beh,
0: che la bugia è il male.
1: La bugia, effettivamente. Poi ci sono quelle a fin di bene, no? Cioè, nel senso, la bugia bianca.
0: Sì.
1: Una bugia brutta sicuramente è quella che magari dite al vostro partner.
0: Ecco.
1: Che ne so, magari dite: sai, vado, oggi sono al lavoro, faccio tardi, e invece fate tutt'altra cosa. Quella è una cosa brutta.

0: E quindi ancora Shadows Light, ancora musica, ancora estate, possiamo dirlo, con i Senza Radio.
1: Ma sì, ma sì, noi non ci fermiamo mai, Tecco. Questa è una cosa che ormai... perché? Perché se ci fermassimo,
0: sì,
1: avremmo detto una bugia.
0: Ecco.
1: Se noi diciamo lo Shadows Light non si ferma mai,
0: ecco,
1: e poi si ferma, allora vuol dire che siamo bugiardi. Come noi vogliamo essere sinceri, vogliamo, ecco, non dire bugie, e allora per questo Shadows Light, anche perché altrimenti come fai a fare una rima con Shadows Light, no?
0: Questo è, diciamo, il cruccio è proprio questo.
1: Quindi...
0: quando uno dà un nome a un programma,
1: sì,
0: o crea un brand, non deve pensare tanto al nome, ma alle rime che ci puoi abbinare.
1: C'è lo slogan, esatto, non si ferma mai, ti divertirai.
0: Oh, e tu lo sai, eccetera, eccetera.
1: Noi abbiamo pensato Shadows Light proprio perché avevamo queste rime con Height.
0: Questa mi sembra una bugia gialla, macchiata, tipo il caffè, sì, macchiata. Detto ciò, amici, proprio di bugie si parla. E attenzione, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo citata più volte,
1: sì,
0: in questo,
1: sì,
0: contesto,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Oggi è veramente una,
1: sai
0: che la
1: gente,
0: è una tragedia.
1: Sai cosa fa la gente? Clicca, cerca aiuto nell'intelligenza artificiale. Dammi una bugia da poter dire che sia, come dire, che non sia una cosa assurda. E l'intelligenza artificiale ti è complice.
0: Ma arrestatela.
1: Sì, perché tu clicchi e scrivi, allora, ho fatto questo, questo e quest'altro, mi dai una bugia che sia credibile. E quella lì ti viene incontro, ti dà una mano, quindi ti crea tutta una situazione. Allora quella più plausibile potrebbe essere questa, ma stai attento, ma fai così, ma fai quella. Secondo me quella che dovresti usare è questa.
0: Vorresti altri consigli? Con l'intelligenza artificiale, che tu puoi creare le foto, puoi creare i contenuti, cioè tu gli dici voglio parlare di questo, di questo, di questo, e fare finta che questo sia vero, questo sia vero. Lei scrive, poi ti mette anche la foto e tutti ti credono. Quindi il mondo sta diventando una grande bufala.
1: Siamo
0: dei bufali,
1: ragazzi. Come fare a distinguere la bugia dalla verità? Ecco, questo è il problema.
0: Ma ricordati sempre che la verità va sempre a galla, come lo stronzo. No.

0: Ancora in piena summer area siamo.
1: Cioè, sarebbe, scusa, fai una traduzione.
0: Nell'area estiva.
1: Ah, summer area.
0: Okay. E con lo Shadow Slide e la musica che fa, sì, la padrona. Sai che bello sentire anche nei lidi, ma anche senza lidi, sentire insomma la musica da lontano.
1: È bello, bello, la canzone. Sì. Ti dà l'aria di festa. Noi questo facciamo, cerchiamo, mi ricollego a quello che hai detto tu. E noi su tutto ciò galleggiamo. Galleggiamo, no?
0: Sì, perché parlavamo di bugie che vengono a galla.
1: Oh.
0: E ho fatto un paradigma.
1: Sì,
0: no, ho fatto un...
1: insomma, un paragone. Ha fatto una cosa che ha paragonato. È giusto perché molti vengono a galla e noi galleggiamo.
0: Ho capito. Non è molto felice questo.
1: Beh, vabbè, insomma, però, vabbè. È venuta così.
0: È venuta a galla così. Detto ciò, di stare a galla si parla anche quando uno non solo si nuota, mare, piscina, fate voi, laghi che siano,
1: sì,
0: però le bugie poi vengono a galla. Perché quando tu costruisci...
1: È come i nodi, no? È come i nodi.
0: Che vengono al pettine.
1: Per quanto tu possa avere i capelli lunghi...
0: Io sono calvo.
1: Prima o poi... Ecco, passi lì il pettine e il nodo, zacchete.
0: Ecco lì, ecco.
1: Lo becchi. Tu sei calvo e di questo problema non ce l'hai. Quindi praticamente i tuoi nodi non verranno mai al pettine.
0: Hai visto? Posso dire,
1: anzi, è il pettine che non viene da te.
0: Si rifiuta ormai, che ci deve fare. È come i barbieri, non vengono più a cercarmi,
1: sì.
0: Ho pagato tutti i miei debiti quando avevi capito. Vabbè, non ti raccontiamo la mia vita privata, ma parliamo di bugie.
1: Oh.
0: Di bugie che, voglio dire, ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma. Abbiamo ancora una parte intensa con tanta musica, i momenti dedicati agli anni 80 e 90, ma che succede? Succede che il consiglio, già che vi vogliamo dare, è quello di non mentire, perché se mentite, mentite a voi stessi.
1: Oh. E soprattutto non mentine.
0: No,
1: le mentine sì, perché fanno bene anche al vostro alito.
0: Ecco,
1: però...
0: a volte si mente a noi stessi.
1: Queste,
0: ma alla fine non sono così vecchio.
1: È vero, queste sono le bugie più brutte.
0: Posso permettermelo?
1: Che tu menti a te stesso, ecco, ma poi te ne accorgi, no?
0: Io sto bene come sto.
1: Ti guardi allo specchio.
0: Io non ne ho bisogno.
1: E ti sputi in un occhio.
0: Succede anche questo. A volte davanti allo specchio, sai quante bugie ci diciamo?
1: Sì, guarda come sono bello.
0: Guarda come dondolo. Piccola pausa per noi, c'è una scommessa, lanciamo la scommessa.
1: Oh, la scommessa, qual è?
0: La quarta parte che sarà ancora,
1: sì,
0: più pregna,
1: sì,
0: perché noi siamo pregni e in finale ci impregniamo di più.
1: Sì.
0: Ci sarà uno dei due, testa o croce, chi vince?
1: Ah, bella, questa, sai, facciamo con la monetina.
0: Ecco, questa è la bugia, perché uno dei due è la verità, che ha un impegno, però uno dei due chiuderà il programma. Indovinate chi?
1: Questa mi piace, questa mi piace. Lanciamo sulla moneta, ma sì, se la moneta ha due teste, per,
0: sì,
1: dire, sai che ci sono le monete bifronte, il Giano bifronte.
0: Sì, ti trovo più colto. Va bene, pausa per noi, ci vediamo per il gran finale.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333 38 31 587, email sensaradio@live.it, sui social Senza Radio. E mi raccomando, sui social, yeah, Senza Radio tutto unito.

0: siamo senza radio, guarda un po'.
1: Senza radio, bello come concetto.
2: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Hai capito il Maurizio Cagioni con Baci al Sole, brano estivissimo da ascoltare sia in spiaggia o ascoltarlo per sognare la spiaggia, perché no? Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, noi siamo i Senza Radio a condurre questo matto programma che ci ha visto nelle prime tre parti chiaramente insieme, finalmente ritornati insieme, non è una bugia. Oggi che si parla di bugie, amici all'ascolto, saluto quell'angelo che mi lascia solo nell'ultimissimo frangente a condurre, a farvi compagnia, specie e soprattutto con la musica. E lo avevamo detto con un angelo poc'anzi che adesso era anche il momento di ascoltare brani di decadi passate, e così abbiamo e partiamo con quelli che sono gli anni 90, è vero, sì, perché chissà se negli anni 90 le bugie erano diverse o avevano sempre le gambe corte.
1: Oh yeah! Amico mio.
0: Un brano che non ha bisogno di presentazioni, già dalle prime note. Ah, tipico sound beat. Anni 90, era il 97, Irene Grandi, Che vita è?

0: Hai capito? Abbiamo continuato insomma con gli anni 90 dopo Irene Grandi, anche questa di Baby Bird, You're Gorgeous. Un tuffo completo negli anni 90. Shadows Light con Essenza Radio in studio, a parlare di bugie, ascoltarne di vere, canzoni vere che hanno fatto la storia, anche perché adesso arriva il momento degli anni 80.
1: Cosa resta?
0: Hai capito gli anni 80? Un anno indietro, se poc'anzi Irene Grandi portava avanti la bandiera del 97, adesso un'altra donna, Sabrina Salerno, portava avanti la bandiera dell'87 e ci faceva ballare con questo ritmo dance.

suono dello Shadows Light. Che non vi abbandona mai. American Girls, Harry Styles, successone contemporaneo questo di quest'anno. E noi siamo in chiusura, amici, senza radio vi lasciano, sì. E non è una bugia, ma la verità è che la settimana prossima torneremo ancora in onda da questa radio, magica radio. E allora, canzone a tema per concludere, ci viene in mente in tema di bugie, non dite le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte e poi vi prendono per bugiardo, cantava appunto dal titolo Bugiardo il Fabi Fibra, che mai manca nella scena hip hop italiana e non solo. Con questa vi salutiamo, alla prossima

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

Live. Oggi esploriamo questo regime totalitario fatto di ninna nanne ipnotiche e ricatti morali. Perché un neonato non è un ospite, è un amministratore delegato che non ha mai letto il codice etico della sua azienda.

0: a hand to dance.
1: Avete presente il film 300? Quando Leonida urla "Queste Sparta" e butta giù nel pozzo il messaggero di Alessandro Magno. Ecco, voi provate a farlo mentre stringete un mocio in mano e un termometro dall'altra parte, cercando di capire se 37,2 è febbre o l'inizio della fine. Alzate il volume se i piccoli non stanno dormendo, altrimenti mettete le cuffie e piangete in silenzio. Questo è il pezzo che indica la nostra resistenza. L'inno alla resistenza.

tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix.

Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate, il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto, è terrorizzato da un cucciolo umano? I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo, è un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie. Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati. Un esserino che gli urla miau a 3 centimetri dal muso. È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo 3 balli il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Sono il capitano Uncino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

0: poi c'è il messaggio da mandare ai nonni: emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando, molla quello spizzo e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olive in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non cede, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. I like to move it dalla colonna sonora di Madagascar 2. Quando scappano dall'Africa. E voi non scappate perché siete su un programma veramente.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: I took a pill in Ibiza.
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani, sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera, dalle 21.30 in poi, il meglio di tutte le puntate, insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

0: Da rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca. Il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare, ehi, papà sta uscendo. Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda, il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice, amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004, pile stilo che hanno perso l'acido, vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Daddy Yankee. Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

0: Benson Boone.
1: Need these beautiful things that I've got.
0: Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicini a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata. Cari papà sopravvissuti, abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti, abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante.

E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è cioè la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: George Benson con Brazen fu il suo debutto con l'etichetta Warner Bros. Records. Non solo è stato primo in tutte le classifiche nelle categorie jazz, ma è arrivato primo in tutte le classifiche pop, rendendolo uno degli album jazz più venduti di tutti i tempi. Benvenuti al nuovo anno, benvenuti a Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti al 2024, benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco. Ringrazio per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale ringrazio la Carla Vetturini. E io sono Claudio Bosco, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Allora partiamo subito con la musica, un ex disco novità qui a Black Coffee. Lui è Will Dowing.

0: What Part of My Love, lui è Will Dobbin, una leggenda della soul. A settembre è tornato con questo bellissimo brano pieno di atmosfera jazz. Oltre ad essere stato un disco novità qui a Black Coffee, è stata anche una hit per le classifiche mondiali per diverse settimane. Una voce italianissima, e che voce, Mario Biondi con La voglia, la pazzia, l'idea.
1: Se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito.

La voglia, la pazzia, l'idea, Mario Biondi da un album, il quarto del 2013 che si chiama Sun, prodotto insieme a Blue degli Incognito, dove ci sono delle collaborazioni importantissime tra cui Chaka Khan e Jamiroquai. Allora abbiamo detto Incognito, eccoli qui con Days Like Time.

Days Like These, non Days Like Time, altro estratto dal nuovo album uscito più di un mese fa, che si chiama Into You, della band inglese, parliamo ovviamente degli Incognito, qui con la voce di Cherie. Lei invece è stata una parte molto importante di questo progetto degli Incognito, per tanti anni la voce solista Maisa.

0: Beh, oggi molti artisti ci fanno ricordare l'Incognito, come non ricordare la voce per eccellenza per tantissimi anni, quella di Maisa, qui dal suo ultimo album che si chiama Music for Your Soul. Abbiamo ascoltato We Tower, era Maisa.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Black Coffee, il meglio della soul funky.

Lui è un grande, l'ex della Gap Band, all'attivo ben 13 Grammy dal suo secondo album in studio che si chiama Breeding the Gap. Abbiamo ascoltato Charlie Wilson con What You Mind, anche lei al secondo album in studio, ma nel 2001, anche lei un ex componente di un trio hip hop che si chiama The Sequence, parliamo di Angie Stone.

Wish I Didn't Miss You è un brano di un album in studio di Angie Stone che si chiama Mahogany Soul del 2001. La canzone presente l'avete già ascoltato, un campionamento del disco degli OJ's del 72 che si chiama Backstabbers, una collaborazione tra O'Marion con Be Your Nickel, il brano è Taking Off.

0: Milano. Marion con Taking Off, il singolo principale dell'album, è uscito a metà dicembre, che si chiama Full Circle Sonic Book 2, con la partecipazione della cantante e modella Bjornik. Adesso l'appuntamento con le novità discografiche della settimana qui a Black Coffee.
1: Le novità della settimana.

dopo Lifeline di Alicia Keys e Risky It's All di Usher ed R, la volta di Ellie con Miss Elliot con Keep Her Passion, uscito da poche nelle sale cinematografiche americane, invece per quelle italiane dobbiamo aspettare il nuovo anno. Parliamo ovviamente della colonna sonora e anche del film che si chiama The Color Purple. Anche questo brano fa parte di una colonna sonora, la voce è quella di John Legend.

con Don't Need to Sleep farà parte della colonna sonora di Where Dare to Dream, un documentario dedicato alla storia della squadra olimpica alle Olimpiadi del 2020 di Tokyo, squadra composta da rifugiati provenienti da Iran, Siria, Sudan e Camerun che nuotano, corrono e combattono per conquistare opportunità e sicurezza nelle nazioni ospitanti di tutto il mondo. Un'altra collaborazione a chiudere questa novità discografica della settimana con Peggy Gou insieme a Lenny Kravitz.

0: E qui Lenny Kravitz punta tutto sulla DJ e producer sudcoreana Peggy Gou, l'accompagna nel suo nuovo singolo dal titolo I Believe in Loving Again, ovvero Io Credo Ancora Nell'Amore, una ballata romantica, e rappresenta il secondo singolo estratto dal dopo Nanana, che ci ha accompagnato per tutta l'estate, aspettando ancora l'album di debutto di Peggy Gou previsto per il 2024. Era l'appuntamento con le novità discografiche della settimana qui a Black Coffee.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
3: Black Coffee, il meglio della soul funk e

Che inizia con il botto per la terza parte di Black Coffee di oggi con People Geared Up and Drive Your Funky Soul. Lui è James Brown, la stampa specializzata lo definisce di sicuro il miglior classico del re del funk. Questo brano fa parte di una compilation del 1988 dal nome Mother Lode. Era James Brown, adesso l'ultimo lavoro di Stevie Wonder del 2020. Il brano si chiama Where Is Your Love Song? Questo è Stevie Wonder.

Where Is Our Love Song, un brano che Stevie Wonder ha iniziato a lavorare all'età di 18 anni, ma per tanti motivi poi mai pubblicato. Torna nel 2020 dopo 4 anni di silenzio con questo lavoro, insieme ad un chitarrista descritto da tutti come il futuro del blues, Gary Clark Jr. Invece questo è il suo primo progetto da solista. Siamo nel 1985 e il grande Maurice White con questo brano che si chiama Stayin' By Me, qui a Black Coffee.

1961. Tante sono le cover di questo brano, ma tutti ricordiamo ovviamente quella del 75 di John Lennon. Benissimo, un gruppo di ben 7 elementi sono gli Ohio Player con Angel.

Ohio Player con Angel, un gruppo di ben sette elementi molto popolari negli anni 70, ma popolari anche per le copertine dei loro album, dove quasi sempre raffiguravano donne nude, o quasi, molte delle quali erano anche modelle, anzi erano soprattutto modelle di Playboy. Benissimo, andiamo avanti con un artista nato ad Harlem che si ispira tantissimo alla Phil Sound e artisti come Michael Jackson, Bobby Brown, e lui è Bay Bright, il brano è

2021, l'album si chiama Soul Nostalgia Thrill, lui si chiama Bay Bright, il brano era Vibe. Il finale di oggi qui a Black Coffee con un duo francese che si è sciolto nel 2021, arrivano i Daft Punk.

Get Lucky, Daft Punk hanno assunto personaggi di robot per le apparizioni pubbliche con caschi, abiti e guanti per mascherare la loro identità. Si sono sciolti nel 2021 in questa hit del 2013, un successo mondiale anche grazie alla voce di Pharrell Williams e la chitarra di Nile Rodgers. Era la prima di questo nuovo anno, ancora a tutti i nostri radioascoltatori un buon anno, a tutti voi un grazie, lo dico

0: a Mirko Centofanti per la parte tecnica e un grazie lo dico alla Carla Vetturini per la parte musicale. Vi do appuntamento alla prossima settimana con Black Coffee, uno sguardo al passato con il meglio della soul, funk and disco, uno sguardo al presente con le sonorità della new soul e con le novità discografiche della settimana. Un saluto e un ringraziamento dal vostro amico Claudio Bosco, grazie a tutti.
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Dal B-Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
2: Alla console Paolo Tocco.
5: Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
4: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
5: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker. E purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni, mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, è doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi. E diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
4: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
5: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io, che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
4: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così si trattava bene, ecco, per essere un primo
5: comitato
4: disco.
5: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
4: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione, non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione,
5: orgasmico, diciamo proprio. Va bene, allora, Bonnie Tyler,
4: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando. Sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un'artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'altoparlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: Parti in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante, che tira fuori sempre dell'ottima musica collegata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo per parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause, ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene, nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che canti inglese.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora, io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià,
1: Picche

0: adesso a Classico Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classico Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare. E tra l'altro tu, come professione, sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, per dire, fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, è lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio

0: silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
1: Quindi devo essere punito per questa...
0: Anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
1: Bene. No, senti Marco, ma... questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi alla metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
0: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
1: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
0: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
1: Sì, ma ce n'è una, domande, le mie risposte.
0: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, certo. Bellissimo.
1: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
0: Beh.
1: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie e due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere per tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
0: Grazie. Beh, Pericle, grazie.
1: Grazie a te Marco, grazie veramente, grazie.

0: la fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Marichiara Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afrodance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, i follower e gli streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Bancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti, ma come sempre li facciamo in musica, quindi la sigla di chiusura in musica vi saluterà insieme a noi. Noi nel frattempo vi diamo appuntamento per la prossima settimana, quindi a risentirci da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni, che a questo punto però ti introduce, caro Renato, perché stiamo per parlare di un artista a cui tu sei legatissimo, primo perché l'hai prodotto proprio ai suoi esordi e poi perché sei ancora legato e collegato a lui. Stiamo parlando di Eugenio Bennato.
0: Hai detto bene, hai detto giusto. Eugenio, diciamo, dalla nuova compagnia di canto popolare a Musica Nova a Taranta Power non gli sono mai mancate i riferimenti ai briganti. E per briganti lui ha sempre inteso il malgoverno, il malcostume, ha sempre inteso i poveracci scambiati per banditi per poter essere eliminati e per potersi appropriare dall'inizio delle proprie terre, poi via via oggi probabilmente anche delle proprie vite. Non è un caso se si riparla ancora di briganti, perché il tour che sta portando in giro Eugenio e Briganti del presente, il titolo la dice lunga, quindi siamo ansiosi di sentirlo, un pezzo nuovissimo, però il nome del tour è questo e diciamo qualcosa, è un tour internazionale, lui gira un po' tutto il mondo ma che toccherà anche tante città italiane.
1: Viene considerato un nuovo viaggio musicale di Eugenio Bennato tra le radici del sud, i suoni del Mediterraneo e le storie di ieri che parlano però al presente, in questo senso appunto il titolo Briganti del presente. Il concerto racchiude un po' non solo i cavalli di battaglia dal punto di vista dei brani del repertorio, ma anche proprio del mood, della sua attitudine, e quindi intreccia tradizione, contemporaneità, taranta, canzone d'autore, insomma tutti gli ingredienti che hanno fatto diventare nota la musica di Bennato a tutti quanti. La formazione, mi dicevi, allora partiamo da Ezio Lambiase, chitarra, Muihura, basso, Sonia Totaro, grandissima voce, danza e percussioni, e Walter Vivarelli, batteria e percussioni.
0: Ecco, ma io vorrei che tu leggessi questa nota interessantissima che Eugenio fa, una specie di messaggio ai giovani.
1: E allora, guardando questi ragazzi liberi e vincenti che spesso affollano appunto i suoi concerti, dà un consiglio che vado a leggervi. Per non farsi condizionare dalle mode martellanti del presente è necessaria una carica antagonista fuori dal comune, è necessaria una scelta cosciente ed orgogliosa della propria identità, è necessaria una scelta da brigante. Insomma, molto forte come affermazione.
0: Sì, molto bella, e voglio concludere questo spazio dedicato giustamente al grande amico e grande musicista Eugenio Bennato dicendo che proprio nei giorni scorsi, in un'intervista che gli ho fatto per il Corriere della Sera su Naples Future Power, cioè il futuro del Naples Power, lui con grande generosità ha dato spazio a un suo musicista, il bassista Muihura, il quale ha una sua formazione giovane, quindi anche più roccheggiante ancora di quello che fa già Eugenio, di contaminazione sana. È sempre stata una prerogativa di Eugenio la continuità, cioè i giovani, il futuro, continuare non solo quindi il passato e la tradizione, ma il futuro. E il futuro della musica ci auguriamo che sul suo esempio continui bene. E in chiusura, proprio una grande sorpresa, Eugenio stesso ci ha inviato in anteprima questo brano che poi pubblicherà nel prossimo disco, che si chiama proprio Briganti del presente, e dove sentirete anche la francofana voce di Eugenia, che è una delle figlie di Eugenio Bennato, che un po' rappa, un po' canta. Eugenio Bennato,
1: Briganti nel presente.

Nuovo appuntamento, bentornati. Abbiamo aperto con Hey Soul Sister dei Train, che nel 2003, data di uscita del brano, si sono aggiudicati il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale di gruppo. L'anno successivo, il regista Fausto Brizzi lo ha inserito tra le canzoni della colonna sonora del film Maschi contro Femmine. Salve, io sono Werner Altomare. Brizzi ha firmato soggetto e sceneggiatura insieme a Marco Martani, che ha partecipato anche alla scrittura di diversi cinepanettoni, Massimiliano Bruno, Nastro d'argento per Nessuno mi può giudicare, inteso come film e non come canzone naturalmente, e Valeria Di Napoli, scrittrice alla sua prima sceneggiatura. Il film ha ottenuto la candidatura ai Nastri d'argento e si è aggiudicato il premio Diamanti al Cinema per la miglior regia. Il cast è molto ampio, vi figurano Fabio De Luigi, Giorgia Wirth, Paola Cortellesi, candidata ai Nastri d'argento tra le migliori attrici protagoniste, Alessandro Preziosi, Lucia Ocone, Giuseppe Cederna, Carla Signoris, Nicolas Vaporidis, Chiara Francini, che si è aggiudicata il premio Guglielmo Biraghi, attribuito dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ai giovani attori. E ancora Sara Felberbaum, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio e tanti altri. Fanno delle piccole apparizioni anche alcune giocatrici di pallavolo della massima serie italiana, Francesca Piccinini e Maurizia Cacciatori, interpretando se stesse.

0: Questo perché una delle storie che si intrecciano nel film vede Fabio De Luigi nei panni di un allenatore di una squadra di volley femminile di Serie A e Georgia Wirth, la capitana della squadra, che ha una relazione segreta con lui, che ha invece moglie e figlio neonato. Nella clip che segue sentiremo invece le voci di altri due protagonisti, Alessandro Preziosi e Paola Cortellesi, che sono Diego e Chiara. Lui donnaiolo impenitente, lei attivista ambientalista, che non si stanno molto simpatici l'un l'altra. Seguirà Truly Madly Deeply dei Savage Garden. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Cena di gala stasera.
3: Tu invece? Ancora aperta la stagione della caccia?
4: Perché tu vai a caccia?
3: Sì, non lo sapevi? 12 mesi all'anno, sempre col fucile puntato, Pam! Non perdo un colpo.
4: Ma dai, non ti ci facevo proprio.
2: Ma infatti non è vero, lei è Chiara, la mia adorabile vicina di casa, le piace scherzare.
4: Molto piacere, Tatiana.
3: Tatiana, ci avrei scommesso, mancava la tua collezione,
2: Sì.
4: Perché che collezione fai?
3: Galline.
4: Perché le galline si cacciano?
3: Come no, è una sua specialità. Lui prima le tromba, poi le caccia.
4: Non ho capito.
3: Dai, posso essere ancora un po' più esplicita?
2: Oh, che peccato, siamo arrivati.
3: Il tempo vola quando ti diverti.

0: Music Through, Jamie Cullum, da Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, che al suo esordio alla regia nel 2006 con Notte prima degli esami ha vinto il Davide di Donatello per il miglior regista esordiente, il Ciak d'Oro per la migliore opera prima, il Globo d'Oro nella analoga categoria e anche il Telegatto per il miglior film. Nella scrittura di questo Maschi contro femmine, insieme ai già citati personaggi, ha inserito anche Ivan, Andrea e Marta, Paolo Ruffini, Vaporidis e Chiara Francini, che condividono da anni lo stesso appartamento. I due ragazzi sono entrambi innamorati della stessa ragazza, Francesca, interpretata da Sara Felberbaum. Durante una vacanza in Corsica da lei organizzata per decidere chi scegliere tra i due contendenti, si sfidano in una serie di colpi bassi pur di conquistarla. Alla fine, il prescelto sceglierà di rinunciare preferendo l'amicizia della coinquilina. Poi c'è Nicoletta, Carla Signoris, che sta per divorziare dal marito Vittorio, Francesco Pannofino, perché l'ha beccato in atteggiamenti inequivocabili con una ragazza più giovane. Questo le procurerà una crisi che la porterà a pensare ad un intervento di chirurgia plastica, ma rinuncerà cedendo alla insistente corte del suo collega Vittorio, che è Giuseppe Cederna, che la convincerà ad accertarsi così com'è. Ancora una clip con le voci di Preziosi e Cortellesi e poi Le vibrazioni, dedicato a te.
1: Sono note di cinema.
2: Dove vai? A Woodstock?
3: No, sono vestito un po' informale, morbido. Senti, che ne dici se almeno per stasera ci lasciamo tutto alle spalle e proviamo a conoscerci veramente?
2: Ma io ti conosco già. Frequenti Decerebrate, la tua unica arma di seduzione è la circonvenzione di incapace e hai la coscienza civile di un termosifone.
3: E se ti dicessi che ho comprato un filetto argentino e ho pronta sul tavolo una bottiglia di Brunello?
2: Ti direi che sono vegetariana e astemia.
3: Se ti dicessi che ho preparato un wok meraviglioso di verdura?
2: Ti direi... Oh, e sti cazzi!

Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Avril Lavigne, Complicated, canzone con la quale la cantautrice canadese ha cominciato la sua carriera e che l'ha portata immediatamente alla ribalta internazionale scalando le classifiche di mezzo mondo. Con Complicated chiudiamo la pagina dedicata al film Maschi contro Femmine. Ma rimaniamo nei paraggi perché parliamo ora di Femmine contro Maschi, il sequel uscito nel 2011 per mano degli stessi sceneggiatori e la regia ancora di Fausto Brizzi, che è stato girato contemporaneamente al primo. Anche i personaggi e gli interpreti sono gli stessi. Il film non è il seguito del precedente, bensì quello che si chiama spin-off, cioè sviluppa le storie dei personaggi di secondo piano del film precedente. Così i personaggi secondari del primo film diventano i principali nel secondo e viceversa. Quindi seguiremo le vicende di Marcello e Paola, Claudio Bisio e Nancy Brilli, divorziati con due figli che si ritrovano a dover fingere una vita matrimoniale felice per non far soffrire la madre di lui in fin di vita. E anche quelle di Anna e Piero, Luciana Littizzetto ed Emilio Solfrizzi, androloga lei, benzinaio lui, acceso tifoso juventino che perde la memoria in un incidente. A quel punto lei cerca di modellarlo a suo piacimento. Si aggiungono alla trama poi due nuove coppie formate da Rocco e Valeria, cioè Salvatore Ficarra e Francesca Inaudi, e Michele e Diana, interpretati da Valentino Picone e Serena Autieri. I due maschi suonano in una cover band dei Beatles e si stanno preparando per partecipare ad un concorso musicale per loro piuttosto importante, ma le due femmine non apprezzano questa loro passione, che diventa occasione di contrasti e litigi, tanto che Michele inganna Diana dicendole di non frequentare né il gruppo né l'amico Rocco. Nella scena che segue sentiremo le voci di Ficarra, Picone e Serena Autieri, che sorprende i due al bar della spiaggia con due giocatrici di pallavolo, una delle quali, come vi dicevo, è la schiacciatrice Francesca Piccinini. Poi Vuoto a perdere, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri per Noemi, nominata ai Nastri d'Argento tra le migliori canzoni originali.
1: Sono note di cinema.
2: Amore! E tu che ci fai qua?
1: Ma non avevi la riunione col direttore tu?
2: E infatti per fortuna è stata rinviata ed ero qua tra l'altro solo soletto. Mi stavo annoiando. Ciao Diana.
1: E ti pareva che non c'era qui anche il parassita? E questi cocktail per chi sarebbero?
2: Nostri. Certo, no, se di chi devono essere?
1: Sono quattro.
2: Happy hour, c'era l'happy hour. Paghi tre e prendi quattro, che fai, io lo lascio.
3: Che facciamo?
4: Yuhu, Miki Miki, noi vi stiamo aspettando, eh.
5: Dai, Rocchina, andiamo!
1: Ah, eri tutto solo soletto, eh?
2: Amore, se vuoi ti posso spiegare tutto.
4: Vabbè, noi andiamo a farci il bagnetto!
1: Noi andiamo a casa.
2: Amore, piano, non ti agitare che sei incinta, amore!
1: Sì, di un deficiente!
2: Ah, già te l'ho detto che è maschietto! Che...
1: Un deficiente sei tu!
2: Ah, sono io, scusa, non l'avevo capito, amore, non l'avevo capito!

0: You and Me degli Apple Pies, ancora dalla colonna sonora di Femmine contro maschi, le cui riprese sono state effettuate tra Torino, Novara, Ancona e le province di Livorno e Savona. Il film si è piazzato al quarto posto nella classifica degli incassi di quella stagione cinematografica. All'interno della narrazione vi sono anche alcuni omaggi, come per esempio l'attraversamento in fila sulle strisce pedonali che richiama la copertina dell'album Abbey Road dei Beatles. Abbiamo detto della cover band nella quale suonano Rocco e Michele. O anche quando gli stessi Rocco e Michele scrivono la lettera d'amore per un piccolo alunno innamorato di una compagna di classe, richiamando la più famosa scena di Totò e Peppino che scrivono alla malattia. Femmina. Cominciamo adesso a parlare di un altro film, questo uscito nel 2014, si chiama Guardiani della Galassia, traduzione letterale del titolo originale, per la regia di James Gunn. Gunn ha un curriculum più lungo come sceneggiatore che come regista, comunque ha partecipato a tutte le scritture dei film che ha diretto. Aveva debuttato dietro la macchina da presa nel 1996 dirigendo una versione splatter della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta, dal titolo Romeo and Juliet, divenuta poi una pellicola cult tra gli amanti del genere. Si è poi dedicato alle storie con protagonisti i supereroi della Marvel, prima Super, poi uno degli episodi di Comic Movie e poi questo Guardiani della Galassia, distribuito dalla Walt Disney, decimo film dell'universo Marvel. Ascoltiamo un estratto dal trailer ufficiale per la distribuzione italiana, seguita da Spirit in the Sky di Norman Greenbaum, con la quale chiudiamo la seconda parte di Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Eccoci qui. Un ladro. Due criminali, un'assassina e un maniaco. Non ce ne staremo lì impalati mentre il male stermina la galassia. Ci tocca stare insieme, soci.
3: Stai dicendo che il destino di 12 miliardi di persone è nelle mani di questi teppisti?
4: Oh, sì.
2: Se mi guardo intorno, sai chi vedo?
5: Sfigati.
2: Ma la vita ci offre un'occasione.
4: Fare cosa?
2: Qualcosa di buono. Di cattivo. Un po' di tutto.
6: Oh, tanto la mia vita sarebbe comunque breve.
7: Io sono Groot.
8: Non esiste niente come me, tranne me.
9: Si fanno chiamare i Guardiani della Galassia. Forse non è l'idea migliore.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Terza e conclusiva parte di Note di Cinema, al microfono Werner Altomare. Siamo ripartiti con Rupert Holmes che canta Escape, sottotitolo La canzone della pigna colada, inserita nella nutrita colonna sonora di Guardiani della Galassia di James Gunn, che ha anche firmato sceneggiatura e regia del sequel del 2017, la cui uscita era già stata annunciata ancor prima che venisse distribuito il primo. A maggio del 2023 poi è arrivato sugli schermi anche Guardiani della Galassia volume 3, con il solito coinvolgimento di Gunn. Nel cast, selezionato dalla produzione, figurano Chris Pratt, Zoe Saldana, John Christopher Reilly, Glenn Close, Benicio del Toro, con l'aggiunta di Vin Diesel e Bradley Cooper, che danno la voce ai personaggi animati Groot e Rocket. Il doppiaggio italiano è stato affidato ad Andrea Mete, Letizia Scifoni, Franco Mannella, Ludovica Modugno per Glenn Close e Massimo Lodolo per Benicio del Toro, mentre i personaggi animati sono stati affidati al doppiaggio di Massimo Corvo e Christian Jansante. La direzione del doppiaggio e i dialoghi italiani sono stati seguiti da Marco Guadagno e sono stati utilizzati anche per la distribuzione nella Svizzera italiana. Il film è stato distribuito nel mondo a partire dall'agosto del 2014, mentre Italia e Svizzera italiana appunto sono stati gli ultimi due paesi in cui è uscito. Da noi è stato presentato ufficialmente alla Festa del Cinema di Roma a fine ottobre. Guardiani della Galassia ha incassato in giro per il mondo complessivamente 780 milioni di dollari a fronte del costo di 170 milioni. È stato il terzo maggiore incasso nel mondo di quell'anno. Ha anche ottenuto le nomination agli Oscar per i migliori effetti speciali e per il miglior trucco e acconciatura. Ora le voci dei protagonisti che cercano di organizzare un piano e poi I Want You Back dei The Jackson 5. La voce che sentirete cantare è quella di Michael Jackson, che all'epoca dell'uscita del disco aveva 10 anni.
1: Sono Note di Cinema.
2: Dobbiamo fermare Ronan!
3: Come? Io ho un piano.
4: Tu hai un piano?
3: Sì.
4: Prima di tutto stai copiando me quando ho detto che avevo un piano.
3: Ma non è vero, è una frase che la gente ripete sempre, mica è una cosa che si dice una volta.
4: E secondo, non credo che tu abbia un piano.
3: Io ho parte di un piano.
5: Che percentuale di un piano pensi
2: tu? Tu non hai diritto di fare domande dopo la stupidaggine che hai fatto a Nowhere.
5: Ho appena salvato Quill.
3: Abbiamo stabilito che distruggere la nave su cui sono non è salvarmi.
5: Quando è stato stabilito?
3: Tipo 3 secondi fa.
5: Non stavo ascoltando, avevo altri pensieri.
3: Ha ragione, non puoi esprimere opinioni. Che percentuale?
6: Non lo so,
3: 12%. 12%?
6: È una risata finta.
4: È vera!
6: Del tutto finta.
4: Invece è la risata più vera, autentica e sfrenata della mia vita, perché quello non è un piano.

Redbone con Come and Get Your Love, ancora da Guardiani della Galassia. Ringrazio molto Patrizia di Sestri Ponente per aver segnalato il film e la colonna sonora, e questo pezzo in particolare. Quello dei Guardians of the Galaxy è un gruppo piuttosto eterogeneo e, diciamo così, non convenzionale di supereroi. Ne fanno parte Star-Lord, rapito da bambino dagli alieni, da allora vive nello spazio e per guadagnarsi da vivere fa il ladro, e molto spesso assume anche atteggiamenti infantili. Gamora, che è orfana aliena, è stata addestrata per essere una spietata assassina. Ora è in cerca di redenzione dei crimini commessi. Drax il distruttore, volto e muscoli di Dave Bautista, la cui famiglia è stata massacrata, si unisce al gruppo per cercare di vendicarsi. L'attore si è sottoposto ogni volta a 4 ore di trucco. Poi ci sono Groot e Rocket, i personaggi animati di cui parlavamo. Il primo è un albero dalle sembianze umane, il secondo è un procione geneticamente modificato, esperto nell'uso delle armi e in tattica bellica. È lui ad assumere il comando delle operazioni. Devono combattere con Ronan l'Accusatore, Yondu Udonta, Nebula, Korath, Roman Day, Irony Ryle e il Collezionista. Una simpatica curiosità è che l'astronave sulla quale si muovono i nostri si chiama Milano. Per chiudere il nostro incontro di oggi ascolteremo Ain't No Mountain High Enough, nella versione originale cantata da Marvin Gaye e Tammy Terrell. Vi ricordo che se volete potete segnalare canzoni tratte da film, come ha fatto Patrizia, inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. La battuta memorabile è pronunciata da Samuel L. Jackson con la voce italiana di Luca Ward nel film Die Hard 3 del 1995. Io sono Werner Altomare e per oggi ho finito. Ci risentiamo nel frattempo. Fate i bravi!

non per farmi gli affari suoi, ma quando un bianco se ne sta su un marciapiede di Harlem con un cartello che dice «Io odio i negracci», o ha delle serie motivazioni personali o ha il cervello incrostato di fuliggine.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Ed eccoci qui, ciao a tutti da Raffaella Store e benvenuti come sempre in questa nostra piazza, questa nostra agora musicale per un'estate che sembra davvero non finire, almeno per quanto ci riguarda dal punto di vista musicale, perché noi continuiamo imperterriti ancora a stare qui con voi. Non sappiamo se ce la faremo davvero tutta quanta l'estate oppure se magari anche noi prenderemo qualche piccola pausa. Tuttavia comunque è bello ritrovarsi settimanalmente con quelle che sono le tante novità che Aria Rock tratta quotidianamente, che potete tranquillamente trovare sul nostro sito ariarock.it, ma che vi facciamo ascoltare anche volta per volta ogni settimana. E quindi rinnovo di nuovo un caro caloroso, anche perché il calore ci accompagna in questi giorni che si preannunciano tra l'altro ancora una volta terribili. E quindi un ciao a tutti da Raffaella Store e partiamo subito con quella che poi è una band tutta nostrana, una band nata nel 2009 e che nel 2026 ha pubblicato finalmente l'album Boys Alive, e tra l'altro disponibile in doppia versione vinile sulle piattaforme online. Quarto disco di questa produzione, che sono i Thunder Bomber, che ritornano appunto tra punk, garage, blues ed hardcore. E quindi con una partenza non indifferente stavolta. Questa è Starship, loro sono i Thunder Bomber. Starship 24. È davvero, partiamo a tutto rock.

Una partenza tutta italiana di grande rock. Erano i Thunder Bomber con questo Starship 24. Che ci proietta subito con il giovane Osas Muede Haigbe, un nome d'arte appunto, Waylots, un giovane tutto italiano, chitarrista, cantante, compositore bresciano con origini africane, che si propone con il nuovo We All Suffer, un misto tra blues e contaminazione pop, con origini appunto al sapore di post, che potrebbe tra l'altro diventare anche il marchio di questo artista, che, scusate se lo diciamo, ci sa fare anche con certi passaggi che ricordano in modo particolare un grande. Stiamo parlando di Jeff Buckley. Waylots, l'album è We All Suffer, e noi ci ascoltiamo questo Wolof.

E dobbiamo dire che è un musicista davvero di grande spessore, Waylos, vale a dire Osas Muede Aigib, chitarrista, cantante e compositore bresciano, dal quale ci siamo ascoltati questo interessantissimo Wolof. E io vi consiglio sinceramente di andare ad ascoltare un pochino tutto quanto il suo album We All Suffer, un disco davvero molto molto interessante, che già ci proietta a quello che come dire il prossimo pezzo. Anche qui stiamo parlando di un'italiana, in realtà un italo inglese, Maria Francesca Marchione, che ha esordito su Black Music il 13 giugno dello scorso anno con l'album All In, diciamolo subito, queste 9 tracce inedite, alle quali si aggiunge una splendida cover di un grande classico degli U2, sono una bella boccata d'aria fresca nel panorama della buona musica. Un lavoro questo che mostra molta influenza da quelle rock a quelle sudamericane, ma con farina del suo sacco, e questo è ciò che per noi conta di più, nonostante le cover. Mary Lou Jacket dall'album All In, ci stiamo ascoltando questa Can't Control Myself.

Mary Lou Jacket con questo Can't Control Myself che ci siamo appena ascoltati, un disco che vale davvero molto molto la pena andare ad ascoltare, anche perché si tratta di un indie davvero molto interessante. E continuiamo questa volta con un artista tutto pugliese, dove appunto questo chitarrista, questo artista, chiamatelo pure come volete, non risparmia quelle che sono le emozioni di diversa natura. A 3 anni di distanza dal primo album, Vince Prastano e Noise Breakers tornano con questo Nocturnal, che in realtà poi è uscito nel mese di febbraio dello scorso anno.

E non c'è nient'altro da dire, ascoltatevi questa bellissima traccia, You're Always There.

Prince Prastano e Noise Breakers con questo You're Always There. E noi ci proiettiamo adesso verso quello che è un grande supergruppo, una grande band che fa rivivere i King Crimson. E questo momento gira in Italia e sta facendo grandi proseliti di pubblico ovunque vada. Sicuramente sarà la nostalgia dei King Crimson la composizione di questa grande band che comprende Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Carey, che reinventano il repertorio crimsoniano con davvero tanto rigore, energia e quella che è poi una sorprendente umanità sonora. E noi ci ascoltiamo adesso proprio da questi concerti che vanno in giro per il mondo. Frame by Frame, nella versione live, loro sono i Beat.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Eh beh, c'è da dire che quando ti capitano queste formazioni che ripropongono quelli che poi sono alla fine i grandi King Crimson, ancora

restano assolutamente grandi. E noi andiamo avanti perché stiamo parlando di un'altra band, parleremo di un'altra band che comunque è davvero tanto tanto prolifica nonostante abbiano avuto un anno di silenzio. Stiamo parlando dei Kinky Gizzard e dei Lizard Wizard, che sembrava effettivamente troppo per loro un anno di silenzio. Infatti la band australiana ha annunciato la pubblicazione del nuovo album Alien Metal in uscita, dovrebbe uscire fra pochissimo. Stiamo parlando del 28esimo album, composto da 8 tracce e poi a seguire una sorta di raccolta di rare show portati in tour dalla band australiana nell'ultimo anno. Insomma, si orientano più o meno verso un sound di natura elettronica densa, a differenza di quelli che sono stati altri lavori che li hanno preceduti. È un nuovo lavoro questo, invece, ispirato dall'uso in scena del loro sintetizzatore modulare personalizzato, soprannominato Nathan, e dai King Gizzard e The Lizard Wizard, questo è Level 5 dal nuovo album Alien Metal.

I Poliedrici, King Gizzard, The Lizard Wizard, con questo level 5 tratto da quello che è il loro ultimo lavoro Alien Metal, nuovissimo album, 28esimo della loro era, era musicale, diciamo così. E adesso noi invece continuiamo con un ritorno che profuma di Sixit, Britpop, artigianato pop rock, insomma un lavoro classico, elegante, senza fronzoli. Stiamo parlando di Graham Coxon, scusate, che comunque quando si muove fuori dai grandi Blur raramente delude fan e addetti ai lavori. Il nuovo album solista conferma infatti quella che poi è una regola non scritta. Il disco suona fresco, poco sperimentale, ma perfettamente in linea con ciò che Coxon ha sempre portato avanti. Un mix di power pop, garage e beat anni 60, influenze che comunque da sempre lo distinguono dagli altri membri del Blur, da Castle Park. Questo è Billy Sayce, lui è Graham Coxon.

Graham Coxon, questo era Billy Sayles, tratto da Castle Park, quello di appunto la produzione fuori da quelli che sono i canoni dei Blur. E noi andiamo avanti, scusate, con quella che è conosciuta come la band dell'attore Keanu Reeves, il power trio Dogstar, che pubblica il nuovo album All In Now, della durata di 37 minuti, distribuiti in 12 tracce alt rock, compatte e prive di fronzoli o moderne sovrapproduzioni che ruotano attorno all'idea di farsi carico del proprio destino. Dall'album All In Now, questo è Shores of Rain. E dalla produzione di questa nuova fatica c'è ora Nick Lowney, uno che ha lavorato tra i tanti per David Byrne, Silverchair, Nick Cave, Killing Joke e più, chi più ne ha più ne metta. Nuovo lavoro dei Dogstar, che senza pretese da parte di una band che ama suonare per il piacere di farlo. Questo è Shards of Rain dall'album All In Now.

Eh sì, una band che suona per il piacere soprattutto di farlo e che ha la fortuna di non dover cercare denaro per poterselo permettere, perché comunque grazie anche alla presenza dell'attore Keanu Reeves, insomma, ne hanno davvero tanto da buttare, insomma, dai. Questa era Shards of Rain, che ci dà la possibilità adesso di proseguire con quello che è il prossimo pezzo, tratto dall'album Last Days of Loma, e stiamo parlando di Wormy Stew, una band formata da musicisti della scena losangeleniana di grande esperienza. Questo Last Days of Loma può essere considerato il debut album, un nuovo inizio che profuma di maturità e davvero anche tanta consapevolezza. Dall'amore alla meraviglia, da Londra a Loma, da Paul McCartney a Elvis, insomma, chi più ne ha più ne metta. Da Last Days of Loma, loro sono i Wormy Stew con questo High and Not at His Finest.

Warm's Tea, questo è Irony at its finest, che ci siamo appena ascoltati da questo loro nuovo lavoro, vale a dire Last Days of Loma. Mentre adesso è la volta di quello che è il ritorno con il suo decimo lavoro di un certo Kurt Weill, che ritorna in studio con questo Philadelphia's Been Good to Me, con cui aggiunge un nuovo capitolo a quella che è una carriera ventennale che lo ha reso una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano, Kurt Weill, e questo è Zoom 197. Chiaramente i riferimenti stilistici più evidenti restano quelli che richiamano Lou Reed, The Jemisins, Neil Young, Silver Juicy, Purple Mountains di David Berman, oltre Rolling Stones e Pavement, un insieme artigianale di influenze che alimentano un comfort zone sonora dal fascino retro. Zoom 197, lui è Kurt Weill.

E questo era Kurt Weill dall'album Philadelphia's Been Good to Me. Noi ci siamo ascoltati questo Zoom 197, un album davvero molto interessante. Comunque, se c'è una cosa che la storia del rock italiano, per tornare a noi, ci ha insegnato, è che la New Wave degli anni 80 non è stato un semplice genere musicale, ma una specie di virus benefico. Insomma, una volta che si entra, anzi che ti entra nel sangue, non te lo scrolli di dosso. Chiedetelo ai Frigider Tango, sopravvissuti eccellenti di quella che è la gloriosa e sotterranea stagione artistica che fecondò l'asse Bassano del Grappa Firenze-Bologna. Con Modern Vintage Wave, la band veneta non firma un semplice album della Reunion, ma un disco che è comunque anche un disco, un saggio di resistenza culturale. E il titolo è già una dichiarazione di intenti. Dall'album Modern Vintage Wave, questa è Life is a Little Trip, e loro sono i Frigider Tango.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E noi stiamo cercando di portarvi il rock anche oggi, anche questa settimana, anche questo momento in cui abbiamo finito appena di ascoltare Life with a Little Trip dei Frigidaire Tango, una band tutta italiana che comunque ci è parsa davvero molto interessante, per cui ve l'abbiamo proposta. E noi continuiamo il nostro viaggio, che ormai si dirige verso la fine, con i Red Sun, che arrivano al loro quarto album in studio dopo il recente From Sunset to Dawn del 2024, disco con cui la band piacentina aveva raggiunto una piena maturità artistica. 7 anni dopo The Wind, The Waves, The Clothes, che era del appunto 2017. Abituati a un sound che oscilla tra rock strumentale, psichedelia e stoner, con il nuovo lavoro, vale a dire The Chills from the Past, i Red Sun introducono per la prima volta una voce, quella di Elisa Brusati, già cantante dei Noema. Un innesto comunque delicato ma ben riuscito, che porta la forma canzone dentro quello che poi è un universo sonoro già maturo, senza tradire quella che poi è l'identità della band stessa. Dai Red Sun, da questo The Tales from the Past, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo che dà poi il titolo all'album, quasi in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore. Perché ricordate, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Red Sun, Details from the Past.

0: Questa era Red Sign, della quale ci siamo ascoltati questo Details from the Past, che poi dà il titolo all'album. Bene, ormai siamo arrivati alla fine e questo è ancora una volta il caro saluto che vi arriva da Raffaele Astore per ricordarvi che Area Rock è sempre presente, ovunque andiate, ovunque siate, ovunque trovate. Seguiteci su ariarock.it e tutto sarà più semplice. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: con condanne per un totale di...
1: Oh.

Venga, a ver.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
1: Ciao, sono Alex De Sibia.

0: aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
3: Ladies Man. Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
0: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Edelweiss. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
3: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
4: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
5: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
6: Mix e remix.
7: Mix e remix.
6: La più bella musica dance degli anni 80 e 90. Mixata per voi da Marco Mari.
8: Why don't you listen to this recording with interest?

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Mix e remix.

0: Game over.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tiguglio. Yeah!

con condanne per un totale di...

Lego. Lego. Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che batti, stanno e ora stai fortlando.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: tutta la vita che non aspettavo che te.
1: Game over.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: L'una e 32 minuti.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
2: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
3: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
4: Oh no, è molto di più, amico mio.
3: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.